0: La moneta elettronica, sicura e gratuita, che si affiancherà alle banconote. Il contante non sparirà, continuando a garantire le abitudini e la privacy di tutti.
1: L'euro digitale è un'estensione del contante, per esempio per gli acquisti online, lì ci sarà l'euro digitale, ma le due forme di moneta sono moneta della banca centrale che si completeranno l'una con l'altra.
2: Torniamo a guardare all'Etna, che continua a far sentire con la sua attività vulcanica conseguenze sulla regolarità dei voli all'aeroporto di Catania. Cosa sta succedendo? Sentiamo in diretta Maurizio Di Lucchio.
3: Sì, l'emergenza all'aeroporto di Catania Fontanarossa legata all'emissione di cenere vulcanica continua anche oggi. Partenze e arrivi sono bloccati almeno fino alle 10 di questa mattina e sono tanti i disagi per i passeggeri. Come potete vedere ci sono diverse persone che hanno dormito qui questa notte oppure che si sono svegliate da poco in attesa di sapere informazioni in più sui propri voli. 150 ieri i voli cancellati oppure riprogrammati o deviati verso altri aeroporti, nello specifico a Palermo, Comiso, Trapani e anche a Bari. Solo 16 voli operati ieri regolarmente. Il commissario straordinario dell'ENAC, l'ente per l'aviazione civile, Carlo Mearelli, ha detto che serve una gestione strutturata di emergenze di questo tipo e che servono soluzioni alternative di backup. Probabilmente si riferisce anche al potenziamento di scali vicini a quello di Catania come l'aeroporto di Comiso. Per il momento da Catania Fontanarossa è tutto, a voi.
2: Verrà disposta l'autopsia sul corpo di Sean Michieli, 25 anni, pescatore, morto in un incidente sabato in Laguna Venezia tra il suo barchino ed un taxi, e a bordo con lui era anche la moglie Gabriella Cherino, che è ancora dispersa. Andrea Tornago.
4: Continuano senza sosta le ricerche di Gabriella Cherino Ferreira, 26 anni, dispersa in laguna nell'impatto del suo barchino con un taxi d'acqua, avvenuto sabato nel canale di Tessera. Il marito, Sean Michieli Rampollo, di una famiglia di pescatori, è morto all'ospedale dell'Angelo di Mestre dopo due giorni in rianimazione. Troppo grave il trauma cranico provocato dalla collisione. I vigili del fuoco stanno operando nella vasta area di laguna che collega l'aeroporto Marco Polo a Fondamenta 9, una sorta di autostrada dove le imbarcazioni viaggiano ad alta velocità.
5: Stanno continuando le immersioni su punti identificati da barca dotata di ecoscandaglio e nei quali viene fatto un'immersione ispettiva per capire, insomma, il target, per verificarlo. Stiamo facendo anche dei sorvoli dall'alto con l'elicottero per estendere chiaramente l'area e sempre per una ricerca di superficie. Le ricerche proseguiranno sicuramente anche oltre le ore 20.
4: Sul luogo dell'incidente anche il nucleo nautico dei carabinieri e la polizia. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico nei confronti del tassista e si attendono gli esiti degli esami tossicologici per determinare se avesse assunto sostanze. Nessuna telecamera ha ripreso l'incidente, che dovrà essere ricostruito analizzando i mezzi coinvolti.
2: Restiamo a Venezia per l'aggressione subita in pieno centro l'ultimo weekend da militanti dei centri sociali e di Alleanza Verdi e Sinistra e da parte di un gruppo di esponenti di estrema destra. Ci sarà anche una manifestazione per denunciare l'accaduto sabato prossimo. Davide Calimani.
0: Ne sono usciti con le ossa rotte in senso stretto, scioccati per un'aggressione imprevista ed imprevedibile. Alle 14 di sabato in campo San Bortolo a Venezia, proprio ai piedi del ponte di Rialto. Le prognosi parlano chiaro, 8 persone ferite, 106 giorni di prognosi complessivi, fratture varie.
6: Hanno subito sparato lo spray peperoncino, si sono subito scagliati contro i ragazzi buttandoli a terra e dopo averli circondati, appunto allontanati, mentre noi cercavamo di recuperarli, loro andavano, ci prendevano singolarmente e ci prendevano a pugni.
7: Poi sono risaliti ai miei profili social e ora, appunto, sapendo come mi chiamo, si sono visti tutto quello che ho

0: sui social, e questa cosa mi preoccupa perché possono risalire a me quando e come vogliono.
1: Ciò che è accaduto preoccupa ancor di più se si considerano altri recenti episodi che testimoniano come in città la tensione stia aumentando, come dimostra quanto accaduto nel parco del Piraghetto a Mestre.
2: Nel video vediamo anche persone che aiutavano compagni caduti per terra che venivano aggrediti in quel momento. Quindi c'è proprio stato un atto di violenza che solamente per una sorta anche di caso e di fortuna non è sfociato in situazioni molto più tragiche.
1: Gli attivisti del Morion annunciano querele e anticipano che sabato 19 alle 17 dalla stazione di Venezia partirà una manifestazione per condannare quanto accaduto.
3: La conferma è arrivata con uno show di droni sullo stadio olimpico che ha dato forma al nome Oasis, attesi nella capitale italiana con il loro tour il 29 e 30 luglio dell'anno prossimo. Fausto Pellegrini.
4: L'annuncio ufficiale e definitivo arriva con una scritta che ha illuminato lo Stadio Olimpico di Roma, dove decine di droni hanno ricomposto in aria il celebre marchio in bianco e nero della band. Gli Oasis torneranno

0: Vent'anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, inviata di guerra, analista, famose le sue interviste, lascia un'eredità culturale, letteraria, attuale e contemporanea a Samuele Sabatini.
1: Prima di lei non c'era mai stata una donna inviata di guerra. Questo è il tratto distintivo di Oriana Fallaci, l'esordio giovanissima quando lasciò gli studi di medicina per intraprendere la carriera da giornalista nel quotidiano fiorentino Il Mattino dell'Italia Centrale. Tante le collaborazioni, dall'Europeo a Epoca e il Corriere della Sera. Il forte amore per la verità e il grande coraggio sul lavoro sono le sue doti professionali che la portarono a raccontare storie e fatti come quelli da inviata speciale al fronte nei diversi conflitti del Novecento racchiusi nelle pagine dei romanzi Niente e così sia e Inshallah. Ha intervistato i più grandi leader politici e personaggi del mondo del XX secolo. Uno stile unico e inconfondibile, come quando si tolse il velo davanti all'Ayatollah Khomeini per difendere la sua identità e la sua indipendenza. Un'indipendenza difficile e scomoda, rifiutava ogni etichetta partitica, definendosi una persona libera e antisistema. Da sempre antifascista, quando ancora ragazzina aiutò la resistenza portando messaggi e armi. Amata e odiata, Oriana è stata libera pensatrice, fuori da ogni schema, soprattutto dal politically correct. Difendeva con passione e coraggio quello che scriveva, numerose le opere pubblicate, dai reportage giornalistici al romanzo civile, includendo successi internazionali. Famosa e temuta, era capace di unire una straordinaria durezza pubblica a una profonda fragilità privata. Il dolore per la perdita dei suoi bambini in gravidanza, i diversi amori, tra tutti quello per il poeta e rivoluzionario greco Alexandros Panagoulis. A 20 anni dalla sua scomparsa resta in eredità il valore culturale, letterario e archivistico della sua immensa opera, sempre attuale e contemporanea, come La rabbia e l'orgoglio, il libro sull'attacco dell'11 settembre alle Torri Gemelle.
0: Leonardo Colombati è l'autore incontrato nella Via dei Libri da Loretta Cavaricci.
2: Il mondo stava per organizzare il più indecente degli spettacoli, regredendo di 2 millenni, ma non potevamo ancora saperlo. È un romanzo universale quello che ci consegna Leonardo Colombati, una storia di pace e di guerra. Ne parleremo in questa puntata, ma vediamo ora la classifica dei testi più venduti. Parliamo di saggistica. Il ragionevole dubbio di Garlasco in testa alle vendite, un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d'Italia, Stefano Vitelli con Giuseppe Legato. A seguire Cesare, la conquista dell'eternità di Alberto Angela, ne abbiamo ampiamente parlato, come ancora Francesco, il primo italiano di Aldo Cazzullo. Entrano in classifica le simmetrie nascoste, perché la fisica è alle radici dell'intelligenza artificiale di oggi e di domani, e qui a firmare queste pagine è Giorgio Parisi, premio Nobel. Ancora le lezioni sull'odio di Michela Murgia, tra tabù e storia, tra letteratura e attualità. Chiude la classifica San Francesco a firma, in questo caso, di Alessandro Barbero. Dunque, dicevamo, in questa puntata Leonardo Colombati, il nostro ospite, l'immaginazione al servizio di una grande avventura, un romanzo che non solo di conflitti parla, anche di tennis. La nostra intervista.
3: Era il 1900 e per la prima volta lasciavo la Russia. Obiettivo l'Europa, obiettivo un torneo di tennis. Chi è che parla e che cosa trova in realtà nel viaggio?
4: È un ufficialetto russo, un ragazzino di 18 anni che si chiama Vasily, ma poi nel proseguo del libro lo chiameremo con il suo nome, Buzz, che parte da San Pietroburgo, deve arrivare a Parigi, prende questo treno e va a combattere per la Russia, ma un modo un po' strano di combattere, perché immagino che da un centinaio d'anni le guerre si combattono con i tornei sportivi.

0: quindi con tornei di tennis, di box, di scacchi. Lui è un tennista e deve andare appunto a Parigi a fare, la prima volta che esce dalla Russia, a fare questo torneo per lo zar.
1: E questo viaggio...
2: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: C'è un posto dove la natura invita alla scoperta.
5: Senti che profumo.
4: Miele e burro salato negli alveari Mulino Bianco.
6: Senti che buono.
4: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile.
7: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
10: I pesci hanno mai sete?
11: Non so cosa darei per una bibita adesso.
12: Ah, non dirlo a me, ho la gola secca.
13: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
14: Avvolgente, intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
15: Perditi nei dettagli. Rivelano lo straordinario di ciò che è davanti a noi. Di quello che potrebbe essere. Ma solo se lo sai vedere. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. La bellezza oltre il dettaglio. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
16: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
17: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuroptics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.

0: Sequestra e violenta nella sua cantina una ragazza conosciuta sui social, arrestato un giovane a Castellammare di Stabia, nel napoletano. In un cantiere di Ostia cede il cestello di una gru, un operaio muore scaraventato a terra, un altro si salva aggrappandosi alla ringhiera. Sciopero generale e manifestazione nelle Marche per evitare i licenziamenti alle Electrolux, proteste anche a Genova per i tagli alla Ericsson. All'aeroporto di Catania non si vola, tutto bloccato fino alle 10 a causa della cenere dell'Etna, nube vulcanica di 4 km. Roma-Inter in vetta alla classifica, i giallorossi battono il Toro, 5 gol dei nerazzurri all'Udinese, dietro di loro il Como. Questi titoli di martedì 15 settembre, sono le 7, buongiorno Italia, noi siamo in diretta dagli studi di Milano e da Napoli dove ritroviamo Andrea Siano.
1: Buongiorno Italia da Napoli. Prima di cominciare vi ricordiamo subito che oggi c'è lo sciopero dei medici di base. È un'agitazione nazionale indetta dal Sindacato Medici Italiani per protestare contro l'obbligo di prestare servizio nelle case di comunità e contro i continui di servizi informatici. Sono le 7, molti di voi non hanno magari ancora visto che tempo fa fuori dalle loro finestre, ve lo diciamo noi al volo. Andiamo da Luca Ciceroni. Buongiorno Luca.
2: Andrea, buongiorno. Abbiamo tra l'altro un allerta meteo della Protezione Civile sulla Sicilia, sulla Calabria e sul Salento. Quindi molte nubi al sud con il rischio piogge e temporali soprattutto nel pomeriggio. Bel tempo al centro e al nord. A voi la linea.
1: Bene, allora noi partiamo dalla cronaca. È un episodio che si sarebbe verificato ad agosto ma si è appreso solamente ieri. Una ragazza adescata in rete e poi sequestrata e violentata da un uomo succede a Castellammare di Stabia nel napoletano. Ci dice tutto qui in studio Carlo Solimene.
3: L'incubo comincia la sera del 2 agosto quando lui, 26 anni, conosciuto su un social network, dopo aver promesso di portare lei, poco più che maggiorenne, in un appartamento per starsene tranquilli, la trascina invece nella sua cantina a Castellammare di Stabia, dove, minacciandola, usandole violenza, arrivando a bloccarla con delle travi di legno, abusa sessualmente di lei. Il dramma dura oltre 3 ore. La ragazza, rivoltasi poi a un centro antiviolenza, ha il coraggio di denunciare e le sue parole nel corso delle indagini dei carabinieri trovano riscontro tanto nei racconti delle testimonianze di chi aveva parlato con la vittima, tanto nei referti medici. Quindi la GIP della Procura di Torre Annunziata ordina l'arresto del 26enne, di cui nell'ordinanza si sottolineano pericolosi. Pericolosità sociale e concreto rischio di reiterazione del reato.
1: Con la rassegna stampa il Corriere della Sera dedica una fotonotizia ai ragazzi di Cramontana. Ieri sono rientrati a scuola, un ritorno speciale dopo mesi di ospedale, li vedete in quest'auto, sono andati insieme al Virgilio di Milano, le cicatrici e il coraggio dei ragazzi di Cran Scuola, tanti sorrisi, abbracci con i compagni di classe ma anche ventilatori e sedie speciali perché ancora soffrono per le gravi ustioni di quanto accaduto a Capodanno. Poi la stampa invece che apre con Cina e Stati Uniti e sulle regole, nessuna regola in verità per l'intelligenza artificiale. Il presidente americano Trump insiste contro l'high-tech, c'è una cospirazione, Pechino dice basta allarmi ma serve sicurezza. Il presidente Mattarella fa un richiamo, l'uomo deve rimanere centrale. L'ONU dice gli algoritmi possono colpire le democrazie, è un tema di cui si discuterà molto. Invece la politica interna è su Repubblica con la roulette russa dei poli. Conte sfida il Partito Democratico nel programma che sarà presentato sabato a raduno del Movimento 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina. Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione, Tajani dice continuiamo ad aiutare Zelensky. E poi oggi la Camera Ardente, ma l'ultimo saluto a Emma Bonino con i funerali di Stato, la presenza di Mattarella, lo leggiamo dal sito di Rai News 24. L'ultimo saluto e l'omaggio della tanta gente comune ma anche del mondo istituzionale per la passionaria dei diritti, la storica leader radicale. Ennesima tragedia sul lavoro ma questa volta ad Ostia, un operaio muore cadendo da un montacarichi, un collega si salva, l'allarme dato da alcuni residenti. Tommaso Chierici a Roma.
4: Sì, l'uomo era al lavoro insieme ad un collega sulla facciata di un palazzo, poi all'improvviso il cestello della gru su cui si trovava avrebbe ceduto scaraventandolo a terra. Un volo da diversi metri di altezza che non ha lasciato scampo all'operaio 46enne. L'incidente a Ostia sul litorale romano, a dare l'allarme proprio i residenti della zona. I soccorritori però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, salvo invece il suo collega che è riuscito ad aggrapparsi alle ringhiere esterne della struttura. Per lui solo qualche lieve ferita. Sul posto carabinieri e ispettorato del lavoro che hanno circoscritto l'area ora dovranno fare luce sui motivi dell'incidente e anche verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
1: Un'ampia pagina economica e sindacale che si apre con il Sole 24 Ore che titola sul rally del petrolio e del gas, bond degli Stati Uniti oltre il 5%, intelligenza artificiale e caro energia spaventano i mercati, borse ad alta tensione, vedete qui a sinistra il greggio verso i $110 al barile, rendimenti statunitensi ai massimi dal 2023. Andiamole a vedere le quotazioni in tempo reale, ecco così come ci vengono rilevate. Il future petrolio, vedete il Brent, siamo oltre i $107 al barile, più 1,4 rispetto alla quotazione precedente, ed è la corsa verso i $110 al barile di cui parlava anche il Sole 24 Ore. Sono evidenti i riflessi sull'economia, ne abbiamo parlato a lungo anche a Buongiorno Italia, e questo potrebbe avere il suo peso anche sulle grandi crisi industriali, ad esempio l'ex Silva di cui abbiamo parlato anche nelle scorse ore.

0: Quotidiano di Puglia, edizione tarantina, i giorni della protesta con il corteo fra lacrime e tensioni, anche e soprattutto in quelle aziende dell'indotto che di fatto sono ferme per lo stop dell'aria a caldo, i licenziamenti proprio nella vasta galassia dell'indotto e le aziende a contorno dell'ex Ilva. Domani ci sarà un vertice con il governo. Ci sono anche però buone notizie che arrivano dal mondo economico. Dal sito della TGR Sardegna i colleghi ci rivelano come l'ex Keller abbia presentato un piano di rilancio dopo 17 anni di fermo. È un gruppo che ha rilevato il sito che tornerà a produrre il materiale ferroviario, questo è il core business storico, carrozze ma non solo. Probabilmente ci sarà anche un allargamento della produzione. E invece ci sono altre aziende, colossi che vanno in sofferenza, ma torniamo al nord e capiamo di che cosa stiamo parlando.
1: Parliamo della Electrolux. Oggi incrociano le braccia in tutta Italia per 8 ore i dipendenti del gruppo svedese degli elettrodomestici, che ha annunciato in Italia un piano con 1.450 esuberi e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche. Ed è proprio qui, nelle Marche, che si daranno appuntamento i lavoratori dell'Electrolux provenienti da tutta Italia. E su questo da Ancona ci aggiorna Silvia Sacchi.
2: Centinaia di persone scenderanno in piazza per dire che il piano di Electrolux va cambiato, da cancellare i 1.450 esuberi, di cui 170 proprio nella fabbrica di Cerreto Desi, vicino Fabriano, l'unica di cui è prevista la chiusura. I sindacati chiedono un nuovo tavolo al Ministero con azienda e rappresentanti locali. Il corteo partirà alle 11 dal centro di Cerreto Desi per arrivare davanti ai cancelli dello stabilimento. Alla manifestazione saranno presenti i segretari generali dei sindacati FIOM, FIM e UILM, oltre ai sindaci e ai rappresentanti delle istituzioni.
1: E un'altra avvertenza ci porta invece in Liguria. Qui sono 131 i lavoratori che rischiano il posto. Anche qui si tratta di dipendenti di una multinazionale svedese, la Ericsson. Ci spiega tutto da Genova Luca Forlani.
3: Sono scesi in strada ieri un lungo corteo di protesta dalla sede dell'azienda al casello di Genova Aeroporto. Oggi i primi incontri con le istituzioni. I dipendenti vogliono far sentire la loro voce con scioperi e presidi in quella che si preannuncia una lunga battaglia. La procedura di licenziamento riguarda 131 persone, circa il 40% del personale del polo genovese di Ericsson. Si tratta di professionisti altamente specializzati in azienda da decenni. I lavoratori maggiormente colpiti dai licenziamenti sono del Dipartimento Ricerche e Sviluppo. La multinazionale, vista la contrazione del mercato italiano, sembra intenzionata a delocalizzare il lavoro.
1: Notizie di cronaca le leggiamo dalla nostra rassegna stampa digitale, il Gazzettino, quotidiano di Venezia e Mestre. Il motoscafista, dice Gabriella, in barca non l'ho vista. Il riferimento è alla tragedia avvenuta sabato nella laguna di Venezia. Si cerca ancora la donna dispersa, il giallo della scomparsa. La sorella dice aveva litigato con il marito che è morto nell'incidente. Poi due morti in montagna, Belluno precipita per una foto, mentre un runner e alpinista trevigiano è morto dopo essere precipitato per 300 metri. Restiamo in Veneto, andiamo sul Corriere delle Alpi, perché ci sono sviluppi anche sull'omicidio di Saonara, una donna di 96 anni uccisa dal genero, uccisa perché non c'era posto in casa di riposo. E questo caso fa esplodere la drammatica situazione di centinaia di famiglie venete che non trovano aiuto. Il presidente Stefani dice emergenza. E anche dalla Toscana, dal Corriere Fiorentino, una grande fotonotizia ci racconta della protesta dei parenti di anziani ricoverati in RSA. L'ASL chiude la RSA a San Salvi, il sit-in dei familiari che dicono i nostri anziani non sono pacchi. E poi dal Corriere di Verona invece una notizia che ci arriva da sempre dalla città proprio veneta di Verona: accoltellato per un diverbio sulle strisce pedonali, un 25enne ha tirato fuori un coltello dopo aver discusso con un passante, colpendolo al torace. Andiamo ora a Milano, dove ieri un albero è crollato in una piazza travolgendo 3 persone. Da tempo i residenti avevano lanciato l'allarme su questa pianta pericolante. Dallo studio qui ci aggiorna Davide Gangale.
4: Tragedia sfiorata in Piazza Risorgimento per la caduta improvvisa di un olmo. Tre i feriti, due studenti stranieri, un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 20, hanno riportato diverse contusioni, mentre resta ricoverato in ospedale un uomo di 41 anni, originario del Bangladesh, con più traumi e fratture alle gambe. Il primo settembre i residenti avevano scritto una mail segnalando il pericolo e allegando foto che testimoniavano la situazione precaria. Il 4 settembre gli agronomi di MM, la società del comune che si occupa del verde, valutarono l'albero in classe C1, non da abbattere ma da monitorare. La prossima settimana era in programma una prova di trazione per approfondire lo stato di salute delle radici.
1: Ora torniamo al centro-sud perché ci sono ancora gravi disagi per chi vuole viaggiare in aereo verso la Sicilia. Andrea.
0: Lungo stop ai voli all'aeroporto di Catania per la fuoriuscita di cenere dal cratere dell'Etna, colonne fino a 4 chilometri. Vediamo subito qual è la situazione in aeroporto con Maurizio Di Lucchio.
5: Sì, l'emergenza all'aeroporto di Catania, Fontana Rosa, legata all'emissione di cenere vulcanica, continua anche oggi. Lo stop a partenze e arrivi durerà almeno fino alle 10 di questa mattina, anche se il vento sembra che stia cambiando direzione. Tanti i disagi per

0: come Palermo, Comiso, Trapani e anche Bari. Il commissario straordinario dell'ENAC, Carlo Mearelli, ha detto che per emergenze del genere serve una risposta strutturata, un backup, un piano alternativo e forse il riferimento è anche al potenziamento di scali vicini come quello di Comiso. Per il momento da Catania è tutto, a voi.
1: Ancora un incendio di vaste proporzioni a cavallo fra le costiere amalfitana e sorrentina. Vedete, le immagini sono impressionanti, le colonne di fumo e fiamme visibili anche dalla collina di Posillipo qui a Napoli. In azione Vigili del Fuoco, ma anche Protezione Civile Nazionale per le operazioni di spegnimento che si presentano ancora complesse per il forte vento e la zona impervia. Con le prime luci di questa mattina dovrebbero levarsi anche nei mezzi aerei per contenere questo incendio, le cui origini probabilmente sono dolose. Oggi rientro a scuola per la maggior parte degli studenti, anche qui in Campania, a Pozzuoli per l'emergenza bradisismo, però molte lezioni non si possono tenere negli istituti originari e così vengono ospitati da altre scuole. In diretta tutti i dettagli con Claudia Marra.
2: Oggi è un giorno importantissimo per la scuola d'Italia, ma è ancora più importante per Pozzuoli, lo ricordiamo, colpita lo scorso 31 luglio da una fortissima scossa. E allora noi siamo al Virgilio, un istituto superiore, pensate che oggi cominciano 800 alunni, ma cominciano in sole 26 aule. C'è stata una corsa contro il tempo, come vedete siamo in un'area di cantiere, sono 26 su 41 le aule che sono state ricostruite per ora, perché guardate, ci sono, vedete, i tramezzi che ci sta da ricostruire proprio qui. E allora ci saranno i ragazzi che entreranno alle 8, ne saranno 400, usciranno poi alle 11, poi rientreranno altri 400, 11:30 e usciranno alle 14:30, e così anche gli alunni dell'infanzia saranno ospitati presso altri plessi. E allora tra doppi turni e turnazioni così ricomincia Pozzuoli, c'è voglia di rialzarsi, oggi si ricomincia la scuola qui, è tutto.
1: Al Corriere del Mezzogiorno invece il potenziamento che la Prefettura di Napoli ha deciso per i controlli davanti alle scuole, agli ingressi, metal detector e cani antidroga è uno strumento per prevenire la dilagante violenza giovanile. Da Filicudi invece la bella storia di tenacia di chi vuole rimanere a studiare sull'isola è la prima vera cosa bella di oggi. In diretta Antonella Gurreri.
3: Sì, e Tiziana ha coronato il suo sogno, quello di rimanere proprio qui a Filicudi, dove da tempo, da anni, non c'era più la scuola media. Ha scritto una lettera accorata alla Premier Meloni dicendo: voglio rimanere nella mia terra, con i miei genitori, con i miei amici e con i miei nonni. È stata accontentata e qui ad Filicudi, dopo tantissimi anni, è stata creata una scuola media per una sola alunna. È la più piccola d'Europa. Un solo banco per alunna e professoressa. Linea a voi.
1: È ora un caso di cui si continua a discutere tanto. Torniamo al nord.
4: Sì, perché resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato per l'omicidio, il duplice omicidio di due rapinatori. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di arresti domiciliari. Ci spiega il perché proprio da Torino. Marco Procopio.
5: Concedere il differimento della pena sarebbe un'intrusione irrispettosa in un ambito che costituisce prerogativa esclusiva del Capo dello Stato. E questa è la motivazione che ha spinto il Tribunale di Sorveglianza di Torino a dire no alla richiesta dei legali di Mario Roggero, che puntavano alla sospensione in attesa della valutazione della grazia da parte del Quirinale. Il gioielliere di Grinzane Cavour resta quindi in carcere a Bollate dopo la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nell'aprile 2021. Sarà eventualmente il Presidente della Repubblica a decidere del suo destino. Nel frattempo, però, domani è prevista una nuova udienza in un altro tribunale di sorveglianza a Milano, dove la difesa di Roggero aveva presentato la stessa istanza.
4: Ancora cronaca dalla nostra rassegna stampa digitale, questa è la provincia di Lecco, investito all'uscita di scuola, uno studente lotta per la vita a Casatenovo, il primo giorno di scuola diventa un dramma, il ragazzo aveva 18 anni. E poi dal Libertà di Piacenza un altro grave incidente stradale a Castel San Giovanni, un tir piomba su tre auto, ferite, un morto e una donna in gravissime condizioni, un banale tamponamento a catena appena oltre il casello si trasforma in tragedia. E dalla provincia di Como invece leggiamo di un

0: infortunio in cantiere, un incidente sul lavoro che ha visto coinvolto un giovane di 19 anni che è caduto picchiando la testa mentre un piede è rimasto sotto una benna ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Ci spostiamo ora in provincia di Pistoia. È stato azzannato per strada da un cane che conosceva, la vittima un bambino di 3 anni, ricoverato poi d'urgenza all'ospedale pediatrico Maier di Firenze. Ma come sta il bambino? Lo chiediamo a Micaela Barilari in collegamento da Firenze.
1: È stato dimesso dall'ospedale e si trova a casa il bambino azzannato da un cane a Casa Alguidi. Il piccolo, che compirà 3 anni a dicembre, conosceva l'animale, un esemplare di razza Akita, perché lo aveva visto più volte. Lo stava accarezzando quando, con una reazione violenta e improvvisa, il cane lo ha morso prima alla testa, poi al collo. Secondo la testimonianza del nonno, il morso non ha preso la giugulare, solo per qualche centimetro. Il bambino è stato trasportato con la massima urgenza in ospedale, qui sottoposto a un intervento chirurgico. Temevamo che non ce la facesse, ha detto il nonno. L'animale resta ora sotto osservazione in attesa delle valutazioni degli specialisti che ne stabiliranno il destino.
0: Andiamo ora in Valle d'Aosta, perché da marzo i residenti di 7 condomini sono stati evacuati per una frana caduta a pochi metri dalle loro abitazioni. Ora il TAR ha respinto il loro ricorso per tornare a casa e ci spiega le motivazioni d'Aosta. Eloisa Moretti Clementi.
2: Perché un enorme masso incombe ancora su 7 condomini a Pressendi di Die, siamo non lontano da Courmayeur. Sono in prevalenza seconde case e sono inagibili. I giudici del TAR hanno quindi confermato l'ordinanza di evacuazione delle abitazioni sgomberate a marzo dopo il crollo di una porzione di roccia di circa 300 metri cubi, respingendo il ricorso dei proprietari. Per i giudici non sussistono presupposti per una sospensione, perché l'ordinanza è dettata dall'imminenza di un pericolo per l'incolumità pubblica che non appare fronteggiabile altrimenti. L'accesso agli immobili, 80, resta dunque vietato, mentre per le sole 3 famiglie residenti il Comune ha messo a disposizione degli alloggi sostitutivi.
0: Leggiamo un titolo dalla provincia di Cremona. Arrivano i primi bilanci dell'ondata di maltempo che lo scorso 28 agosto ha colpito la città. Il conto della bufera è il titolo di prima. Danni per 32 milioni, patrimonio pubblico, imprese, case e chiese colpite. Il bilancio è ancora provvisorio. Il clima impazzito crea problemi anche in agricoltura. Vediamo dove, con Andrea Siano.
3: In Abruzzo in particolare, nella vitivinicoltura. Andiamo subito ad Alfredo Primante. Alfredo, dove ti trovi?
4: Sì, siamo ad Alanno in un'azienda agricola, si sta raccogliendo l'uva Montepulciano, che poi è il vino principe della produzione abruzzese. Caldo e siccità hanno inciso in questa vendemmia 2026, perché chiaramente nelle zone più esposte e soprattutto dove manca l'irrigazione i vitini hanno sofferto. Vendemmia che è partita in anticipo quest'anno di un paio di settimane, sia per le uve bianche, quelle precoci, come il pecorino e lo chardonnay, sia per quelle invece tardive come il Montepulciano. Chiaramente gli agricoltori e i viticoltori chiedono, visto il cambiamento climatico, un intervento generale che possa revisionare con una politica di medio e lungo termine la gestione delle acque e della irrigazione, per consentire appunto una produzione ottimale. Si stima, ma ovviamente tutto da vedere a fine vendemmia, che la produzione sia in calo di un 10-20%. Studio.
3: Siamo in Abruzzo, ma per quel caso di cronaca, il tentato femminicidio di Trasacco. Ecco, questa donna, 45enne, sarebbe stata massacrata a calci per un movente shock. La donna voleva cambiare lavoro, non voleva più tener cura alle mucche nell'azienda agricola di famiglia, e il marito, 52enne, lo vedete in questa foto, l'avrebbe massacrata di botte. Un altro titolo arriva invece dal Messaggero, un'edizione romana: precipita nella cella frigorifera, muore congelato, la tragedia a Guidonia, la vittima un 62enne. Che forse è caduto per un malore. Andiamo invece a Cagliari, dove Simona De Sole ci spiega qual è la situazione che riguarda Daniel Maldini. Gli ultimi test tossicologici sarebbero negativi, Simona.
5: Il referto delle analisi pubblicato sui social: negativo agli stupefacenti, 8 sostanze, dalla cannabis alla cocaina. Daniel Maldini rompe il silenzio dopo che era circolata la voce di una sua positività ai pretest eseguiti domenica mattina dopo l'incidente che l'ha coinvolto a Milano. Si tratta di esami cui il giocatore del Cagliari

0: si è sottoposto privatamente in un laboratorio sardo. La società ha a sua volta precisato che il 25enne è stato sottoposto a controlli tossicologici e tutti i test hanno dato esito negativo. Per chiarire definitivamente la posizione del 25enne serviranno però i risultati dei campioni prelevati subito dopo l'incidente. Certa invece la positività all'etilometro, per lui è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.
1: Si è chiusa anche l'ultima giornata di campionato.
2: Sì, nella quarta giornata di Serie A c'è una coppia in testa alla classifica, quella formata da Roma e Inter. Il servizio di Luca Cardinalini.
3: Sabato prossimo all'Olimpico sarà sfida tra capoliste imbattute. Roma e Inter infatti vincono nei posticipi. I nerazzurri hanno un avvio pazzo, dopo un quarto d'ora sono sotto di due gol di Abancoa e Ekkelkamp. Il doppio svantaggio scuote l'Inter. In un quarto d'ora riacciuffa la gara con Carlos Augusto e Barella. A inizio ripresa Thuram firma il sorpasso, poi Pio Esposito e Bonny e poi Gueye per il 5-3 finale. I giallorossi passano in casa del Torino. A sbloccare la gara è la solita coppia, Dybala rifinisce, Malen finisce. Sesto gol stagionale. Poi Gasperini li mette in panchina in vista dello scontro diretto del weekend. In pieno recupero arriva il 2-0 con un diagonale di Pisilli. Continua a vincere anche il Como, che sale a 10 punti secondo insieme alla Lazio. Un gol per tempo segnano i difensori, nel primo lo spagnolo Ramon, nella ripresa il tocco vincente del brasiliano Bruno Caichi, all'esordio da titolare. In pieno recupero Romero accorcia le distanze per il Parma, che resta in fondo alla classifica, penultimo, un solo punto conquistato.
2: Ora vi portiamo in Alto Adige, perché si è rinnovata in questi giorni l'antica tradizione della transumanza con il ritorno delle greggi dalle valli austriache, un rito che è entrato a far parte del patrimonio dell'UNESCO. Da Bolzano c'è Matteo Battistella.
4: Sì, patrimonio UNESCO perché è una tradizione che si ripete da oltre 600 anni ed è anche l'unico caso di transumanza che attraversa il confine tra due stati e un ghiacciaio. Pastori e greggi, circa 2500 capi, sono partiti dai pascoli estivi in Austria per arrivare in Alto Adige, più precisamente in Val Senales. In soli due giorni uomini e animali hanno percorso circa 44 chilometri superando campi innevati e canaloni rocciosi. Il 2026 per i pastori è stata una buona annata con foraggio abbondante e clima favorevole. Non si sono registrate inoltre predazioni, orsi e lupi al confine non sono ancora un problema.
2: Clima favorevole per i pastori, vediamo se sarà così anche nel resto d'Italia con il meteorologo Luca Ciceroni.
5: Buongiorno, abbiamo bel tempo al centro-nord, mentre al sud abbiamo una bassa pressione posizionata sullo Ionio. Vediamo nel dettaglio le previsioni per la giornata odierna. Andiamo a vedere, iniziamo proprio dalle regioni meridionali. Al mattino il tempo è discreto, ma già abbiamo dei temporali sul basso Tirreno che si sviluppano e nel pomeriggio interesseranno gran parte della Sicilia. Tra l'altro abbiamo dei temporali sul settore centro-orientale ed anche la Calabria, soprattutto sui rilievi nelle zone interne, ma raggiungeranno anche il versante ionico. Coinvolto anche il Salento, le province di Bari e Taranto. Bel tempo invece al centro Italia, con cielo sereno o poco nuvoloso, tempo buono anche in Sardegna, sul nord Italia, e quindi la situazione è buona al centro nord. Vediamo nel dettaglio le previsioni previste per la giornata di oggi. Per quanto riguarda le temperature, potete osservare i 30 gradi di Aosta che saltano all'occhio, ma sono previsti 29 gradi anche a Cagliari, 28 a Bolzano, quindi il caldo continua, le temperature sono ben al di sopra della media del periodo. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: È tutto anche per noi, Buongiorno Italia torna domani, un minuto alle 7, qui su Rai 3.
1: Restate con noi, c'è Buongiorno Regione.

Che cosa vale oro per te? Affrontare al meglio ogni giorno. C'è Solgar per te. Stare bene anche quando ti metti alla prova. C'è Solgar per te. Oppure è vivere senza filtri. C'è Solgar per te. Qualunque cosa per te valga oro, c'è un Solgar per te. Integratori ispirati alla natura, con ingredienti supportati dalla scienza. Solgar, find your gold.

0: 3 Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
1: Lo sai che il reflusso può far male anche all'esofago? Puoi provare Esox One, che aiuta a proteggerlo e favorisce i processi riparativi della mucosa grazie alla formula con acido ialuronico. Così torni ad assaporare la vita. Esox One, rapido contro il reflusso.
2: Nel cielo pan di stelle è nata una nuova stella. Tanta buona crema al latte, goloso pan di cacao e morbide stelle. Nuova merenda pan di stelle. Sogna, è buonissimo.
3: Bei polmoni, peccato per le tue gengive. Puoi provare il Parodontax Riparazione Attiva Gengive, la nostra nuova miglior formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.
4: Siamo attivi dagli anni 90. Abbiamo costruito qualcosa di grande. Abbiamo montato e cablato. Continuiamo a costruire. Da Lidl, da lunedì, compressore e pompa ricaricabile a 19,99€ e aspirapolvere ricaricabile a 17,99€. Lidl, vale davvero.
5: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
6: Qui è Verisure, si identifichi subito.
5: E rileva il ladro prima che entri in casa.
6: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuroptics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.

0: Il mio stile? La mia scelta.
1: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Gianmarco, fra 2 minuti è pronto.
4: Salto.
3: Sbagli. Con Olio Cuore unisco gusto e benessere.
4: Non salto.
5: Da oggi Cuore è anche olio di girasole.

0: Martedì 15 settembre, ben trovati. Oggi inizia ufficialmente la scuola, anche se molti sono rientrati in classe già ieri, ma torneremo in questa puntata, vi annunciamo una diretta dai Campi Flegrei, da Pozzuoli in particolare, è uno dei territori più complicati dove la scuola riparte con non pochi problemi e non è l'unico argomento, l'unico tema in sommario. Prima subito uno sguardo fuori dalla finestra di questo studio con Vincenzo Capozzi, Remetio, buongiorno. Variabilità forse,
1: sì,
0: la parola.
1: Esatto, Andrea, buongiorno. Ci aspetta quest'oggi una giornata caratterizzata nel complesso da variabilità e anche da una moderata ventilazione proveniente da settentrione. Come di consueto partiamo da una brevissima descrizione dello stato attuale del tempo, lo facciamo attraverso queste immagini che state vedendo alle mie spalle provenienti dalla città di Caserta, che ci mostrano una visuale sulla reggia. Il cielo, come vediamo a Caserta in questo momento, è sereno, lo è per la verità attualmente su gran parte del casertano e anche della provincia di Napoli. Altrove invece ritroviamo qualche nube un po' più compatta e ridosso dei rilievi degli Irpini, a nubi sospinte da correnti settentrionali che nelle prossime ore daranno vita a qualche episodio di instabilità. Ci aspettiamo brevi piogge soprattutto nell'entroterra salernitano e nel golfo di Policastro. Più tardi entreremo nei dettagli. Andrea.
0: Bene, Vincenzo, tra poco. Dunque, nel nostro sommario anche una discussione che faremo qui in studio con un esperto su

0: riabilitazione, prevenzione delle malattie cardiovascolari con attività fisica e fisioterapia. È un tema molto importante e delicato, parleremo di sport, ma ovviamente anche tanta cronaca. Lo Spazio News con Carlo Solimene. Buongiorno Carlo, da cosa cominciamo? Una vicenda credo abbastanza spinosa.
1: Sì, buongiorno Andrea, come dicevi tu, una vicenda brutta che si è verificata a Castellammare di Stabia, di cui risale ad agosto, ma di cui ieri sono stati resi noti i particolari. Noi la recuperiamo dalla prima parte del quotidiano Metropolis. Stupro, la cantina dell'orrore. Ad Esca una giovane su Instagram e la violenta a Via De Gasperi. In manette un 26enne. La vittima è una 22enne di Sant'Antonio Abate, sequestrata, segregata e minacciata per ore. A ricostruire questa brutta vicenda per noi è Andrea Caruso.
2: Nel buio della cantina di Castellammare di Stabia, dove lui l'aveva attirata, le ha tolto subito lo smartphone. Grazie ai social e ai messaggi scambiati in chat, si erano conosciuti e si erano accordati per un incontro dal vivo lo scorso 2 agosto. Un appuntamento tramutatosi in incubo per una ragazza. Un 26enne arrestato dai carabinieri e ritenuto il presunto stupratore. Oltre che di violenza sessuale, deve rispondere anche di lesioni e sequestro di persona pluriaggravati. La vittima, adescata sui social, con il giovane che le raccontava di aver perso il fratello in un incidente d'auto, è stata portata in un tugurio all'interno di un edificio in via Alcide De Gasperi. Poi l'orrore. Il ragazzo ha bloccato la porta d'uscita con un termosifone, le ha stretto le mani intorno al collo, le ha spruzzato acqua in bocca chiedendole di fingere di essere morta, l'ha bloccata a terra con due travi di legno, picchiata, violentata e minacciata di morte. «Stasera ti uccido», così le ha parlato, malgrado lei lo implorasse di smetterla e lasciarla libera, cosa che dopo 3 ore di abusi ha fatto, intimandole però di non rivelare a nessuno l'accaduto. La vittima, in preda all'ansia, è tornata a casa, poi il giorno dopo è andata in pronto soccorso e ha denunciato tutto. Il 26enne ora è in carcere.
1: Ancora la cronaca nera, in questo caso con la prima pagina del Roma. Uno dei due fotoni principali è dedicato a questa notizia. Far West al pub, minacce e sangue. Posillipo, arrestato, un cliente impazzito, voleva le bibite gratis, titolare picchiato. Una notizia che purtroppo ha dei precedenti. Qualche mese fa ricordiamo un caso analogo al Vomero, con un titolare di un pub che fu colpito da un pugno e lottò per qualche giorno tra la vita e la morte. E ieri nel Casertano un altro episodio simile. Ancora cronaca. Il Sannio Quotidiano, un processo per la strage di Paupisi, una strage familiare. Salvatore Ocone era capace di intendere e volere, la perizia psichiatrica sull'uomo che uccise moglie e figlia, una perizia propedeutica al processo che riprenderà domani. E invece adesso andiamo a vedere la homepage del sito della TGR Campania con una foto molto significativa. Bruciano ancora le costiere, parliamo degli incendi che sono in corso purtroppo da alcuni giorni. Già l'altro ieri ce n'era stato uno spento, ma poi è stato riattizzato. In costiera amalfitana, sgomberate alcune abitazioni ad Airola, incessante lavoro dei vigili del fuoco, protezione civile e volontari. State vedendo immagini veramente impressionanti, sono diversi i fronti su cui si sta lavorando: Viche Quenze, Agevola, Amalfi, Positano e Conca dei Marini. Le operazioni di spegnimento procedono a rilento per la zona impervia e per il forte vento che sta soffiando. Stamattina era previsto l'intervento dei mezzi aerei. Al momento l'ipotesi più accreditata per questi luoghi è quella dolosa. E proseguiamo la nostra rassegna stampa, cambiando però decisamente argomento, perché parliamo della prima cosa bella di oggi e la recuperiamo dal sito del Corriere della Sera. Napoli ha aperto l'asilo nido di Calata Capodichino, inaugurazione con l'assessore Astriano, raccoglie qui 18 bambine e bambini. Perché bella? Perché purtroppo la Campania è una delle regioni che è sotto la media nazionale per l'accoglienza dei bambini nell'asilo nido, e perché tutto questo avviene in un immobile che precedentemente era occupato abusivamente, quindi un importante passaggio dall'illegalità alla legalità migliore, insomma quella più utile per i cittadini. Ed è anche l'occasione, oltre a questo, per tornare a parlare dell'inizio dell'anno educativo, Andrea.
0: Sì, inizia un po' a singhiozzo, con qualche difficoltà, non poche, nei Campi Flegrei, emergenza bradisismo, il terremoto del 31 luglio ha danneggiato molti edifici in quella zona. Dunque Carlo, bisogna fare le necessità virtù. Infatti con la nostra Claudia Marra siamo proprio lì per questo primo giorno di scuola speciale. Ecco Claudia, molte classi ospitate in altri istituti, c'è una sorta di gara di solidarietà, ma anche tanti cantieri aperti.
3: Tanti cantieri aperti, siamo proprio all'interno dell'Istituto Virgilio. Pensate, qui ci sono 800 alunni che oggi inizieranno la scuola. Come potete vedere ci sono i cancelli aperti e da quest'altro lato, ce lo mostra la regia, ci sono i cantieri, perché oggi gli alunni iniziano anche con gli operai. Allora io mi avvicino subito a una studentessa che è ultimo anno.

0: anno, sì, quinto anno.
1: Si inizia a doppi turni.
0: Doppi turni, sì, nonostante il momento di difficoltà della nostra comunità scolastica, ad oggi siamo fieri e lieti di poter iniziare nuovamente all'interno di quella che è la nostra sede, una sede che ci ha accompagnato per lunghi 5 anni, alla quale siamo estremamente legati e
1: Tanta forza, che ora inizia?
0: Io alle 11 faccio parte del doppio tour, del secondo turno.
1: No, perché i primi iniziano alle 8, escono alle 11 i primi 400, perché lo ricordiamo, ci sono qui 41 classi, ma soltanto 26 sono le aule che sono ultimate per i lavori, perché stanno ricostruendo. E una mamma?
2: È una mamma in un momento emergenziale come questo che stiamo vivendo, autentico, vero? Sapere che i nostri figli sono affidati a questa comunità scolastica è un motivo di grande conforto. La dirigenza è stata eccezionale, il primo agosto era già nei locali, la struttura per fortuna non ha avuto nessun tipo di danno perché strutturalmente è forte.
1: La dirigente è qui, io mi voglio avvicinare perché la dirigente è venuta qui subito. È venuta a constatare la scuola, ha chiesto anche di essere ospitata, ma purtroppo non è stato possibile e subito ha fatto partire i lavori.
3: Allora, i lavori li ha svolti eseguiti Città Metropolitana, che è l'ente locale proprietario. Ci siamo subito resi conto che per quanto la struttura non avesse avuto dei danni strutturali, c'erano stati dei danni ai tramezzi molto diffusi, perché questa è una struttura molto grande. Quindi Città Metropolitana ha eseguito i lavori che termineranno il 9 ottobre, sono già in gran parte svolti, infatti oggi abbiamo già 26 aule libere disponibili.
1: Ricordiamo, preside, che oggi entreranno 400 alunni alle 8.
3: Sì, faremo un'organizzazione di doppi turni, entrano prima circa 400 alunni e poi altri 400 nel secondo turno, quindi partiremo con un orario ridotto, però è importante partire perché è importante che gli alunni abbiano, le famiglie abbiano un riferimento forte dato dalla comunità scolastica.
1: Io voglio ricordare che c'è anche un altro dato, ci sono tantissimi alunni che invece hanno chiesto il nulla osta, qui c'è un altro papà che dice no, mio figlio deve continuare in questa scuola.
4: Sì, deve continuare in questa scuola, siamo puteolani, hanno voglia di iniziare quest'anno scolastico con la giusta preoccupazione, ma come tutti i puteolani, è la nostra quotidianità. Quindi andiamo avanti e supereremo anche questo, quindi siamo fiduciosi.
1: Suo figlio che cosa le ha detto oggi?
4: Che ha voglia di iniziare, che ci informerà su tutto, quindi a scuola si fanno le prove di evacuazione con l'uso dei cellulari in maniera come da normativa.
1: Lei è sereno?
4: Sì, sono sereno, sì.
1: Perché? Allora, ascoltiamo anche qualche docente. Dunque, si inizia?
5: Sì. Si inizia con un po' di difficoltà per l'organizzazione, però siamo riusciti in tempo, insomma, a dare certezza ai genitori, a tutta la comunità scolastica.
1: Siete preoccupati che le aule le dovete dividere in due turni?
5: Vabbè, in realtà i lavori sono in corso da un po', ci hanno comunque promesso e assicurato che il 9 ottobre ci restituiranno gran parte della scuola, quindi insomma stiamo lavorando per il nuovo ciclo di didattica, insomma, quindi organizzare di nuovo tutto dal 9 ottobre in poi.
1: Come farete con i ragazzi se dimenticano un libro, bisognerà cambiare il banco?
5: Vabbè, queste cose insomma si superano ormai, i ragazzi sono smart, quindi si aiutano tra di loro, la dirigenza, noi insomma come collaboratrici siamo sempre qui, quindi pronte ad aiutare.
1: Iniziare con un programma con sole 3 ore per 2 settimane.
5: Beh, normalmente nelle scuole, perché effettivamente l'organico non è completo, si inizia ad orario ridotto, insomma, noi cerchiamo di limitare quanto più possibile questo disagio per i ragazzi, però adesso insomma è necessario per favorire anche le famiglie nell'organizzarsi, perché devi rendere conto che molti non sono del territorio, arrivano con i polmini, quindi difficile.
1: Una grande organizzazione. Allora io torno da loro che sono gli studenti, loro che fanno la scuola. Cominciamo,
0: siamo felici di cominciare.
1: Che cosa ha sentito i suoi compagni di classe?
0: Sì, ci sentiamo costantemente. Comunque,
1: Che dicono?
0: Siamo tutti felici, comunque all'interno di questa scuola c'è una forte comunità, siamo molto legati tra noi.
1: Molto legati. E allora da Pozzuoli è tutto, la linea può tornare allo studio.

0: Grazie Claudia, in bocca al lupo a questi ragazzi, a questi docenti, alle loro famiglie anche per quello che sarà un anno complesso, ma insomma siamo molto ottimisti. Non è l'unica notizia che riguarda la scuola,
1: No,
0: Carlo.
1: ce n'è anche una sulla home page, sulla prima pagina, chiedo scusa, del Corriere del Mezzogiorno, la fotonotizia, scuole agli ingressi, metal detector e cani antidroga. Si parla della provincia di Napoli, la decisione del prefetto che fa seguito a quello che è già accaduto l'anno scorso, dopo che si verificavano diversi fatti di cronaca appunto nelle scuole della provincia di Napoli. Ha a che fare con la scuola anche il prossimo servizio, perché oggi, a partire da circa mezzogiorno, ci sarà uno sciopero nelle linee 1 e 6 della metropolitana di Napoli. Ivan Palumbo vi spiega con precisione quali mezzi potrete prendere e quali no.
2: Poco dopo mezzogiorno partiranno gli ultimi treni della linea 1 alle 12.30, quelli della linea 6, poi un lungo stop che andrà oltre le 4 ore dello sciopero indetto per oggi dall'Unione Sindacale di Base. Dal centro direzionale la prima corsa alla ripresa è prevista per le 17.42. A fermarsi in occasione del primo giorno di scuola per la maggior parte degli studenti campani saranno gli addetti alle stazioni delle metropolitane gestite da ANM. Carenze di personale, aggressioni, richiesta di riconoscimenti economici adeguati. Queste le principali motivazioni. Per i pendolari, nuovi disagi dopo quelli patiti per la chiusura delle fermate Piscinola, Chiaiano e Frullone, che hanno riaperto ieri dopo 2 mesi e mezzo.
3: Il servizio navetta è stato molto più efficiente, quindi ci sono state molto più corse e meno affollamenti rispetto allo scorso anno.
4: Tu da dove arrivi?
5: Da Giuliano.
4: Riesci quindi a fare l'interscambio?
5: Sì, per fortuna sì.
6: Dopo una giornata di lavoro prendere navetta, traffico, è straziante.
4: Non è tutto così efficiente, insomma.
7: Assolutamente no.
2: Nell'estate 2027 saranno necessari altri cantieri, ma il servizio potrebbe non subire interruzioni o saranno limitate al massimo 15 giorni. A quel punto, forse già dalla fine di quest'anno, ci sarà una stazione in più, Tribunale, non ancora quella più attesa, l'aeroporto di Capo Dichino.
1: Ha citato l'aeroporto di Capodichino, Ivan Palumbo, ed è il tema che troviamo sulla prima pagina del dorso napoletano di Repubblica. Capodichino, rotta sul mondo, 250 milioni per il nuovo scalo presentato, il master plan sui lavori per potenziare l'aeroporto intercontinentale, secondo terminal per i voli extra Schengen, collegamenti diretti con l'Oriente, piazzole, polo, cargo e hotel a 5 stelle. E allora scopriamolo questo master plan nel dettaglio con il servizio di Ettore De Lorenzo.
8: Uno scalo per i voli internazionali, una nuova area per il potenziamento dei cargo, per il trasporto merci, la riqualificazione del quartiere con il doppio accesso da Viale Maddalena. L'aeroporto di Capodichino è pronto a fare un deciso e necessario salto di qualità grazie a un progetto che si chiama, sì, Masterplan 2035, ma che in realtà raggiungerà i suoi obiettivi primari molto prima.
9: Fine 29 io confido che finiremo i lavori. Ci impegneremo al massimo e non si interromperà mai l'esercizio aeroportuale.
8: L'obiettivo è portare il flusso di passeggeri a 17,3 milioni l'anno, senza però aumentare il numero dei voli per mantenere gli standard di sostenibilità.
10: I voli non aumenterà, si utilizzeranno aerei molto più moderni progressivamente, che sono aerei a basso impatto ambientale, che dimezzano sia il rumore che le emissioni, quindi questo garantirà la sostenibilità, oltre ad ulteriori interventi specifici proprio per fare in modo che l'impatto ambientale risulti migliorato.
8: Il master plan è sostenuto da un finanziamento di 250 milioni, di cui una ventina saranno messi a disposizione del pubblico, in particolare dalla regione Campania, quelli che serviranno alla rigenerazione del quartiere.
1: Napoli che cambia, come cambiano anche le altre province della Campania, la prima pagina del dorso di Salerno del Mattino, case per studenti e anziani, la giunta vara una rivoluzione urbanistica, basta B&B in centro, alberghi in litoranea, un tema, Andrea, di cui ieri si parlava anche a Napoli.
0: Si è parlato anche a Napoli perché è approdato in Consiglio Comunale il regolamento con il quale si stabilisce una quota del 30% al di sopra della quale non si può andare, cioè il 30% di alloggi destinati a residenze, case vacanze e B&B. È una quota, Carlo, che però, ecco, gli stessi comitati di cittadini residenti che vorrebbero rimanere nei centri storici e si oppongono alla gentrificazione contestano, ritengono sia troppo ampia. D'altro canto, dall'altra parte, ci sono invece i proprietari che chiedono che questa quota sia ampliata a tutela del loro diritto di proprietà. Però, ecco, alla fine, sugli immobili c'è un gran parlare, e anche qui non è l'unica notizia, non è l'unico spunto.
1: Sì, non è l'unica notizia, peraltro torniamo sempre a Salerno, perché accanto, diciamo, alla discussione sui B&B, invece c'è anche un'altra in Consiglio Comunale. Beni comunali, boom morosi, Salerno, gli affittuari di Palazzo Guerra finiscono nel mirino, uno su due non paga, e l'accesso agli atti della consigliera Trotta fa emergere pure tanti canoni stracciati. Noi siamo sulla prima pagina della città di Salerno. Restiamo nelle altre province, andiamo sulla prima pagina del Dosso di Avellino, del Mattino, dove c'è una buona notizia: c'è il pronto soccorso nuovo, completati i lavori di restyling, domani anche fico per l'apertura del padiglione. Il governo visiterà gli ambienti che nel 2021 attendevano di essere adeguati. E infine andiamo alla prima pagina del Nazionale, del Mattino, dove insomma c'è, riporta ancora la notizia di Capodichino che abbiamo già citato, ma soprattutto c'è una fondonotizia a centro pagina, la favola di Favasulli. Si parla del nuovo acquisto del Napoli, l'esterno calabrese e il jolly di Allegri conquisterà Napoli, e il calciatore che è stato decisivo nella sfida contro il Bologna. Ed è una bella favola, Andrea, anche perché in Italia spesso si parla di talenti che mancano, nazionale che ha pochi giocatori su cui puntare. Il Napoli ha dato in dotazione Vergara, adesso si parla anche di Favasulli.
0: Sì, fra l'altro sembra una storia uscita, ecco, dal calcio romantico degli anni 70, anni 80. Un ragazzo di poco più di 20 anni che fa tutta la trafila, tutta la gavetta. L'anno scorso giocava a Catanzaro e poi ora mette cross
1: ed è molto contento.
0: Molto, molto. Tra l'altro è una storia di estrema semplicità che Allegri con lungimiranza ha premiato. Ne parlavamo anche ieri qui in studio con Mario Zaccaria. Ecco, tu stesso con il presidente Ussi Campagna parlavi di questo ragazzo. Ma vediamo Giovanni Messina come ci parla di Favasulli, che conquista i tifosi.
7: Devo migliorare in tutto, in qualsiasi cosa, comportamento, mentalità vincente, qualsiasi cosa, perché quando stai con questi campioni devi essere una spugna, prendere più che puoi da tutti.
11: Parole che sanno di umiltà e dedizione alla causa azzurra. Costantino Favasulli, 22 anni, natale a Reggio Calabria. Lo scorso anno in Serie B con il Catanzaro è l'uomo chiave del successo del Napoli sul Bologna. E ha impressionato non solo per l'assist servito all'Obotica, ma anche per le tante incursioni e i dribbling sulla fascia. Tirano un sospiro di sollievo i partenopei.
12: È una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia, i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritata.
11: Ora la testa è già al prossimo match, in programma domenica alle 12.30 a Firenze. In Serie B, weekend positivo per le campane. Ha cominciato venerdì il Benevento, travolgendo per 3-1 il Verona. Punto d'oro per la Juve Stabia sul campo del Vicenza, 1-1 il punteggio, così come quello maturato al Partenio Lombardi tra l'Avellino e il Palermo. Primo gol in maglia biancoverde per Khedira.
0: E ora ricominciano anche le vostre segnalazioni, la rubrica dal vostro inviato. Ecco cosa ci fate notare oggi.
13: È da molto tempo che questo cartello sta sull'entrata dei servizi igienici di Palazzo Reale. La domanda è: visto che vi sono tanti turisti che entrano anche per visitare Palazzo Reale, ma hanno intenzione di ripristinare i servizi igienici, o la gente deve fare la pipì o altre cose vicino agli alberi?
1: Il mio spazio, sì, però sono ancora in studio.
0: Quindi è giusto che sia data una risposta alla domanda del nostro telespettatore. Per tutte le vostre segnalazioni, girate con telefonino in posizione orizzontale, un audio commento, il numero è quello che vedete anche alle mie spalle, il 336-59-3855. Noi andiamo avanti perché ci ha raggiunti in studio Francesco Paolo Esposito, che rappresenta fisioterapisti a livello interprovinciale, ma sì, è anche vicepresidente della federazione sì, che riunisce i professionisti di un elemento, una professione sempre più importante, ed è questo lo scopo anche di questa sua ospitata, ci fa compagnia, perché la fisioterapia è importante per la prevenzione, non solo la riabilitazione.
14: Assolutamente sì, i bisogni dei cittadini negli ultimi anni sono cambiati, con l'aumento dell'età media sono aumentate quelle che sono le patologie croniche non trasmissibili, parliamo di patologie cardiovascolari, neurologiche, metaboliche, muscoloscheletriche, tutte patologie che necessitano della presa in carico del fisioterapista per il mantenimento delle autonomie.
0: Diciamo che ci sono 2 milioni di cittadini campani che potenzialmente rappresentano un fattore di rischio. Per quale motivo? E che andrebbe trattato con attività fisica e riabilitazione.
14: Sì. Abbiamo un'implementazione appunto di queste patologie e come ha detto lei giustamente superiamo gli oltre 2 milioni di cittadini che in Campania necessitano di queste cure. Dunque bisogna ragionare su una riorganizzazione di quello che è il sistema salute. Sicuramente si è sentito parlare di PNRR, ospedali di comunità, case di comunità. È un nuovo sistema che decentra la presa in carico del cittadino dall'ospedale verso il domicilio o verso delle strutture intermedie in cui la fisioterapia, proprio perché queste patologie afferiscono a questa branca di riabilitazione, fa una parte molto importante. Le spiego semplicemente: un cittadino che riesce a mantenere l'autonomia più a lungo è un cittadino che non grava sul sistema
0: salute. Avrà dei costi sociali anche inferiori e gravanti sulla comunità. Noi siamo abituati a immaginare la fisioterapia legata a un infortunio, ecco, osteoarticolare, muscolare, oppure nei casi di cui stiamo parlando di natura cardiovascolare, quindi infarti o ictus. Facciamo la riabilitazione e poi tutto finisce lì. È sbagliato.
14: È proprio il gap.
0: O è parzialmente corretto?
14: Diciamo che il nostro sistema sanitario è pronto per, diciamo, risponde in modo solerte a quelle che sono le fasi acute di queste patologie.
0: Le emergenze.
14: Ma c'è un gap, un vuoto subito dopo. Il cittadino purtroppo viene lasciato solo. Quella che è la prevenzione secondaria, cioè a queste patologie cardiovascolari e ictus, molto spesso non segue una fase di riabilitazione. Tutto ciò comporta delle riospedalizzazioni, a volte morte, allettamenti e un aggravio su quello che è il sistema salute. Un supporto anche da parte di caregiver.
0: Allora, dottor Esposito, voi il 19 e il 20 di questo mese, quindi di settembre, con una tavola rotonda il 19 settembre, poi ci dirà dove, e il 20 in piazza, ecco, con un gazebo, ci spiegherà anche qui in quale luogo, cercherete di far capire proprio questo, che va cambiato l'approccio.
14: Sì, giorno 19 a Villa Fatto Russo ci confronteremo con la politica e con gli amministratori regionali sul ragionare su come reinventare quello che è il sistema salute in Campania e domenica mattina saremo in piazza Municipio a disposizione dei cittadini con delle visite di prevenzione nei vari ambiti di intervento della fisioterapia neurologica, cardiologica, muscoloscheletrica e posturale.
0: E per parlare di tutto quello che ci ha anticipato oggi a Buongiorno Regione. Grazie mille dottor Esposito. Bocca al lupo. Noi ora con Claudio Ciccarone andiamo alla scoperta delle pagine, quelle dei libri.
15: Carerrimi amici di penna, bentornati tra le parole, la musica e le immagini dei leggilibri del martedì mattina. Oggi si va per ragionamenti sragionati, così sragionati che potrebbero sembrare ragionati. Indi cominciamo immergendoci in quella parte della mente di Dave Ciano dove c'era una storia in cui il protagonista era un uomo pieno di domande in cerca di risposte. Forse lui stesso o una parte di sé che seguendo i propri ragionamenti finisce per aprirsi con un interlocutore decisamente insolito, un'intelligenza artificiale. IA, dimmi qualcosa, nasce così dalla trasposizione dei pensieri di Ciano nelle pagine pubblicate del Capoverso, dove l'autore accompagna il lettore tra sentimenti e contraddizioni molto umane, lungo il confine tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere. Pensieri che vengono contaminati da qualcosa di estraneo all'uomo, tanto che le parole del protagonista e quelle della macchina cominciano a confondersi, anche attraverso la musica, finché diventa difficile capire chi stia parlando. Ed è proprio quando sembra che abbiamo afferrato tutto, il finale rimette in discussione quanto avevamo dato per certo. Anche Pasquale Torre scrive un libro costruito attorno alla conversazione tra un uomo e un interlocutore alquanto particolare. Le pagine di Un ultimo giro al bancone, pubblicato all'Ippogrifo, ci fanno accomodare in un bar di provincia, dove un quarantenne irrequieto si ritrova accanto a un cliente che nessuno vorrebbe incontrare, la morte. Torre racconta il loro confronto senza effetti speciali, ma affidandosi alle parole, ai silenzi e al rapporto impossibile che nasce tra due esseri così diversi. Beh, chi chiacchiera con un'intelligenza artificiale con la morte forse non ha proprio tutte le rotelle a posto e non perderebbe tempo rivolgendosi a un professionista della mente. Magari ad Alfredo Canevaro, uno dei maestri della psicoterapia familiare e sistemica. oppure potrebbe avvicinarsi al suo pensiero attraverso conversazioni con Alfredo Canevaro, L'incontro e l'emozione in psicoterapia, libro nato da una chiacchierata durata una settimana con Edoardo Torres e pubblicato da Guerriero. Un dialogo che attraversa il pensare, il fare e il sentire del terapeuta, mettendo al centro i legami, le emozioni e quella relazione umana senza la quale ogni teoria

0: rischia di restare soltanto sulla carta. E per chi fuori di testa è e non sa di esserlo, concludiamo con qualcosa veramente fuori di testa, dedicato ai fuori di testa che credono di essere dentro la testa. E testando la testa dei fuori di testa ci si appresta ad attestare che per essere fuori di testa prima di tutto è necessario avere una testa. Ragionamento nato ascoltando The Carpet Crawlers del Genesis. E così qualcosa fuori di testa l'ha detta anche il vostro amaterrimo leggilibri. Ciao ciao!
1: Allora, uno sguardo finale sul tempo, Vincenzo Capozzi.
2: Sì, grazie Andrea e ben ritrovati. La giornata odierna si è aperta sulla nostra regione tra schiarite e qualche banco nuvoloso in un contesto modulato da correnti settentrionali che nelle prossime ore causeranno un po' di variabilità. Dall'osservazione delle immagini che giungono dallo spazio e che stiamo vedendo insieme emerge chiaramente la presenza di un'area di bassa pressione in corrispondenza del Mar Ionio, area di bassa pressione che nel corso delle prossime ore incentiverà la formazione di nubi associate a qualche isolata precipitazione. Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quanto ci attende con l'ausilio della nostra grafica. Nel corso delle prossime ore si avvicenderanno un po' su tutta la regione schiarite e annuvolamenti che diventeranno un po' più consistenti a partire dalla tarda mattinata. Abbiamo evidenziato la possibilità di qualche pioggia in provincia di Salerno, in particolare a ridosso delle aree montuose e nel Golfo di Policastro, nonché in provincia di Avellino, in particolare in Alta Irpinia. Altrove non ci aspettiamo invece fenomeni significativi. In serata queste nubi lasceranno spazio ad ampi rasserenamenti. I venti, come vediamo, soffieranno nel complesso dai quadranti settentrionali, in genere con moderata intensità, non mancheranno rinforzi nei settori montuosi. Lungo le coste casertane e napoletane entrerà in azione nel pomeriggio una ventilazione vivace di brezza che favorirà peraltro anche una temporanea accentuazione del moto ondoso che appunto nel corso del pomeriggio diverrà a tratti mosso. Per quanto riguarda le temperature, sono salite di qualche grado nei valori minimi rispetto a ieri, i valori massimi saranno pressoché stazionari ed in genere variabili a seconda dei settori e della quota fra 25 e 30 gradi. Diamo un rapido sguardo anche all'evoluzione per domani, che sarà caratterizzata da bel tempo al netto di qualche nube pomeridiana nei settori appenninici non associata a precipitazioni. I venti soffieranno con debole o moderata intensità, il moto ondoso sarà in buone condizioni, le temperature caleranno di qualche grado nei valori minimi. È tutto, Andrea, a te.
1: Grazie Vincenzo, ci vediamo domani, vi ricordiamo le nostre notizie sul sito internet e su Rai 3 Restate, c'è Agora Ora.
3: Con un video o una foto puoi segnalarci i problemi del tuo territorio. Manda un WhatsApp a Buongiorno Regione e diventa anche tu il nostro inviato.
4: Le guerre fanno volare il prezzo del gas e del petrolio che tocca i 110 dollari al barile. Il governo studia misure per abbassare i prezzi dei carburanti. Noi cercheremo di dirvi quali sono le varie opzioni. Alta tensione ai confini con l'Europa. Qualche ora fa a Caccianato abbattono un drone in Lituania. E poi c'è l'allarme dell'intelligenza artificiale, il monito di Mattarella. Rischi per gli esseri umani. Cina e USA non si fermano. Tutto questo agora tra pochissimo.

mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con Solaria 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Garden Gourmet scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva, con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
2: Siamo attivi dagli anni 90. Abbiamo costruito qualcosa di grande. Abbiamo montato e cablato. Continuiamo a costruire. Da Lidl, da lunedì, compressore e pompa ricaricabile a 19,99€ e aspirapolvere ricaricabile a 17,99€. Lidl, vale davvero.
3: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. Ottieni il meglio dalla tua lavastoviglie con Finish Cura Lavastoviglie. Rimuove grasso e calcare nelle sue parti nascoste. Assicurati il massimo del pulito.
4: Un tempo era frumento. Il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive. Una colazione buona e sincera.
5: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana Sapori di Piemonte.

Stanno cercando di resistere il più a lungo possibile per complicare il quadro elettorale, ma credo che la gente abbia capito la situazione. L'Iran non può possedere armi nucleari. Se l'avessero avute, avrebbero fatto saltare in aria Israele.

0: Alta tensione ai confini con l'Europa, ed è dell'ultima ora che caccia NATO abbattono un drone in Lituania. Noi partiamo da qua, parleremo anche del prezzo ovviamente del gas e del petrolio che sta volando a causa delle guerre. Lo facciamo con Gabriella Colarusso, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Firma di Repubblica, e anche Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes, benvenuto anche a lei.
2: Grazie,
0: e
2: buongiorno.
0: Poi quando si parla di energia, si parla di prezzo del petrolio, non possiamo non avere Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, benvenuto. Presidente.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: E poi ovviamente Marco Carrara, che è la nostra voce anche per voi che siete a casa.
4: Buongiorno Annalisa, sì, potete scriverci su tutti i nostri social media.

0: Diteci la vostra, noi leggeremo la vostra opinione.
1: Allora, è dell'ultima ora, vengo subito da lei, professor Dottori, dell'ultima ora questi caccia NATO che abbattono un drone proprio che vola sopra i cieli della Lituania. C'è stato qualche giorno fa ai confini con la Polonia un attacco a un treno, vicino c'era un convoglio che aveva dei diplomatici europei, insomma. E che cosa sta succedendo? Quanto ci dobbiamo preoccupare di questa situazione che ci riguarda purtroppo sempre più
2: vicino? Allora, direi che stiamo assistendo a una serie di provocazioni controllate. La Russia cerca di mantenere evidentemente il controllo di quella che percepisce come l'escalation, no? E da parte nostra evidentemente occorre il massimo della prudenza possibile, cioè dobbiamo cogliere il segnale e dare delle risposte proporzionali, evidentemente nel caso nostro, non per ripetermi, ma la tutela delle nostre capacità difensive rimane centrale, cioè dobbiamo essere in grado di difenderci senza raggiungere quella soglia che comporterebbe l'obbligo di reagire dall'altro lato, cosa che poi evidentemente rischierebbe di provocare una guerra, questo noi non lo possiamo accettare.
1: Noi non lo possiamo accettare, ma in una situazione del genere, voglio dire, l'Europa che dobbiamo difendere, ma come ci dobbiamo difendere? Perché questo è un po' un tema, no? Che sta andando
2: avanti.
1: Come
2: hanno fatto i polacchi.
1: Come hanno fatto i polacchi? Cioè, armarci fino ai denti?
2: Tirando giù quello che ci arriva. Cioè...
3: Beh, sicuramente provando a colmare almeno in parte questo divario che scontiamo con tutte le altre grandi potenze del mondo, dal punto di vista non solo della produzione di armamenti, ma forse più che quello dell'integrazione dei sistemi, perché noi abbiamo ancora 27 eserciti nazionali.
1: Però noi lo stiamo dicendo da quando è scoppiato il conflitto russo-ucraino, no? Però non riusciamo a fare passi avanti su questo tema.
3: Non riusciamo a fare passi avanti perché ci sono forze politiche, l'ultima è l'AfD, il trionfo dell'AfD in Germania, che vanno in direzione contraria, come se l'idea, come se la pace, diciamo, fosse, come dire, un portato definito e immutabile e quindi, no, non richiedesse invece un lavoro per mantenere una situazione
1: anche
3: di
1: diplomatico,
3: pace.
1: Diciamocelo,
3: diplomatico, ma anche
1: c'è anche
3: di difesa. La difesa è deterrenza, non necessariamente attacco. Peraltro l'Unione Europea non ha dimostrato di avere, come dire, un approccio bellicoso insomma, nei teatri in cui opera, anzi abbiamo fatto missioni di peacekeeping, abbiamo partecipato a missioni di peacekeeping. C'è un problema politico, c'è un problema anche un po', secondo me, di divulgazione, di spiegazione di cosa significa fare un esercito europeo unico, integrare sistemi di difesa. Non significa voler andare alla guerra, significa intanto ottimizzare anche le risorse, risparmiare, e significa rendere più forte anche la coesione politica, perché la necessità di prendere decisioni comuni obbliga gli stati paesi anche a trovare dei compromessi.
1: A comprare compromessi.
2: Se posso però aggiungere qualche cosa, c'è un problema di fondo cruciale. Possiamo anche creare delle forze armate europee uniche ed integrate, ma chi è che ne dispone l'utilizzo?
1: Questo non è un tema da poco.
2: No, probabilmente è decisivo, secondo me è cruciale.
1: Probabilmente siamo fermi per questo. Il presidente lituano ha parlato.
4: Sì, lo possiamo vedere, Annalisa, dal mio tablet. Ti leggo il volo, il post che ha pubblicato praticamente qualche ora fa, era questa notte, era tarda serata, quasi mezzanotte. Un drone è penetrato nello spazio aereo della Lituania, è stato distrutto dalle forze armate della NATO. Ringrazio gli alleati, e lui chiude dicendo: insieme agli alleati NATO la Lituania può difendere il suo spazio aereo. E tra l'altro, Annalisa, ti posso portare proprio in quello spazio aereo grazie ai social media. Vediamo alcuni video proprio di questa notte, di questa serata. Sono video ovviamente bui perché si capisce, si sente poco, ma i cittadini della Lituania hanno postato alcuni video, possiamo anche sentire l'audio, insomma, chiaramente sui social media, Annalisa, c'è molta preoccupazione e i cittadini pubblicano questi filmati per testimoniare la loro
1: preoccupazione. Ecco, vediamoli, sì. Ovviamente si vede poco, ma insomma
4: questo è il primissimo video che è uscito.
1: In tutto ciò, ieri avevamo avuto una mezza buona notizia invece, perché Trump dice che ha fatto trovare questo accordo tra Zelensky e Putin: non colpiremo infrastrutture energetiche, no? Non si capisce se poi la cosa è andata in porto, ci sono varie smentite, però noi andiamo sul campo, andiamo in Ucraina e lo facciamo con Raffaella Cosentino, che io ringrazio, che è inviata di Renews 24, un po' per gli aggiornamenti che ci sono in queste ore. Raffaella. Ecco.

0: ci auguriamo che vada tutto per il meglio e confidiamo che la salute, diciamo, ai nostri figli non sia a cuore solo a noi.
1: È stato ritrovato questa mattina nelle acque della laguna di Venezia il corpo della donna dispersa da 4 giorni dopo lo scontro tra un barchino e un taxi. Nello schianto era morto anche il marito, Maria Teresa Palamà.
2: Quasi 4 giorni di ricerche ininterrotte. Questa mattina un cittadino ha visto un corpo in acqua in zona Campalto, non molto distante dal canale Tessera, dove sabato all'alba è avvenuto il terribile scontro.

0: una vicenda tragica che in questi giorni ha tenuto col fiato sospeso tutta la città. Venezia oggi si stringe intorno a due famiglie colpite da una perdita immensa. Sean e Gabriella, 25 e 26 anni, erano sposati da 3 mesi. Lui, pescatore, conosceva bene la laguna. La procura di Venezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico e indagato il tassista, che ha dichiarato: io lei non l'ho vista, ho solo sentito il colpo. Mi sono subito fermato e c'era la barca che stava affondando con il ragazzo ferito, ma lei non l'ho mai vista. Il tassista si è difeso sostenendo che sia stato il barchino della coppia ad andargli addosso ad alta velocità e a luci spente. Dichiarazioni da verificare, come la velocità del taxi che si dirigeva in aeroporto. Il limite in quel tratto è di 20 km all'ora.
1: Ancora allerta rossa per l'Etna e ancora disagi per i passeggeri dello scalo di Catania, Fontanarossa. In diretta ci aggiorna Maurizio Di Lucchio.
2: Sì, più di 70 voli cancellati, una decina di partenze riprogrammate in altri scali, oltre 20 arrivi deviati. Queste al momento sono le stime per la giornata di oggi, che misurano quanto la cenere dell'Etna riesca a mandare in tilt l'aeroporto di Catania. Lo stop a partenze e arrivi è stato prorogato alle 22 di oggi. Restano grossi disagi per i passeggeri, che stanno facendo tuttora lunghe file per trovare biglietti alternativi. C'è chi parla di voli ritardati di oltre 12 ore e poi ci sono i problemi per i collegamenti, per le partenze deviate verso altri scali come Palermo, Comiso e Trapani. Non sempre le soluzioni fornite dalle compagnie aeree risultano efficaci e quindi per i viaggiatori è complicato trovare autobus e treni per raggiungere questi scali alternativi. Chi punta invece su mezzi privati rischia salassi. Ci sono mezzi, dicono i passeggeri, che arrivano a costare a noleggio oltre 500 euro. Per il momento da Catania è tutto, a voi.
1: Attimi di paura ieri a Roma, nel quartiere Prati, in zona Vaticano. Una donna di 50 anni, Cristina Stillitano, è stata ferita ad un braccio da un colpo esploso, forse da una finestra, mentre stava camminando. A colpirla sarebbe stato un pallino sparato con un'arma ad aria compressa. La vittima ha raccontato sui social di aver avvertito un improvviso dolore alla spalla e di aver notato una macchia di sangue. Si è recata autonomamente in ospedale. Si indaga per capire cosa sia accaduto. Sembra che non sia un caso isolato. Ancora cronaca, si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio nell'inchiesta aperta a Roma, che vede indagati i vertici della Banca del Fucino e il faccendiere Luigi Bisignani. Francesca Sancin.
3: Una regia unitaria, una presunta campagna per spingere il presidente della Lazio Claudio Lotito a vendere la squadra. La procura di Roma indaga per capire se ci fosse un disegno unitario per forzare il presidente biancoceleste in questa direzione e quali fossero gli eventuali mandanti. Campagne social e di stampa, contatti tra banchieri e giornalisti e relative ripercussioni in borsa. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, i magistrati avrebbero disposto perquisizioni nei confronti di Mauro Masi, presidente della Banca del Fucino, Francesco Maiolini, amministratore dell'istituto, e Luigi Bisignani, faccendiere e collaboratore del quotidiano Il Tempo. Secondo gli investigatori, alcune attività di denigrazione sui social sarebbero state finanziate da Maiolini. L'indagine si concentra anche su articoli pubblicati dal Tempo e da alcuni siti nei quali venivano diffuse presunte offerte di acquisto della Lazio ritenute false dalla procura. In particolare viene citata una proposta di JP Morgan da 450 milioni di euro, proposta che secondo chi indaga non sarebbe mai esistita, ma che compare in un articolo di Bisignani sul Tempo. Poche righe più avanti il pezzo cita anche Masi e Maiolini, suggerendoli al presidente della Lazio come interlocutori per una futura gestione della società. Al vaglio anche la fitta rete di scambi telefonici ritenuti non occasionali dagli investigatori tra i tre, a ridosso della pubblicazione degli articoli. L'ipotesi, insomma, è che da giugno 2024 sia stata orchestrata una campagna di notizie false, tale ad alterare il titolo in borsa, per questo l'accusa di manipolazione del mercato, contestata in concorso agli indagati.
1: Vincono ancora Roma e Inter nei posticipi della quarta giornata di campionato. Entrambe le squadre sono in testa alla classifica a punteggio pieno. Umberto Martini.
4: Sale la febbre del sabato pomeriggio. Inizia il conto alla rovescia. Tra 4 giorni la sfida per il primato all'Olimpico Cerro.

0: Roma Inter che viaggiano a punteggio pieno insieme appassionatamente. Vittoria col brivido per i nerazzurri sotto di 2 gol in casa contro l'Udinese. Friulani avanti con il colpo di testa di Abancua ed è Kellenkamp complice un improvvido intervento di Martinez, un altro dopo l'errore contro il Real Madrid all'esordio in Champions. A rimettere in piedi la situazione ci pensano Carlos Augusto e Barella. Nella ripresa arrivano le reti di Thuram, Pio Esposito e Bonny. Unico campanello d'allarme per Chivu, i 6 gol presi in appena 4 giornate. Più granitica la difesa della Roma, appena una rete al passivo per i giallorossi, che vincono anche contro il Torino, proseguendo il proprio momento magico. La sblocca Malen, che come tocca palla trova la porta, anche con una fortunosa carambola che premia il delizioso assist di Dybala. La chiude Pisilli in pieno recupero, dopo che i Granata avevano provato a pareggiarla. Nel pomeriggio altri 3 punti per il Como, che si inserisce a pieno titolo nella lotta al vertice. Se le stelle di Fabregas non brillano, ci pensa il collettivo, il gioco, l'organizzazione. Ramon e Caichi per il 2-0 tardivo, l'acuto di Romero ben oltre il 90esimo, Parma fermo a un punto, Lariani terzi.
1: America scappa, 10 giorni dall'inizio delle regate preliminari, Luna Rossa annuncia la rosa dei velisti e oggi l'arrivo delle imbarcazioni a Nisida. Gianluca Gafforio.
2: Ruggero Tita, parlando alla Farnesina, a Roma va dritto al punto e dice: il nostro obiettivo è uno solo, vincere.
3: Noi come equipaggio e come team di Luna Rossa ce la metteremo tutta e cercheremo di portare a casa questa Coppa.
2: La Coppa America a Napoli per Maxi Sirena sarà l'evento più importante.
4: Napoli sarà il valore aggiunto a questo evento, perché non penso che abbia necessità di pubblicità, è una delle città più belle del mondo e non mondo nel mondo, che stiamo soffrendo ogni giorno.
2: Luna Rossa intanto ha annunciato il team, oggi l'arrivo delle barche a Nisida, gli AC40 per la seconda regata preliminare. Le formazioni definitive saranno poi decise su base giornaliera, ma Luna Rossa nel team senior potrà contare sui timonieri Pete Barling, Marco Gradoni e Ruggero Tita e sui trimmer Maria Giubilei, Gianluigi Ugolini e Umberto Molineris. L'equipaggio Women e Youth è composto invece da Margherita Porro, Massimiliano Antoniazzi e Lorenzo Sirena come timonieri, Giovanni Santi e Alice Linussi come trimmer e Maria Vittoria Marchesini che potrà ricoprire entrambi i ruoli.
1: Nella notte a Los Angeles la cerimonia di consegna degli Emmy, i più importanti premi statunitensi dedicati alla TV. Elisabetta Margonari.
5: Gli Emmy Award, il meglio della TV, nati come fratelli minori degli Oscar, ma ormai sempre più importanti con la crescita continua delle piattaforme. La 78esima edizione, ieri notte a Los Angeles, ha visto stravincere The Pitt, ambientato in ospedale, genere classico. Arrivata con 25 candidature, ne ha portate a casa 7, tra cui migliore serie drammatica, aggiungendo questa statuetta a quella del 2025 per la stagione d'esordio.
6: Thank you for accepting me.
5: E conferma anche il protagonista, Noah Wyl, che pure raddoppia, aveva vinto lo stesso premio l'anno scorso. D'altronde anche il vincitore come miglior protagonista di serie comedy, Matthew Rhys, ne porta a casa 2 e tira la volata al trionfo di The Widow's Bay, che conquista 14 statuette con una storia tra horror e ironia, in cui si aspetta anche in Italia la seconda serie. Ma ieri sera c'è stata anche una sorta di saluto a Stephen Colbert, che ha ricevuto probabilmente l'ultimo premio per il suo The Late Show, cancellato tra le polemiche con Trump nella scorsa primavera. E in una serata senza grandi sorprese è stata toccante la consegna del Bob Hope Humanitarian Award a Michael J. Fox, premio che non viene consegnato ogni anno, ma solo quando c'è una personalità che lo merita davvero per il suo impegno filantropico. Ha parlato della sua malattia, il Parkinson, e dello stupore per il sostegno ricevuto.
1: È tutto per questa edizione, l'informazione del TG3 torna come sempre alle 14:20. Grazie a tutti per averci seguito, buona giornata.

0: Roberto.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Alto, il campionato del mondo è finito.
3: Proprio a tutte le ingiustizie non possiamo rimediare, ma per quelle future ci stiamo attrezzando.
4: Con Federico Ruffo mi manderai

0: 3, Furbetti d'Italia. Domani alle 21.20, Rai 3.
1: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare: dimenticare.
2: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Misteri dimenticati, Blu Notte, da sabato 21.30, Rai 3.
3: Roma Capitale, la grande bellezza, il suo fiume, i suoi ponti. Prossimamente sul Tevere, Finché la barca va, con a bordo illustri passeggeri. Finché la barca va, lasciala andare, ma devi remare.
2: Piero Chiambretti torna con Finché la barca va, prossimamente su Rai 3.

0: Questo suono come lo possiamo trovare ad esempio nella parola scuola, la lettera di sedia, la lettera di casa, la vocale U, abbiamo il suono scu, scuo, la lettera di luna e la vocale A, scuola.
1: Benvenuti, bentornati a Quante Storie, avrete capito anche dal titolo, cambiamo registro. L'argomento che affronteremo oggi, la scuola. Avete visto il maestro Manzi che ha formato letteralmente milioni di italiani e leggendo il saggio di Anna Granata, La scuola inclusiva ha fallito, ma adesso spiegheremo subito il titolo. Anna Granata è una pedagogista, insegna alla Bicocca di Milano. Benvenuta, professoressa.
2: Grazie.
1: Perché fa parte di una collana che si chiama Fact Checking, la storia alla prova dei fatti, che decostruisce i titoli che vengono dati ai libri. La scuola inclusiva ha fallito, manco per niente, potrei dire io, professoressa.
2: Manco per niente.
1: Accanto a lei c'è un insegnante e uno scrittore che ha accusato una bellissima raccolta di racconti di scuola e sulla scuola, introdotto da un sapidissimo e acutissimo, insomma, da par suo, intervento iniziale di una settantina di pagine. Professor Raimo, benvenuto.
3: Grazie, ben trovati.
1: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta seguendo.
1: Ora vi faccio una domanda, appoggiandomi anche alle immagini del professor Manzi, del maestro Manzi, che forse percorre entrambi i vostri testi e che voi vi ponete esplicitamente. A che serve la scuola? Questa è la domanda vera, enorme, che Raimo pone in maniera molto chiara, ma anche lei naturalmente ne fa oggetto di riflessione. A che serve? A che dovrebbe servire la scuola?
4: E a me verrebbe da rispondere: non serve a niente. Perché scuola significa tempo libero, tempo vuoto, non finalizzato a qualcosa, non strumentale a qualcosa, ma scuola è in realtà quel luogo dove ognuno di noi si forma al pensiero. Maestro Manzi diceva dovrebbe essere una scuola di pensiero, quel luogo dove noi impariamo a pensare, perché nessuno di noi nasce sapendo pensare. Tutti impariamo a farlo. E allora la scuola può diventare addirittura anche in televisione, con grande creatività, come faceva il maestro Manzi, bucando lo schermo, quel luogo dove tutti noi attiviamo il pensiero. E per il maestro Manzi era una scuola per tutti, la scuola inclusiva, senza tempo, non è mai troppo tardi, era il titolo della sua trasmissione.
1: Tra l'altro lei, sulla parola inclusività, mettendola accanto alla parola eccellenza, dice la seguente cosa: guardate che l'eccellenza è data dall'inclusione, non dall'esclusione o dal merito. E qui entriamo, mi permetta, professoressa, in un tema caro a Christian Raimo. Ora provo a fare l'avvocato del diavolo e a decostruire i vostri approcci a questo tema, che ovviamente conoscete 100 volte meglio di me. Non c'è il rischio, professor Raimo, che la scuola come l'ha appena descritta lei e la sua idea di scuola sia troppo però staccata dal reale, da com'è il mondo? E il mondo è anche lavoro, meritocrazia, spietatezza. Non è che li separiamo troppo, sti mondi?
3: Ma in genere, io insomma un po' sono uno storico della scuola, insomma, e in genere noi pensiamo che la scuola sia un prodotto della società, mentre effettivamente quando noi facciamo la storia della scuola possiamo rovesciare questo approccio e possiamo pensare che invece le società siano l'esito della scuola. E in fondo, se ci pensiamo, quello che sta accadendo oggi appunto nelle scuole che riaprono tra pochi giorni, in alcuni casi sono state già riaperte, lo vedremo nei suoi esiti fra 10, 20, 30 anni. È molto difficile pensare alla scuola in un senso che non sia diacronico, cioè capire che cos'è la scuola. Giustamente la professoressa Granata dice non serve a niente. In realtà noi non sappiamo se serva o non serva. Noi sappiamo che quello che accadrà rispetto a quello che accade oggi nella scuola lo scopriremo tra 10 anni, 20 anni, eccetera, eccetera. E se pensiamo anche a quello che è accaduto a noi sui banchi di scuola, ogni tanto riandiamo con la memoria quando avevamo 14 anni o 7 anni e diciamo, beh, quella cosa che mi è successa quel giorno non pensavo mai che mi potesse dire qualcosa negli anni successivi, invece oggi ho 50 anni e quella cosa che mi è successa o con quella professoressa o con quella materia o con quella compagna o con compagno di banco, effettivamente oggi a 35 anni di distanza, a 40 anni di distanza, mi dice ancora qualcosa.
1: Per questo è utile leggere ovviamente i 20 racconti che ha scelto Christian Raimo per parlare di scuola, perché c'è la scuola di ieri, compresi riferimenti iniziali ai due testi fondativi della nostra storia, cioè Cuore e Pinocchio, che adesso vedremo, ma ci sono anche i racconti sulla scuola di oggi, che è una scuola postcoloniale, ora senza farla troppo complicata, questo Raimo, ma che naturalmente deve portare sulla scena dei nostri ragionamenti anche i paesi che sono stati, quindi gli alunni e le alunne che sono stati colonizzati da noi occidentali. Però partiamo da questi due testi fondativi.
5: Cosa c'è da ridere? Qui non ci sono né duri di comprendogno né altro, né ricchi né poveri, né favoriti né sfavoriti. In quest'aula siete tutti uguali e la scuola è uguale per tutti. Non voglio avere da punire nessuno. Dimostratemi che siete ragazzi di cuore e questa classe sarà come una famiglia.
6: 245.
7: Giusto, Pinocchio. Bravo. Avete visto com'è diventato bravo Pinocchio? Ti do un bel 10 e lode.
1: Professor Raimo, a parte come diceva lei a 7 anni, il primo libro che mi regalò mio nonno ovviamente era Cuore, fu Cuore. Come si fa un cittadino? Come si fa un italiano? Perché c'è questa domanda dietro questi due libri.
3: Sì, un po' io ho visto che in fondo le letterature della Francia, dell'Italia, della Germania, del Portogallo, della Spagna, eccetera, eccetera, nascono contemporaneamente, le storie della letteratura nascono un po' contemporaneamente alla scuola. Un po' perché effettivamente quello che si legge a scuola è il canone che noi impariamo sia per leggere le storie, sia per capire quello che invece sarà la scuola. E Cuore e Pinocchio in realtà sono due libri che raccontano due scuole molto diverse, effettivamente. Cioè, Pinocchio è il primo disperso scolastico, cioè abbiamo un ragazzino che molla la scuola. E dall'altra parte abbiamo invece appunto che questa profezia, questo augurio che si fa il maestro Perboni, è un augurio che poi alla prova dei fatti anche del libro non regge, perché da una parte abbiamo i Garroni e dall'altra parte abbiamo i Franti. Ecco, la scuola che noi oggi, dopo un lunghissimo Novecento, possiamo guardare, la scuola italiana che possiamo guardare, deve avere soprattutto a che fare con quando i Pinocchi vengono appunto abbandonati alla scuola e quando i Franti vengono espulsi dalla scuola. E questo oggi accade moltissimo ancora, perché c'è una dispersione scolastica che è in calo, ma insomma è ancora quasi il 10%, ma soprattutto accade, diciamo, dentro la classe. Ieri c'era una mia amica che mi diceva che la sua figlia ha cominciato adesso il liceo e in classe sono 33 persone. E le classi con 32, 34, 30 persone, con ragazzi che hanno diverse abilità, in alcuni casi hanno anche delle disabilità, i DSA, i BES, e che quindi devono essere seguiti con particolare cura, in realtà oggi non ci sono. E quelle classi che noi pensavamo, appunto, quei problemi che noi pensavamo appartenenti all'Ottocento o al dopoguerra, cioè delle classi pollaio, i professori che non sapevano come gestire la classe, oggi lo sappiamo, abbiamo imparato tantissime cose da una storia luminosa di pedagogia, eppure il problema di ridurre una classe di 34 persone a una classe di 15 persone, così i professori e i maestri possano seguire meglio ognuna di questi studenti, beh, ancora mi sembra un'invenzione che non ha

0: che non abbiamo avuto.
1: C'è stata
2: e
1: una
2: ai tensione... tempi della crisi demografica è ancora più grave.
1: Appunto, esatto, questo che colpisce. Perché c'è una tensione fortissima, semplifico molto, non so se sia una questione politica fra destra e sinistra, però tra chi dice la scuola deve far emergere i migliori, diciamo così, e invece la scuola, includendo il più possibile, in realtà fa prosperare tutti, mettiamo così, accende tutti. Lo dico perché ora vedremo un frammento di una voce importante con la quale si apre il libro della professoressa Granata ed è la voce di Bianca Bianchi.
3: Non c'era nessuna libertà di insegnamento. Tutte le istruzioni, le norme, le circolari, i programmi venivano dal Ministero che all'inizio si chiamò ancora pubblica istruzione e poi si chiamò Minculpop, cioè Ministero della Cultura Popolare. E veniva un canovaccio praticamente su cui ci dovevamo regolare, come si doveva regolare la stampa. Era la stessa mancanza di libertà di insegnamento. Questo è stato la rottura con l'esperimento fascista. D'altra parte la Costituzione è nata sul principio della libertà e la libertà ha tante forme. Anche la scuola.
1: Professoressa Granata, lei lo scrive esplicitamente, ho iniziato a scrivere questo libro per un debito di conoscenza verso persone come Bianca Bianchi. Perché?
2: Sì, è una donna che ha avuto un coraggio enorme, è una delle 21 madri costituenti, aveva questa chioma bionda, era molto appariscente, addirittura le suggeriscono di entrare da una porta laterale per non farsi troppo notare. Lei in realtà ha un coraggio enorme, è un'insegnante, viene da una cultura contadina, da una famiglia molto povera, ha deciso di andare avanti a studiare e lì riesce a coinvolgere l'Assemblea Costituente attorno a un problema fondamentale che fino a quel momento non era stato toccato, ovvero l'importanza dell'istruzione. E lo fa con un coraggio enorme ed è lì che si decide di dedicare una certa attenzione alla scuola nella Costituzione. Si arriva a scrivere
1: poi... Articolo 34, ricordiamo.
2: 33 e 34. Lei in qualche modo li richiama tutti e due, sono veramente legati a stretto giro. Il 34 è l'inclusione. Non c'è nessuna Costituzione europea che abbia un'espressione così tranchante. La scuola è aperta a tutti. È un po' anche strana come formula per un disegno di legge. E poi c'è la libertà di insegnamento e quindi l'importanza di mettere al centro il ruolo degli insegnanti per trasformare questa scuola che è stata fascista in una scuola democratica.
1: Cosa che credo si sia riuscita a fare, i progressi, diceva Christian Raimo, 100 anni di pedagogia anche di altissimo livello qui in Italia. Lei aggiunge però, è vero, ci sono 3 crepe nella scuola di oggi.
2: Sì. L'ho dovuto dire per dovere di verità anche questo, nel senso che c'è una crepa che è centrale e che è centrale anche nei due libri che abbiamo visto di Collodi e di Amicis. Manca il femminile, manca l'attenzione al femminile nella scuola, mancano le bambine in questi testi ottocenteschi e allo stesso tempo la scuola è in mano a insegnanti donne fin dall'Ottocento, c'è una femminilizzazione del corpo insegnanti che purtroppo è andata a coincidere e coincide anche oggi con una riduzione degli stipendi e quindi questo aspetto, come dire, rende questo mestiere importantissimo, perché non è una vocazione, lo sappiamo, è un mestiere, è una professione infragilito in partenza. E c'è poi un altro aspetto gravissimo che veramente è un aspetto su cui dovremmo concentrarci, ovvero il fatto che chiunque, volendo, può candidarsi come insegnante nella nostra scuola. Abbiamo letto adesso il problema dei supplenti che arrivano. I supplenti a volte sono purtroppo persone improvvisate che si propongono, si mettono a disposizione per insegnare. Questo è estremamente grave, è una professione, non si può fare nessuna professione di cura o educativa senza un titolo di studi, l'insegnante sì. Allora questa è veramente una grossa anomalia. Ma poi c'è un terzo aspetto che purtroppo riguarda sia i governi di destra che di sinistra, e questo veramente mi duole, ovvero il fatto che si è minata la libertà e la creatività delle scuole, il lasciare libere le scuole di sperimentare, perché è vero che noi dobbiamo riformare la scuola italiana, però è anche vero che queste riforme sono sempre partite dal basso in Italia, anche la riforma dell'inclusione dei disabili è nata dal basso e noi non possiamo pensare di imporre un modello dall'alto, è dal basso.

0: che può partire e noi dobbiamo liberare le energie delle scuole nei diversi territori.
1: C'è una figura molto presente sia nella prefazione di Christian Auer, nell'introduzione a questi racconti, sia nel saggio di Anna Granata, che tutt'oggi, credo, guardo soprattutto Christian Raimo, spacca il nostro paese, ed è Don Milani. Tutt'oggi leggi sull'articolo su Corriere della Sera, gli articoli della professoressa Perla o di Ernesto Galli della Roggia, che dicono ha fatto più male che bene. È una figura che ovviamente voi, e anche il sottoscritto, amano molto. Vediamo un paio di voci di suoi allievi e poi ci ragioniamo.
2: Nel vostro libro avete proposto tre riforme, così le avete chiamate, perché la scuola, almeno quella dell'obbligo, cioè le elementari e la media, diventi veramente uguale per tutti. Quali sono queste riforme?
3: La prima è non bocciare. La seconda, a quelli che a certi insegnanti possono sembrare cretini, dargli la scuola a pieno tempo. La terza, agli svogliati basta dargli uno scopo.
2: Ecco, vogliamo spiegare meglio. Intanto, non bocciare. Che cosa intendete?
3: Prima ci riferiamo alla scuola dell'obbligo e ai figli dei poveri. La nostra Costituzione dice che ogni ragazzo ha diritto a 8 anni di scuola. E noi, secondo noi, questo vuol dire che ha diritto a 8 classi diverse, 5 elementari più 3 medie, e non a ripetere 4 o 5 volte la stessa classe.
4: Per molti ragazzi italiani essere bocciati vuol dire veramente essere respinti nella scuola e essere cacciato nelle fabbriche a lavorare prima del tempo.
1: Professor Raimo, la metto così. Allora, queste sono parole sacrosante, però lei all'inizio ha detto io sono anche uno storico della scuola. Cito uno storico della scuola o della pedagogia, Scotto Di Luzio, che dice in fondo però Don Milani in testa ci aveva un'idea di una scuola antiborghese.
5: Sì, sì, cioè nel senso che l'idea di Don Milani era sicuramente l'idea di un prete democratico nel 1967. Certo. E il suo essere antiborghese era perché vedeva, come dire, un classismo che era radicale. Per fortuna, diciamo, Don Milani, posso citare insomma il libro di Vanessa Roghe che ha dato una nuova figura a Don Milani. Don Milani non era solo. Nel senso, Don Milani era circondato da un sacco di docenti, soprattutto insegnanti, donne, maestre, pedagogiste, eccetera, eccetera, che hanno fatto effettivamente un cambio di passo nella storia della scuola italiana negli anni 70. Mi piacerebbe ricordare, insieme alla figura di Don Milani, per rispondere a Scotto Di Luzio e a lei, che ne so, la figura di Mirella Antonione Casale, cioè la donna che ha di fatto fatto una lotta importantissima per l'eliminazione delle classi differenziali. Oggi addirittura è tornato nel dibattito pubblico questa parola infame, classi differenziali, appunto nel programma di alcuni rappresentanti della destra. Beh, noi siamo stati, in Italia c'è stata non soltanto una meravigliosa legge nel 1977 che ha eliminato le classi differenziali, ma prima c'è stata una meravigliosa lotta di tanti genitori, perché poi appunto tra i protagonisti che abbiamo evocato ci sono tanti genitori, tanti padri e tante madri che hanno pensato che effettivamente fosse ingiustissimo che il loro figlio non andasse nella stessa classe di qualcun altro. E poi c'è stato tutto quello che è venuto dopo, c'è una meravigliosa storia di inclusione. Oggi se abbiamo degli insegnanti di sostegno, se abbiamo delle certificazioni, se abbiamo appunto dei mediatori culturali, cioè se abbiamo una scuola pensata per avere veramente cura di ogni studente, di ogni studentessa, beh, quella scuola lì è il frutto di un lavoro collettivo. E se devo citare, appunto, la cito all'inizio della mia prefazione, una scrittrice che ci racconta come i destini possono essere diversi in quel mondo lì, Don Milani, in quel Novecento, che appunto è stato un Novecento anche drammatico, cito appunto l'amica geniale di Elena Ferrante, che mette in contrapposizione la vocazione, i destini, le storie di Lenu e di Lila. Una a un certo punto può continuare ad andare a scuola, andare all'università, e altre persone non possono continuare ad andare all'università. Oggi questa divaricazione è fatta soprattutto da bambine e bambini, ragazzi e ragazzi che hanno la cittadinanza italiana e ragazzi e ragazzi che non hanno la cittadinanza italiana. La divaricazione è così, la linea del colore è così forte in Italia in questo momento che il numero di bocciati stranieri è più del doppio dei bocciati italiani, e di fatto quei tassi di esclusione eccetera eccetera che riguardano appunto così. Dovremmo, se dovessi dire che cosa dobbiamo fare per la scuola oggi, io direi ius soli. Così è la cittadinanza.
1: 30 secondi, professoressa, prima di vedere

0: Un altro degli esempi positivi della storia dell'insegnamento della scuola italiana. 30 secondi.
1: Sì, su questo. La lezione di Don Milani è la lingua che fa uguali. Io credo che sia importantissima anche oggi. Tra l'altro, oggi che abbiamo i dati sulla perdita di parole nella generazione adulta, 300 parole in meno al giorno diciamo tutti noi. Quindi mi pare che questa lezione delle neuroscienze, questa lezione della lingua da recuperare, è una lezione per tutti, non solo per gli ultimi arrivati. Forse possiamo dire, Don Milani lo rendiamo vivo se diciamo che però non ci basta la lingua italiana, ma abbiamo bisogno di dare valore alle lingue madri di questi bambini, certo, che non sono soltanto carenti in qualcosa, ma portano altri saperi, altre lingue.
0: No, tra l'altro, lo dico veramente per inciso velocissimo, nella prefazione di Raimo si racconta di come nelle scuole dei paesi colonizzati veniva vietato l'uso della lingua madre e si imponeva la lingua dei colonizzatori, e su questo ci sarebbero mille riflessioni da fare. L'Italia, l'Emilia Romagna in particolare, lei parla a lungo del Reggio Emilia Approach, come lo chiama, l'approccio di Reggio Emilia, i famosi asili. Questo è un esperimento bolognese molto interessante.
2: Piede, piede, mano, mano, mi accovaccio, tiro sul sedere, poggio la nuca e voilà. Ciao.
3: Facciamo i giochi.
4: Facciamo i giochi, ci divertiamo tanto.
5: E anche i compiti.
4: Beh, compiti
3: purtroppo,
4: molto importanti.
6: Ci piacciono molto.
4: Non è vero.
7: Siamo a Bologna, siamo alla scuola primaria Gualandi. Il progetto si chiama La scuola che parte insieme. È stato organizzato dal comune tramite i finanziamenti della regione Emilia-Romagna. Progetto gratuito, è fatto per il periodo estivo, quindi lì dove un genitore lavora, ha difficoltà a lasciare i bimbi, possono fare delle attività e non manchiamo a fare i compiti.
8: Abbiamo fatto scherma, abbiamo fatto i giochi d'acqua, abbiamo fatto circo.
9: A me mi è piaciuto scherma e il yoga.
10: Siamo pronti?
11: Stiamo appunto vedendo che nelle 22 scuole in cui questo servizio è a disposizione è ben accolto, con tante presenze e con entusiasmo.
12: La prima volta che mia nonna mi ha detto che dovevo venire in questo campo estivo, io pensavo che non c'era così tanto divertimento. Poi ci sono stata, è passata una settimana e mi è piaciuto molto, perché a casa ci annoiamo.
13: A casa poi non facciamo niente, dobbiamo...
14: Appunto,
13: poi invece facciamo le attività,
14: e ci dobbiamo giocare.
13: Siamo con gli amici.
15: A casa mia non gioco mai.
16: A casa non giochi, quindi
15: c'è gioco, però sempre da sola.
16: E invece qui puoi stare in compagnia?
15: Sì.
16: Che è più bello?
15: Sì.
17: Sinceramente preferisco stare qui che a casa, che almeno a casa
18: è più divertente,
17: sì.
18: Ci muoviamo di più, sì. Facciamo un sacco di attività, è molto bello.
19: E poi conosci anche nuovi amici, come penso che
20: come
19: amici.
20: Sì, come noi quattro.
21: È un progetto molto inclusivo, soprattutto perché dà supporto a tutti i bambini, anche per i più fragili.
22: Grazie. Insegno uno a testa.
21: Per i bambini è molto importante perché loro partiranno gradualmente. Non si troveranno a dover affrontare un inizio anno scolastico con tutto quello che comporta, senza essersi rilassati, senza aver giocato e anche e soprattutto entrare, diciamo, nella didattica con gradualità.
0: Qui, professoressa, c'è il grande tema del tempo pieno e delle diseguaglianze.
1: Certo.
0: Perché solo la scuola.
1: Sì, è un tema che esiste fin dagli anni 60, quando a Torino erano arrivati i figli dei migranti e si chiedevano come accogliere questi bambini che non parlavano italiano, parlavano dialetto, no? E allora allungare il tempo scuola era la strategia per provare a migliorare il sistema scolastico per questi bambini. Però quella modalità, allungare il tempo scuola e inserire una serie di laboratori, di attività, certo, di uscite didattiche, diventa poi un modello che incuriosisce anche le scuole del centro di Torino, quelle più segregate possiamo dire oggi, no? Perché si capisce che quel modo di fare scuola è molto più interessante per tutti i bambini, non solo per
0: questo
1: quelli...
0: Questo è dimostrato, professoressa.
1: Questo è dimostrato e lì è nato il tempo pieno, che poi è diventata una riforma nel 71. Sappiamo, applicata non ovunque, purtroppo, più al nord che al sud. Allora, molto bene allungare la scuola, Certo, non sentiamo i gradi, i 40 gradi. Brava, forse, nel senso che non può essere però dentro le aule, nei cortili, per

0: bambini che non possono andare in montagna a respirare all'aria aperta. Io penso che ci sia bisogno di uno sforzo di creatività per capire in quale contesto noi possiamo però allungare la scuola in modo che diventi un'opportunità per fare delle esperienze diverse.
1: Alice.
2: Allora, io vi porto in questa pagina del Corriere della Sera di qualche giorno fa perché ci hanno incuriosito, interessato molto i numeri che sono contenuti dentro l'ultima indagine OCSE-PISA, che è il più grande programma di valutazione degli studenti nel mondo. Coinvolge circa 760.000 studenti in 91 paesi. Ebbene, come dice questo titolo, in lettura e matematica l'Italia è sopra la media. Vediamoli questi numeri. Nelle scienze, quindi in questo qui blu, siamo abbastanza in una media OCSE, siamo a 483. Quello che ci ha forse più stupito è che nella matematica siamo a 400, con un numero di 468 sopra la Germania e la Francia, per esempio, con una media del 463. E infine la lettura, che se vogliamo è quello ancora più stupefacente, noi siamo a 474 con una media OCSE di 461 e siamo nei primi posti, e questo ci ha stupito. Viceversa, siamo tra gli ultimi posti in assenze scolastiche, dispersione scolastica e anche distrazione digitale. Abbiamo una lettura troppo frettolosa, forse anche perché intelligenza artificiale e cellulari distraggono i nostri ragazzi.
1: Mi appoggio a quest'ultima frase di Alice per un'ultima considerazione, faremo in particolare al professor Raimo, sul rapporto con le tecnologie. Ora guardate questo famoso accordo di Meta degli ultime settimane che dice qualche cosa di importante.
3: Lo scroll infinito fa dimenticare il passare del tempo, le notifiche chiedono attenzione a tutte le ore, la corsa ai like porta competizione. Il colosso Meta, oltre ad aver patteggiato una multa di 17 miliardi di dollari, si impegna a modificare alcuni meccanismi per evitare la dipendenza dai social. Innanzitutto blocchi notturni negli account dei minorenni, notifiche disattivate di notte e in orario scolastico, limitazioni ritenute utili dagli esperti. Limite di utilizzo a 2 ore al giorno e feed slegati dagli algoritmi. Nascondere i mi piace per evitare la gara di numeri. Vietati infine i filtri che simulano gli effetti della chirurgia estetica.
1: Ora, professor Raimo, il tema è troppo grande. Social e lettura, social e scuola. Lei, ad esempio, su un social scrive delle cose, a mio modesto parere, interessantissime. Quindi, in realtà, lei ne fa un uso. È tutto ambivalente, credo, o no?
4: Sì, cioè, nel senso che io... È un tema gigantesco. A un certo punto ho pensato di curare apposta un'antologia di racconti scolastici, anche per dare uno strumento alle insegnanti e agli insegnanti, e cioè qual è la cosa che manca moltissimo rispetto a tanti dei problemi che abbiamo sollevato? È la lettura ad alta voce in classe. E negli ultimi anni sono state inserite tantissime materie nella scuola, soprattutto nella scuola superiore, l'orientamento, l'educazione civica, la preparazione per i test invalsi, la formazione scuola-lavoro. E chiaramente il tempo per prendere e leggere un libro insieme non c'è molto. E quindi quel lavoro che abbiamo visto appunto di Manzi, Don Milani, ma che tutti quanti probabilmente, insomma anche io, lei, probabilmente la professoressa Granata, abbiamo avuto l'esperienza che a un certo punto in classe leggevamo insieme. Ecco, questa lettura ad alta voce in classe insieme si fa molto poco. Cioè, in Italia, soprattutto un segmento, che è quello dai 15 ai 17 anni, che non diventa un lettore. Cioè, nel senso, quindi quei tassi di lettura che abbiamo visto lì sono molto buoni, perché ancora la primaria e la secondaria ci sono appunto delle insegnanti, dei maestri che fanno un lavoro ottimo. Poi a un certo punto, quando quella lettura deve diventare autonoma, scegliersi il libro, andare in biblioteca, andare in libreria, c'è un pezzo che non lo fa, non diventa lettori, come non diventa uno spettatore teatrale, come non diventa eccetera eccetera. Questa cosa penso che sia invece prima di ogni altra cosa, io penso che questo sia l'obiettivo della scuola, prima veramente di cyberbullismo, digitali, eccetera, eccetera. Chiaramente sappiamo moltissimo, insomma, questo programma credo che sia, diciamo, l'emblema, che lettura autonoma, scegliersi i propri libri, entrare nei romanzi, significa insomma diventare grandi.
1: La pedagoga in 30 secondi che dice?
0: Ma io dico che forse dovremmo provare a unire queste due dimensioni, nel senso che all'università abbiamo lo stesso problema. E quindi stiamo tornando a leggere i testi classici, e con quelle letture noi facciamo al contempo l'educazione affettiva, l'educazione

0: interculturale. E allora forse dobbiamo veramente riportare al centro del nostro modo anche di fare didattica, dalla scuola dell'infanzia all'università, la capacità di lettura e interpretazione di un testo. Torniamo al punto di partenza. Cosa serve la scuola a diventare cittadini critici, capaci di interpretare la realtà e guardare al futuro?
1: È il tema più importante di tutti, o uno dei più importanti di tutti, e questi due libri lo raccontano da punti di vista, profili, anche cifre diverse, ma insomma valgono la pena di essere letti. Anna Granata ha scritto La scuola inclusiva ha fallito, pubblicato dalla Terza, e Christian Raimo ha selezionato 20 racconti bellissimi, molto diversi, di paesi e culture, punti di vista, epoche diverse, ma insomma uno più bello dell'altro, con una sua lunga prefazione che qui ha solo potuto sintetizzare, Racconti di scuola, pubblicato da Einaudi. Professoressa Granata, professor Raimo, grazie a entrambi.
0: Grazie.
1: Alice, grazie a te,
0: A
1: grazie a
0: te,
1: voi per averci
0: Giorgio.
1: seguito e alla prossima.
2: Grazie.
3: Da lunedì torna TGR Leonardo, il TG della scienza e dell'ambiente. L'attualità di ogni giorno raccontata con il rigore dell'approfondimento. E a seguire Piazza Affari, la trasmissione della testata giornalistica regionale dedicata a finanza ed economia. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:50 su Rai 3.
4: L'Italia è davvero un paese incredibile. Ogni piccola città di provincia, ogni metro quadrato del suo territorio conserva storie e tradizioni che la rendono unica al mondo. Ogni luogo, per quanto piccolo o sconosciuto, ha dato i natali a personaggi illustri che hanno lasciato un segno della loro presenza. Un segno che va oltre l'ambito locale, che va oltre gli stessi confini d'Italia per diventare patrimonio di tutta l'umanità. Siete pronti? Viaggiate con noi.
3: Con Edoardo Silos Labini, Radix, da venerdì 25 settembre in seconda serata su Rai 3.
5: Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è il 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
6: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridolci Rotti Medicati.

0: Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
9: Siamo attivi dagli anni 90. Abbiamo costruito qualcosa di grande. Abbiamo montato e cablato. Continuiamo a costruire. Da Lidl, da lunedì, compressore e pompa ricaricabile a €19,99 e aspirapolvere ricaricabile a €17,99. Lidl, vale davvero.
10: Che bel telefono!
11: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
12: Quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio.

perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.

0: Oh bel paese con li dolci colli, perché non conoscete, o genti acerbe, con gli occhi avari ed invidiosi o folli? Io seppur piango, dolce mio paese, che non so chi del mondo ti conserba, facendo contro Dio cotante offese. Nel paesaggio di colline, li dolci colli di Cecco d'Ascoli, che cingono le 100 torri, si innalza la sagoma bizzarra dell'Ascensione. È una montagna che riesce a essere diversa da tutte le altre e diversa da se stessa. Situato nel territorio dei Calanchi, splendido laboratorio naturale, dove si può riconoscere la forza primordiale della natura. I Calanchi sono forme di erosione impostate sulle formazioni argillose di terreni che hanno avuto origine in un arco di tempo iniziato circa 50 milioni di anni fa. Costruito sul più alto di 5 colli gemelli, Castignano appare con il suo profilo inconfondibile. Un paese a forma di piramide, sostenuto da un colossale muraglione, dominato da una torre romanica dalla cuspide svettante. Castignano fu un presidio farfense nel periodo medievale ed è considerato uno dei centri più particolari e pittoreschi del Piceno. Il centro storico, con le sue chiese romaniche, le case medievali e rinascimentali, le une addossate alle altre, in un dedalo di vicoli stretti e tortuosi, si presenta come un museo all'aperto. Quasi fuori dal tempo, conserva intatti i colori e i sapori del passato, le storie di monache e frati, di soldati e tiranni, di invasori e lotte eroiche, di artisti, di artigiani, ma soprattutto dei templari. I templari hanno operato a Castignano per moltissimi anni, poiché il paese fu punto nodale di transito di pellegrini che da Roma si muovevano verso i porti di imbarco per la Terra Santa. La più antica testimonianza del suo passato è la stele di Castignano, rinvenuta nel suo territorio. Essa riporta un'iscrizione picena datata a VI secolo a.C., la quale costituisce uno dei pezzi più pregiati del Museo Archeologico di Ascoli Piceno, dov'è conservata. Questa che vediamo è una copia. È un masso di arenaria con la forma di un cippo rozzamente piramidale tronco, a quattro facce, alto poco più di un metro, e rappresenta la prima e più antica iscrizione di alfabeto italico. Castignano è nota in Italia e nel mondo, oltre che per la stele, anche per la produzione di una semenza particolarmente apprezzata. Come ci spiega Moreno, uno dei custodi di questo seme.
1: Siamo qui in un campo di anice verde di Castignano. L'anice è un'antica spezia, la cui storia risale a tempo degli antichi egizi romani. È una specie che rientra nella farmacia comune, nella farmacopea di queste antiche civiltà, e tramite gli scambi commerciali avvenuti nel tempo arriva anche in Italia tramite i Greci e arriva anche nel Piceno, in particolare qui a Castignano.

Ad oggi cosa succede? Questa affezione per questa cultura fa riscoprire tramite l'associazione questa coltivazione e siamo qui praticamente da marzo con il seme fino a tutto lo sviluppo e arriviamo a fine giugno, a luglio con questa splendida fioritura che non possiamo trasferirvi questo splendido profumo, ma vi posso assicurare che c'è e si sente e arriveremo praticamente a fine luglio e ai primi di agosto per la raccolta di questo splendido seme. Un'altra caratteristica della coltivazione dell'anice è che è totalmente esente dall'uso di chimica, di pesticidi. Avendo un alto tenore di olio essenziale, non è attaccata da particolari malattie o insetti. Il disciplinare dell'associazione non prevede l'uso di chimica, tanto che la pulizia del campo viene fatta esclusivamente a mano, la raccolta viene fatta esclusivamente a mano e poi viene essiccato naturalmente per fare in modo che poi all'interno del seme si fissi il massimo dell'olio essenziale.

0: Una volta raccolto, l'anice viene essiccato e diviso in mazzi appesi a testa in giù. Questa operazione permette di selezionare i semi più grandi, perché il seme più grande ha una germinabilità maggiore rispetto a quello più piccolo. Grazie al lavoro di scelta, effettuato da mani esperte, il seme riacquista nuova vita e produce nuovi germogli. L'anice è strettamente legato alla cultura, alla storia e alle tradizioni di tutte le antiche civiltà che si affacciano sul Mediterraneo. L'orgoglio, la proverbiale cocciutaggine castignanese, ha portato ad insistere e a rilanciare la produzione di questa pianta. Per tutelarla è nata un'associazione di produttori anice verde di Castignano, che ha registrato un marchio collettivo e soprattutto ne ha promosso la conservazione attraverso un gruppo di agricoltori custodi che si occupano di mantenere inalterato l'ecotipo locale. Un grande lavoro portato avanti dal presidente Fabrizio Corradetti.
1: Noi portiamo avanti un progetto dell'anice verde, un progetto che lega a questo territorio una spezia molto importante, perché su questo territorio l'anice verde riesce ad esaltare al massimo le sue caratteristiche organolettiche. Sono venuti qui a Castignano, hanno preso l'anice di Castignano, lo hanno piantato in altre parti in maniera scientifica, quindi fatto da alcune università, in territori che avevano le stesse caratteristiche, quindi lo stesso clima, l'altitudine, lo stesso tipo di terreno, e in quelle realtà non è riuscito a sprigionare questi principi attivi che riesce a sprigionare su questo territorio. Sicuramente poi ci siamo interrogati, perché qui questo prodotto è migliore rispetto ad altre parti. E una indicazione l'abbiamo trovata, saranno anche questi calanchi che portano dal mare verso il Monte dell'Ascensione, che costituisce una barriera naturale e che crea un microclima nel quale appunto questi principi vengono esaltati.
0: L'anice verde è una pianta erbacea annuale, originaria dell'Oriente, e i suoi semi sono stati utilizzati fin dall'antichità come una sorta di panacea per la salute dell'uomo. L'uso che di esso viene fatto è quello per la distillazione, mistra e la liquoristica in genere, con un attento e paziente lavoro, come quello che fa il nostro distillatore Giovanni.
2: L'anice verde di Castignano, a differenza di tutti gli altri anici, ha una percentuale di anetolo molto elevata. Io trasformo il mio anice in liquori, faccio dei distillati puri di anice e anche dei distillati con anice e altri ingredienti. Se vogliamo produrre un liquore secco, mettiamo soltanto in

infusione dell'anice. Se vogliamo produrre un liquore più aromatizzato, mettiamo altri ingredienti, però sempre del nostro territorio, che può essere la mela rosa dei Monti Sibillini, del miele, le albicocche, il finocchio selvatico. Però l'anice, essendo un anice molto particolare, sovrasta tutti gli altri profumi e aromi e si sente tutto.

0: Nelle Marche, alla fine del 1700, l'anice era una spezia di largo consumo ed è tra le merci più commercializzate. Il seme, pieno di dolcezza, viene utilizzato oltre che nella distillazione anche come aromatizzante per preparare anicini al vino, pan brioche all'anice e taralli, le famose ciambelline che Domenico il fornaio realizza con grande maestria.
1: Adesso andiamo a preparare biscotti all'anice verde di Castignano con prodotti del territorio, tutti biologici. Abbiamo messo 7 uova. Adesso aggiungiamo lo zucchero. Facciamo girare un po'. Aggiungiamo l'anice verde di Castignano, poi subito dopo i grassi, la farina già preparata e pesata, e un po' di baking. Questa sarebbe la dose per i tozzetti all'anice verde. Si comincia già a sentire il profumo del biscotto con l'impasto. L'impasto è pronto e procediamo per la lavorazione.

0: L'anice viene impiegato con successo in tante altre preparazioni. Una veramente speciale, infatti, è l'abbinamento con le confetture che vengono realizzate in questo piccolo laboratorio artigianale, gestito da Alessandro, con entusiasmo e competenza.
1: Procedimento per fare questa confettura di pera aromatizzata all'anice è questo. Abbiamo lavato le pere nel vascone d'acqua con un po' di bicarbonato, abbiamo eliminato le parti marce e poi abbiamo scottato sul forno a vapore le pere per circa un'ora. Dopodiché le abbiamo frullate e adesso le stiamo mettendo nella passatrice. Adesso mettiamo nel pentolone l'anice precedentemente frullato e anche una parte in chicchi, così è bello anche vedere di che cosa è composta la confettura quando la spalmiamo su una fetta di pane. Ecco qua, è pronta la nostra confettura di pere cannelline aromatizzate all'anice verde di Castignano, con qui a fianco un altro esempio di confettura di more aromatizzata sempre allo stesso anice.
0: Ma la fantasia e l'inventiva non si fermano qui. Non poteva mancare anche l'utilizzo in cucina di questo seme. Come non impiegarlo per preparare un gustoso piatto di spaghetti? Ce lo spiega Carla, che ha recuperato dalle nonne questa semplice ricetta.
2: Un modo alternativo per utilizzare l'anice in cucina è appunto nel condimento della pasta. Gli ingredienti quali sono? La nostra pasta di grano Senatore Cappelli, semi integrale, i nostri capperi, i capperi dessalati, il grana, le cipolle, il protagonista, l'anice, che è il profumo di questo territorio. L'anice lo mettiamo in infusione in acqua tiepida. Durante la cottura della pasta, l'anice sprigionerà le sue profumazioni. Cuciniamo la pasta,

abbiamo preparato nel frattempo le cipolle, le abbiamo tagliate sottilmente, abbiamo preparato una bella crema di cipolle, quindi la pasta al dente la buttiamo nella padella con la crema di cipolle. Aggiungiamo quindi una manciatina di capperi, una noce di burro, un po' di grana.

l'uomo è intervenuto sul territorio, creando un paesaggio dinamico, dove il costruito si fonde straordinariamente con il naturale. È sicuramente una realtà esclusiva nel contesto dell'Appennino e dell'Italia centrale in generale, un posto fuori dall'ordinario. La popolazione deve avere coscienza di ciò e sentire l'orgoglio di vivere in un territorio unico.

0: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Che cosa vale oro per te? Affrontare al meglio ogni giorno. C'è Solgar Ester C Plus 1000 per te, con vitamina C. Combatti la tua stanchezza. Solgar, find your gold.
3: Il mio tè.

0: tè immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.

0: Oggi a Passato Presente parliamo di Oriana Fallaci, la libertà di amare e di odiare della più grande giornalista italiana del secondo dopoguerra. Ma prima di parlarne vediamo i momenti salienti della sua storia.
1: Aprile 1951. Oriana, giovanissima, scrive di sua iniziativa un articolo e lo spedisce ad Arrigo Benedetti, direttore dell'Europeo, che lo pubblica immediatamente, dando inizio ad una lunga collaborazione. Novembre 1967. Oriana raggiunge per la prima volta il Vietnam. L'esperienza della guerra vissuta in prima linea è uno spartiacque nella sua vita e nella sua scrittura. Settembre 2001. In risposta all'orrore dell'11 settembre, Oriana rompe un silenzio durato 10 anni scrivendo sul Corriere della Sera la rabbia e l'orgoglio.
0: Di Oriana Fallaci parliamo col professor Francesco Perfetti, con Carolina Germini e Eva Mucci. Professore, sa perché l'ho definita la più grande giornalista italiana? Perché i gusti possono anche cambiare, ma è, viaggiando, mi sono reso conto, l'unica giornalista maschio e femmina conosciuto in tutto il mondo. Come mai?
2: Beh, intanto perché è un personaggio che è diventato mitico grazie al suo carattere, alla sua personalità, cioè perché noi di giornaliste donne ne avevamo avute anche prima, spesso si scrive nelle biografie che la prima grande giornalista c'era, ma pensiamo per esempio a Matilde Serao anche. C'era.
0: Però guardi, però, è l'unica non solo come donna, anche come uomini.
2: Certo. Però io direi che lei non è soltanto una grande giornalista e all'interno del giornalismo ha sperimentato qualsiasi tipo, dalla cronaca rosa e mondana fino al giornalismo di guerra, fino al giornalismo di inchiesta, e già questo è un qualche cosa che è soltanto atipico. Ma poi accanto all'aspetto della giornalista c'è anche l'aspetto della grande scrittrice su temi di attualità piuttosto importanti, una scrittrice al cui mestiere lei teneva moltissimo.
0: Lei si sentiva quasi più scrittrice alla fine dei suoi anni che giornalista.
2: Tant'è che diceva: io non sono uno scrittore veloce di quelli che scrivono, le mie frasi sono pensate, sto attento alle ripetizioni, alle cose, quindi sono uno scrittore nel senso vero e proprio.

0: proprio del termine.
1: Però vediamo come tutto partì, guidati da Adan Ardacchione.
2: Dalla seconda metà degli anni 50 in poi, il nome di Oriana Fallaci porta scompiglio ovunque. Può indignare o divertire, affascinare o terrorizzare con le sue scomode domande, creare stupore o invidia. Più di ogni altra cosa, la giornalista ha a cuore la libertà di espressione, a partire dalla sua. Il suo modo di fare giornalismo è molto personale e spesso aggressivo. Alcuni la rimproverano di esagerare, di orianizzare il mondo. Una soggettività che lei rivendica senza mai ingannare il lettore. Era ancora una bambina quando un giorno, durante la guerra, aveva trovato un giornale che diceva cose diverse da quelle che sentiva a scuola dai suoi insegnanti. Il giornale titolava «Hitler e Mussolini sono due assassini». Sorpresa, aveva chiesto spiegazioni al padre, che le aveva risposto: «Questo è un giornale che dice la verità e per questo non lo vendono nelle edicole». Colpita dalla rivelazione del padre, Oriana aveva gridato: «Un giorno scriverò per giornali che dicono la verità e che vengono venduti nelle edicole».
3: Tutto ciò che sono, tutto ciò che ho capito politicamente, lo sono e l'ho capito durante la Resistenza. Essa è caduta su di me come la Pentecoste sulla testa degli apostoli. A casa Fallaci soffia da molte generazioni un vento libertario. È una casa modesta, poco cibo, ma tantissimi libri. È da qui che ha origine la sua formazione di scrittrice, giornalista e soprattutto di donna. Nasce nel 1929 in pieno regime. Suo padre, Edoardo, iscritto al Partito Socialista, è da sempre di fede antifascista e sua madre, Tosca, è figlia di un anarchico che aveva disertato la Grande Guerra. L'adolescenza è segnata dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. A 11 anni il padre la porta con sé nelle spedizioni clandestine partigiane. Oriana è abilissima ad occultare armi, volantini, giornali contro il regime nei cesti pieni di verdura che trasporta con la sua bicicletta ai rifugi dei partigiani. Nel 1943 il padre nasconde nella loro casa due soldati britannici fuggiti da un treno che li avrebbe portati prigionieri in Germania. Oriana ha 14 anni e si innamora del più giovane. Sono i primi palpiti d'amore. A 20 anni di distanza rievocherà nel suo libro Penelope alla guerra le parole del giovane soldato nel momento dell'addio. La guerra finirà e io ritornerò. È un momento doloroso che segna, come ricorderà la scrittrice, la fine dell'innocenza. Il giovane soldato non tornerà mai più e lascerà in lei un sentimento che l'accompagnerà per tutta la vita: l'incapacità di perdonare. La passione per la scrittura le nasce prestissimo. Inizia a lavorare per il quotidiano Il Mattino dell'Italia Centrale, scrivendo di tutto: costume, moda, cronaca nera. Lavora tutti i giorni e non conosce orari né distrazioni. Lo zio, Bruno Fallaci, giornalista e in quegli anni direttore di Epoca, la chiama a lavorare al settimanale. Per Oriana lo zio è un maestro. Mi ha insegnato tutto: a ripulire la scrittura dai lustrini e dai fiocchi, ad essere secca come gli anglosassoni, a buttare via il superfluo. Un giorno a Fiesole accade uno strano episodio. Muore un comunista al quale la Chiesa nega sia la cerimonia religiosa che la sepoltura in terra consacrata. Per onorare gli ultimi desideri del defunto, i compagni si vestono da preti e inscenano un rituale religioso funebre autogestito. Oriana non perde l'occasione. Scrive sulla vicenda un pezzo commovente e al tempo stesso divertente e lo invia ad Arrigo Benedetti, direttore del settimanale L'Europeo. Benedetti, colpito dalla sua scrittura, lo pubblica immediatamente. È il 1949. Oriana ha appena compiuto 20 anni e ottiene il suo primo ingaggio all'Europeo, dando inizio a una lunga e proficua collaborazione.
1: Professor Perfetti, le chiedo un attimo di pazienza perché vorrei chiedere a Carolina Germini che tipo di partecipazione alla Resistenza ebbe Oriana Fallaci?
4: Beh, una partecipazione sicuramente

0: molto viva. Infatti, credo che per comprendere la tempra del suo carattere sia necessario tornare a quegli anni, in particolare al 44, quando Firenze era occupata, e in particolare ad una figura, quella del padre, ma anche quella della madre, Tosca, che la Fallaci rievocherà più volte per la sua audacia, tanto che quando il padre Edoardo fu torturato a Villa Triste dalla Banda Carità, la madre non esitò a sfidare l'allora prefetto fascista di Firenze. Fondamentale, certamente, come abbiamo visto, è la figura del padre Edoardo, leader di Giustizia e Libertà, ma soprattutto per Oriana Fallaci il padre non era soltanto una figura affettiva importante, ma anche l'incarnazione stessa del valore e della resistenza. E a questo proposito c'è un episodio che la Fallaci rievocherà spesso, quando durante un bombardamento lei, terrorizzata, scoppiò a piangere e il padre le disse: "Una ragazzina non piange". E la Fallaci racconta di quel momento come di un passaggio fondamentale in cui lei ha capito che non poteva arrendersi e doveva sempre alzare la testa.
1: È un bel ritratto quello che è stato fatto, perché effettivamente la resistenza per lei rimane sempre un punto, diciamo, importante. Ne parla, la ricorderà più volte, eccetera, e noi non dobbiamo dimenticare il fatto che lei era una bambina a
2: Certo.
1: quell'epoca, una bambina che ha dimostrato coraggio, forse anche incoscienza, ma comunque. Ha dimostrato un grande coraggio, portando addirittura delle armi e delle bombe nascoste, insomma.
2: Vero, però come mai, allora lo chiedo a Eva Mucci, come mai ebbe rapporti sempre un po' urticanti col Partito Comunista Italiano?
3: Non essendo comunista, effettivamente Fallaci guarda con molta criticità il PC. Già nell'intervista che fa Nilde Iotti nel 1962 è molto polemica verso la scarsa rilevanza data dal partito in generale alle donne, in particolare una figura come Iotti, tanto che chiederà alla sua stessa intervistata di aiutarla a fare il ritratto che neppure i suoi compagni di partito hanno scritto e che quindi rischia di rimanere nell'ombra di quello del grande dirigente Togliatti. Ma forse ancora più nota e spigolosa è l'intervista che fa Enrico Berlinguer nel 1980, quando, interessante direi soprattutto per le sue conclusioni, quando sfidante domanda: "Onorevole Berlinguer, Marx ha scritto che la più alta virtù dell'uomo è il dubbio, ma a lei il dubbio non la sfiora mai", e poi rimane celebre la risposta del leader sardo, che è: "Bisogna sempre ragionare col dubbio, ma mai con quello che mi condurrebbe a non essere più comunista". Se a Fallaci non piace il PC, altrettanto le donne comuniste non sembrano stimarla, ne criticano la faziosità e addirittura non la considerano una voce influente nel dibattito femminista italiano. Quindi emerge, direi, anche da qui un ritratto abbastanza mutevole e
2: È
3: contraddittorio
2: strano, no?
3: di Fallaci.
1: Sì, ma io non direi che è strano, perché non dimentichiamo che la formazione della Fallaci legata a quella del padre è la formazione che deriva da Giustizia e Libertà e quindi non dalla componente comunista in senso proprio della resistenza. E negli anni successivi la Fallaci sarà critica anche, non soltanto nei confronti del Partito Comunista, ma anche del comunismo in quanto tale. Tant'è che arriverà a un certo punto a dire: vabbè, che il comunismo che fa? Promette di liberare la plebe dalla povertà, in realtà finisce per creare una plebe sempre più povera. Quindi non direi che c'è una contraddizione in questo, c'è uno sviluppo logico.
2: Senta, professore, viene scoperta, abbiamo detto, dallo zio Bruno Fallaci che la
1: Sì.
2: porta. Perché lo tradisce e va all'europeo con il suo servizio di debutto, quello primo importante?
1: Beh, intanto forse dire lo tradisce un po' troppo, ma certo la Fallaci, per quanto scoperta, fra virgolette, dallo zio, era tenuta dallo zio proprio per evitare che si potesse parlare di una sorta di favoritismo in una situazione, diciamo così, marginale rispetto, diciamo, alla redazione. Era stata messa a correggere gli articoli, in una stanza, eccetera. Quindi esattamente tutto quello che la Fallaci non è, non era, non voleva essere e non sarà.
2: Infatti, e allora, e perché non lo sarà? Perché per lei, adesso ne abbiamo parlato della sua formazione politica, ma la sua ossessione, come vedremo guidati da Adan Ardacchione, sarà quella per la parola scritta.
4: Oriana ha solo 16 anni, quando per la prima volta si presenta alla redazione di un giornale. Non sa cosa sia una macchina da scrivere, ma ha già una visione chiara di come intende raccontare le storie. Io al giornalismo devo tutto. Ero una bambina povera. Al giornalismo devo il fatto di non essere una donna povera. Ero una donna piena di curiosità, desiderosa di vedere il mondo. E questo l'ho fatto grazie al giornalismo. Ero cresciuta in una società dove le donne sono oppresse, maltrattate. Al giornalismo devo il fatto di aver vissuto come un uomo. Oriana ha un'intelligenza straordinaria che le permette di affrontare da pari anche i colleghi più duri, come il giornalista Davide Laiolo, che spesso la critica pubblicamente in maniera brusca. Un giorno, Oriana si presenta al suo giornale. Vuole spiegazioni a quattro occhi. Laiolo risponde poggiando una pistola sulla scrivania. Silenziosamente, allora, Oriana estrae dalla sua borsa un rossetto. Lo poggia accanto alla pistola. Un gesto che resterà leggendario e che molto racconta della sua personalità.
5: Oriana Fallaci è poco più che ventenne quando Arrigo Benedetti le offre la possibilità di scrivere degli articoli per ritrarre i personaggi del jet set romano e internazionale. Timidamente Oriana inizia a frequentare i luoghi di ritrovo mondani della capitale. Non è attratta dalle cose frivole, ma a suo modo riesce a farsi largo nel mondo patinato dello spettacolo. Scrive di vizi, pettegolezzi, segreti e retroscena dei VIP del cinema, dello sport, della nobiltà, che osserva sempre con un certo distacco o, come dice lei, con un sopracciglio alzato. Sebbene venga più spesso definita estrema, contraddittoria e con un pessimo carattere, Oriana possiede anche un lato allegro e solare. Nel 1956 vola a New York come inviata speciale per l'Europeo, in quel momento il settimanale più importante e letto in Italia. L'anno successivo raggiunge Hollywood. Per facilitare il suo lavoro si arma per la prima volta di un registratore, che diventerà insieme alla sua Olivetti Lettera 22 l'altro compagno inseparabile. Famosa e già temuta in quegli anni, incontra e stringe delle vere e proprie amicizie con alcuni vivi. Sophia Loren, Anna Magnani, Shirley MacLaine, Sean Connery, il grande Orson Welles, che sbeffeggiando Hollywood la prende subito in simpatia. E poi Ingrid Bergman, forse la sua più cara amica. Nel 1958 pubblica il suo primo libro, I sette peccati di Hollywood. La prefazione porta proprio la firma di Orson Welles, che sul finale scrive:
6: «Sia detto a lode dell'autrice di questo libro che ella ottenne tutte le informazioni gratis. Cosa ancor più straordinaria, la lasciammo stare e ripartire senza un graffio».
5: Nel 1963 lascia Milano e si trasferisce definitivamente a New York. È un paese in cui si vive con la paura della guerra atomica, ma aperti alla meraviglia, quella per la corsa alla conquista dello spazio che incanta e attrae Oriana. Nel 1965 uscirà Se il sole muore, il suo primo libro dedicato allo spazio, a cui seguirà nel 1970 Quel giorno sulla luna. Poi, tra il 60 e il 61, viaggia con il fotografo Duilio Pallottelli. Insieme raggiungono la Turchia, l'India, il Pakistan, la Malesia, Hong Kong, il Giappone, fino alle Hawaii. Oriana entra in villaggi, ospedali, bordelli, campi profughi, parlando con donne di ogni classe sociale. Ne uscirà un'inchiesta per l'Europeo sulla condizione e il ruolo delle donne nelle società asiatiche e, più tardi, un libro pubblicato nel 1961 dal titolo Il sesso inutile. Oriana ha inaugurato il suo confronto radicale col potere, la guerra e l'ideologia.
2: Allora, riassumiamo per gli spettatori. Oriana Fallaci

0: che in breve diventa la giornalista principale dell'Europeo, però ha un'intuizione, secondo me, che è quella di andare a vivere in America e di cimentarsi. Entra dalla porta che sembra di servizio, quella certo. di intervistare uomini dello spettacolo, ma invece di fare interviste banali, lei ogni intervista gli dà carattere e soprattutto diventa una giornalista americana.
1: È giusta l'osservazione, diventa una giornalista americana nel senso che recepisce tutta una serie, come dire, di modalità di sviluppo del giornalismo che sono tipiche del giornalismo di inchiesta americano. E questo lo si vede in modo particolare nelle grandi interviste. C'è una cosa che a me ha colpito in modo particolare, cioè l'intervista a Kissinger, che sarà poi raccolta in uno dei volumi. Mi ha colto in modo particolare per il fatto che Kissinger, anni dopo, nelle sue memorie...
0: Sì, dirà che se ne è pentito.
1: Che se ne è pentito. Dirà, ma potevo dire di no a un personaggio del genere?
0: E Carolina Germini, però, l'autentica bomba atomica fu l'intervista a Khomeini.
2: È vero, assolutamente. È un episodio fondamentale per comprendere e capire il coraggio e l'audacia della Fallaci. Dobbiamo risalire al 1979, quando la giornalista si recò in Iran per intervistare l'Ayatollah Khomeini, e il quale era appunto leader politico e religioso e guida della rivoluzione iraniana. La Fallaci, per ottenere l'intervista, accettò di indossare il chador, il velo obbligatorio per le donne iraniane, ma poi nel corso dell'intervista la sua natura ribelle non tardò ad emergere. Quando l'intervista divenne un'accesa discussione sulla condizione della donna in Iran, in un gesto che divenne celebre, che passò alla storia, la Fallaci si tolse il velo, definendolo un cencio del Medioevo. E Khomeini, come risposta a questo gesto, che ovviamente non gradì, si alzò e se ne andò. Quindi penso che questo episodio racconti bene, ecco, il suo carattere e la sua tempra.
1: Khomeini poi il giorno dopo proseguì l'intervista e in una dichiarazione pubblica parlava della Fallaci dicendo quella donna, additandola appunto alle donne iraniane, per dire quella donna non è un esempio da seguire.
0: Professore, ci sono dei precedenti di una o di un giornalista come la Fallaci nella storia del giornalismo italiano?
1: I grandi giornalisti inviati speciali, che erano quelli che avevano la possibilità di trovarsi in situazioni di scontro, penso che posso dire a Malaparte, a Montanelli, eccetera, non erano assolutamente, dal punto di vista caratteriale, appunto, delle persone comparate.
0: E allora entriamo nel terzo capitolo, più importante, che è quello che la fa diventare una giornalista esplosiva, sia per una storia d'amore particolare, e sia per il suo rapporto con la guerra. E ci entriamo guidati da Adana Ardacchione.
3: Se nel lavoro Oriana appare sicura, decisa, impavida, pronta ad affrontare qualsiasi rischio pur di ottenere ciò che vuole, non è così in amore. Durante un viaggio a Londra incontra il giornalista Alfredo Pieroni, al tempo corrispondente per la settimana Income Illustrata. Tra loro nasce una relazione che tra alti e bassi dura 5 anni. Lei è ciecamente innamorata, ma lui non vuole legami. L'epilogo della loro storia è durissimo. Nel 1958, verso la fine del loro rapporto, Oriana rimane incinta. Perde spontaneamente il bambino, anche se a malincuore aveva comunque già deciso di abortire. È un doppio dolore. Oriana entra in una fase di forte depressione fino a tentare il suicidio in una stanza d'albergo a Londra, ingerendo una scatola intera di sonniferi. Dopo 4 mesi di cliniche e ospedali, capisce che per uscirne deve ricominciare a scrivere. Ora ha bisogno di nuovi stimoli, di una svolta radicale nel suo lavoro.
4: Con l'entrata degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam, l'attenzione del mondo si sposta sul sud-est

0: sud-est asiatico. Gran parte dell'opinione pubblica è sempre più in disaccordo con le autorità per via delle pesanti perdite umane e dei costi militari esorbitanti che pesano sull'economia del paese. Nonostante la Fallaci abbia sempre dichiarato la sua totale avversione verso tutte le guerre, nel 1967 comunica a Tommaso Giglio, in quel momento direttore de L'Europeo, che ha deciso di partire per il Vietnam come corrispondente di guerra. È un passo che stravolge ogni tradizione giornalistica italiana. Oriana diventa non solo la prima donna italiana inviata di guerra, ma anche il primo e unico reporter italiano sul fronte vietnamita. Al suo arrivo a Saigon, conosce subito l'inviato per France Presse, François Pelou, esperto di conflitti e molto abile nel muoversi in territori di guerra. È un uomo intelligente, molto affascinante, parla poco e ha imparato presto a non giudicare nel trovarsi di fronte alle atrocità. Tra loro nasce subito una stima reciproca, che in breve tempo si trasforma in un grande amore. Soprattutto è l'uomo che le insegnerà a guardare con occhi diversi il volto del potere. Dai loro dialoghi sugli orrori e la fascinazione della guerra, Oriana scrive il suo sesto libro, Niente e così sia, pubblicato nel 1969. Come giornalista è sempre più impegnata e attratta dalle questioni politiche e sociali. Così, nel 68, torna negli Stati Uniti per seguire da vicino le ripercussioni degli omicidi di Martin Luther King a Memphis e Robert Francis Kennedy a Los Angeles. Nello stesso anno è testimone e vittima del massacro compiuto dalla polizia messicana durante la famosa manifestazione nella Piazza delle Tre Culture alla vigilia delle Olimpiadi. In sole 3 ore sono 560 i corpi lasciati senza vita sul selciato della piazza. Ferita ad una gamba, dal letto di un ospedale, racconta con molto pathos alla TV degli elicotteri carichi di poliziotti che, atterrando, avevano sparato sui manifestanti. Oriana è pronta a porsi di fronte ai potenti con le sue domande dirette, personali, spesso irriverenti. È sbocciata l'era delle grandi interviste. Non mi sento di essere e non mi sentirò mai come un freddo registratore di ciò che vedo e sento. Su ogni esperienza personale lascio brandelli d'anima e partecipo a ciò che vedo o sento come se riguardasse me personalmente e dovessi prendere una posizione. Infatti, ne prendo sempre una basata su una precisa scelta morale. Oriana torna a farsi sentire all'indomani dell'11 settembre con un articolo dal titolo La rabbia e l'orgoglio, pubblicato sul Corriere della Sera. Il 29 settembre del 2001 sferra il suo attacco personale, spaccando ancora una volta l'opinione pubblica. In uno spazio di 4 lunghe pagine scuote per l'ennesima volta i cuori e le menti dei suoi lettori, esprimendo con passione solenne la sua visione personale sull'attentato alle Torri Gemelle di New York.
1: Allora, professor Perfetti, dividiamo questo terzo capitolo in 3 a sua volta. Primo, diventa una clamorosa inviata di guerra nel Vietnam. Secondo, il suo amore e la sua storia con Panagoulis, di cui sa tutto Eva Mucci, che ci risparmierà la fatica di parlarne. Terzo, la rabbia e l'orgoglio. Andiamo con ordine. Inviata di guerra, chi è che le dà la capacità? Era stata una, aveva intervistato attori, attrici. Aveva...
2: Non solo inviata di guerra, è la prima donna italiana inviata di guerra ed è l'unica italiana, l'unico giornalista italiano che è presente sul fronte del Vietnam.
1: Lei rischia la vita, sempre. Lei fa una cosa che spesso gli altri non fanno. Lei
2: va, non solo va sul fronte, ma praticamente non prende posizione a favore dell'uno o dell'altro, perché denuncia gli orrori della guerra e denuncia appunto quello che viene fatto sia dagli americani
1: e anche
2: sia
1: questo
2: dai
1: la rimette in urto con i comunisti. Quindi, poi quando dicevo che prende le pallotte per ricordare che a Città del Messico alle Olimpiadi viene ferita. E la storia con Panagoulis, Eva Mucci?
3: La storia d'amore tra Oriana Fallaci e Alekos Panagoulis rimane, diciamo, memorabile. I due si incontrano per la prima volta il 23 agosto del 1973, quando

0: lei sbarca ad Atene nervosa perché deve intervistarlo e appena un giorno prima era stato scarcerato dopo ben 5 anni di prigionia per il tentato omicidio di Papadopoulos. Arriva in questa casa piena di visitatori, giornalisti e ci arriva appunto naturalmente con molta tensione. Però racconta da subito che sembra che i due si conoscano in realtà da sempre, un po' perché indirettamente lei gli aveva fatto compagnia con i suoi articoli e lui le aveva infuso coraggio, dirà poi lei, col semplice fatto di esistere, il solo sapere che lui esistesse riusciva a restituirmi la calma. Da quell'incontro greco del 73 nasce una storia d'amore intensa, travolgente, ma anche abbastanza tormentata, piena di tradimenti, di dolori, che però rimane, diciamo per fallaci, assolutamente indimenticabile. Dirà di Panagoulis, che poi morirà di fatto pochi anni dopo il loro incontro, che rimane per il suo cammino una delle creature più importanti, che forse più di altre, insieme a sua madre, l'hanno segnata.
1: Ricordiamo il contesto prima. 1967, c'era stato un colpo di Stato in Grecia, comandavano i colonnelli, una dittatura. Panagoulis era stato un eroe perché aveva tentato, come raccontava prima Eva Mucci, al principale di questi colonnelli, messo in prigione. Quando lo liberano, la Fallaci, e c'è tutta la storia che ci ha raccontato la Mucci.
2: Quindi, poi Panagoulis era anche un poeta, oltre che un personaggio, diciamo, militante
1: e
2: politico del Meone di Centro.
1: Poi, e quindi, insomma, quindi è tutta una storia che la riporta di nuovo alla ribalta del mondo. Poi sono gli anni in cui scrive Lettere a un bambino mai nato e quindi si pone anche sui problemi della donna. E poi segue la missione in Libano, continua a seguire tutte le guerre, finché arriviamo alla rabbia e l'orgoglio, perché è lì che la volevo. Perché come riesce un giornalista a scrivere un saggio per un giornale, Corriere della Sera, che coglie un punto che segna poi i 25 anni e forse i 50 anni che verranno dopo la sua morte. Si capì subito che segnava un'epoca, la rabbia e l'orgoglio.
2: Secondo me, certamente. Era praticamente una invettiva di fronte al pericolo dell'islamismo, dell'espansione dell'islamismo. Ed è un tema che poi lei avrebbe sviluppato anche in seguito. Però quello che colpisce quando si legge questo libro è il tono e le argomentazioni. Il linguaggio della Fallaci era un linguaggio fortemente, come dire, scioccante. Se uno legge quel libro veramente rimane scioccato dal modo di esprimere certi concetti. Concetti che poi diventano, per così dire, anche popolari quando sulla scena internazionale appare Papa Ratzinger, perché la Fallaci, che non è mai stata, diciamo, una cattolica convinta, anzi era un'atea e lei si è definita negli ultimi tempi un'atea cristiana, stabilisce un profondo rapporto di amicizia con Ratzinger, allora ancora cardinale, ma un Ratzinger che sosteneva appunto la necessità della difesa della civiltà

0: personaggio che è inclassificabile.
1: Come del resto si può dire di ogni grande scrittore e di ogni grande giornalista, se lei ci pensa, insomma, sono inclassificabili. Il grande scrittore va oltre. Professore, 3 libri anche su questo personaggio leggendario.
0: La prima cosa da fare è leggere almeno un libro della Fallaci. Io personalmente consiglio sempre questi incontri con la storia perché è un libro dove ci sono appunto interviste ai grandi personaggi.
1: Intervista con la storia.
0: Intervista con la storia, ai grandi personaggi del momento, appunto la prima è a Kissinger, ma ce ne sono tante, fino a Panagoulis stesso, insomma. E poi pensavo a un volume che uscì quando la Fallaci era ancora in vita, quello di Maria Giovanna Maglie, Oriana Fallaci, pubblicato dalla Mondadori, che è un bel ritratto fatto da una giornalista donna. Che...
1: Contri e passioni di una grande italiana, me
0: esatto,
1: lo ricordo.
0: Esatto, sottotitolo. E poi come terzo libro... suggerirei un libro di Riccardo Nencini su Oriana Fallaci. Nencini, che è un politico, diciamo, socialista fiorentino, un bel ritratto che soprattutto mette in luce il grande amore della Fallaci anche per la sua città, per Firenze. Non dimentichiamo che lei ha voluto essere trasportata a Firenze prima di morire per poter morire appunto nella città toscana.
1: Ringrazio il professor Francesco Perfetti, Ada Nardacchione, Carolina Germini ed Eva Mucci per questo bellissimo ritratto di una grande giornalista. E mentre voi prendete nota dei 3 libri che ci ha suggerito il professor Perfetti, mi preparo per le conclusioni.
2: Intervista con la storia. Oriana Fallaci, Rizzoli, 2014. Oriana, incontri, passioni di una grande italiana. Maria Giovanna Maglie, Mondadori, 2006. Oriana Fallaci, Morirò in piedi. Riccardo Nencini, Polistampa, 2007.
1: Francesco Perfetti ci ha detto quanto fu fondamentale Bruno Fallaci per tirar fuori dall'anonimato sua nipote Oriana. Ma chi era stato Bruno Fallaci? Era stato già un giornalista noto negli anni 30, poi uno dei leader e nello stesso tempo giornalista durante la Resistenza toscana, e poi nel dopoguerra era stato chiamato a dirigere da Mondadori, a dirigere Epoca, dove oltre a Oriana Fallaci, giovanissimo, aveva scoperto giornalisti importanti come Cavallari, Biagi e molti altri ancora. Aveva avuto una vita avventurosa, marito della scrittrice Gianna Manzini, una storia d'amore con l'attrice Olga Villi, ed ebbe una caratteristica. Nonostante negli anni 60, alla fine degli anni 60, Oriana Fallaci avesse avuto già un grande successo con i suoi articoli dal Vietnam, non ne fu mai geloso, mai ne parlò con una punta di invidia.

0: Per capire la realtà bisogna guardare le cose da un'altra prospettiva. Filo rosso, i fatti, le notizie e tutti i punti di vista.
1: Antonino Monteleone conduce Filo rosso. Questa sera 21:20, Rai 3.

0: stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Alto. Il campionato del mondo è finito.
2: Proprio a tutte le ingiustizie non possiamo rimediare. Ma per quelle future ci stiamo attrezzando.
3: Con Federico Ruffo, Mi manda Rai 3, Furbetti d'Italia. Domani alle 21:20, Rai 3.

0: Nuova Jeep Compass, da 33.900 euro con interessi zero. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
1: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
5: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza, controllo, reattività. MG si muove con la stessa precisione, ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
6: Quando vuoi.
7: Sono pronto. Ci provi. Ma continui a cercare. Perché alla fine non è una questione di fortuna, ma di volontà.
8: I will.
7: La nuova fragranza ricaricabile. Giorgio Armani.
9: ¡Vengan, rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
10: Cristianini te ayuda.
11: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
12: È umano, ragazzo mio.
13: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
14: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco era cena fuori.
12: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
15: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
16: Andate e guardatele tutte.
17: C'è un modo più intelligente per andare più lontano in elettrico. L'i10 REV Hybrid, l'elettrico che si ricarica a benzina. Nuova gamma REV Hybrid, da 24.900 euro. Scopri l'i10 C10 in tutte le concessionarie Leap Motor.
18: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: A Caivano il sindaco ha chiuso scuole e parchi dopo la fuga di sostanze irritanti dalla cisterna di un'industria con aria diventata pungente e irrespirabile. Amalfi Positano, Agerola, Vico e Coenze bruciano Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina, Canadeire e Vigili del Fuoco in azione, un disegno criminale dietro i roghi. Al culmine di una lite tra gruppi di giovanissimi in un vagone della Cumana, due minorenni sono stati accoltellati a pianura, uno ferito all'addome è grave. Sciopero indetto dall'USB, chiuse per 4 ore le linee 1 e 6 della metropolitana di Napoli, disagi per cittadini e turisti. Dopo il successo di misura sul Bologna, Allegri studia mosse e correttivi per la partita al Franchi di domenica, obiettivo centrare la seconda vittoria consecutiva prima della sosta. Buon pomeriggio. In apertura alla dispersione di sostanze irritanti a Caivano, dovuta presumibilmente a una reazione chimica in un'azienda della zona industriale. Un odore acre si è diffuso dall'alba con il sindaco che ha disposto la chiusura delle scuole. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Francesca Martelli.
1: Eh sì, noi ci troviamo proprio nell'area industriale, ci vedete con la mascherina perché il sindaco con un'ordinanza consiglia di indossare una mascherina FFP2, ha chiuso le scuole, i parchi pubblici saranno chiusi a Caivano per tutto il giorno. In questo momento all'interno dello stabilimento dell'azienda di vernici che vedete alle mie spalle ci sono i vigili del fuoco, ci sono i tecnici dell'ARPAC, bisogna capire che tipo di sostanza si sia sprigionata nell'aria. È una sostanza generata dalla reazione di sostanze contenute in questa cisterna, da cui è partita all'alba una fuoriuscita. Certo è che già sabato notte da altre due cisterne c'era stato un incidente simile. Ci sono indagini in corso. Allora intanto ripercorriamo quello che è successo dall'alba fino a pochi minuti fa.
2: Puzza già da molti giorni, non è solo oggi. È solo che oggi è scoppiata proprio.
1: Fino a che ora più o meno?
3: Fino verso le 8 e qualche, dopo le 8. Io sento solo un pizzico sulla pelle più che altro.
1: Si sono svegliati così gli abitanti di Caivano con un forte odore acre nell'aria. All'alba da una delle tre cisterne di questa azienda di vernici sono fuoriuscite sostanze irritanti. Il sindaco ha disposto la chiusura immediata delle scuole. Sono ancora in corso le verifiche dei vigili del fuoco per stabilire che tipo di sostanza data dalla reazione all'interno della cisterna dove sono state raggiunte temperature fino a 70 gradi si sia davvero sprigionata nell'aria. Da questo dipenderanno le ulteriori misure a tutela della salute pubblica. Già sabato notte però c'era stato un altro incidente in questo stabilimento con emissioni sospette di sostanze chimiche.
4: Perché in quel caso non è stata fatta un'ordinanza e stavolta sì? Cos'è cambiato?
5: Si è proceduto ad una verifica in loco. L'azienda, quindi il gestore, non aveva comunicato l'evento e quindi praticamente noi siamo, tra l'altro a tarda sera, siamo arrivati sul sito e abbiamo provato insomma, insieme ai vigili a capire cosa stesse accadendo. Oggi invece che c'è stata questa preventiva notizia, no, pervenuta da parte del gestore alla prefettura, siamo riusciti ad intervenire.
1: E questa è un'area industriale, sono tanti gli stabilimenti che sono monitorati proprio perché a rischio ambientale, ma esattamente qui 23 anni fa raccontavamo un grave incidente sul lavoro. 4 operai morti, ci racconta tutto nel servizio Claudio Pappaianni.
6: Sono passati 23 anni da quel tragico 13 aprile 2003. Era di domenica delle Palme, quando, poco dopo le 7 del mattino, un boato terribile svegliò tutta la popolazione a Caivano e nei comuni che confinano con la sua area industriale. A saltare in aria fu un serbatoio colmo di azoto all'interno dello stabilimento dell'azienda PPG, multinazionale che produce vernici, lo stesso sito industriale per il quale è scattato l'allarme negli ultimi giorni a causa della fuga di solventi. Un grave incidente che costò la vita a 4 operai, Francesco De Simone, Francesco Antonio Muto e Vincenzo Di Costanzo, tra i 53 e i 55 anni, erano dipendenti della PPG. Avevano da poco finito il loro turno di lavoro e si erano intrattenuti per capire cosa stesse succedendo all'impianto.
7: Dovevamo uscire insieme per prenderci il caffè, però loro mi hanno detto che avevano questo problema e io sono andato via.
6: Con loro Giovanni Maione, 35 anni, tecnico di una società esterna che gestiva quei silos di gas usati per il raffreddamento dei vapori nel comparto produzioni vernici. Un ricordo ancora vivo in un territorio segnato da emergenze ambientali e morti bianche.
0: Sono ancora numerosi i fronti dei vasti incendi scoppiati la scorsa notte in costiera amalfitana in penisola sorrentina. Il vice sindaco di Agerola e Legambiente parlano di azione criminale. Il servizio di Andrea Siano.
8: Le condizioni sono molto sfavorevoli perché c'è un vento piuttosto sostenuto e questo alimenta le fiamme.
9: I bagliori delle fiamme fra le due costiere, l'Amalfitana e la Sorrentina, ben visibili anche da Posillipo, a chilometri di distanza, un'intera notte a osservare dalla statale il fronte del fuoco avanzare, spinto, alimentato dal vento. Vigili del fuoco, protezione civile, soccorritori hanno lavorato senza sosta per contenere il rogo.

0: e mettere in sicurezza le aree dove ci sono case e strutture ricettive.
1: Stiamo aspettando altri mezzi più grandi che possano operare anche in queste condizioni un po' estreme. Nel frattempo ci sono varie squadre di volontari, di protezione civile.
0: Diversi focolai che da giorni stanno interessando la costa e zone impervie di Positano, Amalfi, Poggerola. Due canadairi in volo solo dopo che il vento è calato nella zona di Tordigliano, ad Agerola, Abico Equense e Piano di Sorrento.
2: Questo è un fronte che stiamo cercando di affrontare da terra, mentre dall'altra parte del versante ci sono i mezzi aerei della protezione civile e del nazionale.
0: Nel borgo di San Lazzaro residenti e turisti sono stati sgomberati, ma ad eccezione degli ettari di macchia mediterranea in fumo e dei danni alla fauna non ci sono feriti. L'ipotesi più concreta è che le fiamme possano essere state appiccate per Legambiente, interessi speculativi e mani criminali minacciano il patrimonio naturale e l'economia locale.
3: La Corte di Assise di Appello di Napoli ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado a Salvatore Ferraiuolo, ex compagno di Anna Scala, uccisa con 17 coltellate il 17 agosto 2023 a Piano di Sorrento. La donna subì l'aggressione in un garage e il suo corpo fu scoperto poi nel portabagagli di un'auto. Ancora a cronaca, a Pianura, quartiere occidentale di Napoli, due minorenni sono stati accoltellati sul treno della Cumana. Uno dei due è in pericolo di vita. Il servizio di Giorgio Saracino.
4: Due ragazzi di origine egiziana accoltellati, uno del 2010, l'altro del 2009, ieri sera verso le 20 nel quartiere napoletano di Pianura, nei pressi della fermata Cumana Picasso, all'interno del vagone sono stati feriti al termine di una lite scaturita per futili motivi, una rissa tra gruppi di giovanissimi. Sono ricoverati uno all'ospedale San Paolo e l'altro al Cardarelli. Il più piccolo, trasferito d'urgenza, è stato operato per una ferita all'addome e ora è ricoverato in prognosi riservata. Sono intervenute sul posto volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura. È in corso di verifica la dinamica grazie anche all'utilizzo delle immagini, dei video, delle telecamere di sorveglianza, ancora non individuati i responsabili. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto un aumento dei servizi di vigilanza e controllo sulle tratte del trasporto pubblico locale, con particolare attenzione alle linee considerate più sensibili.
3: Sciopero di 4 ore del personale delle linee 1 e 6 della metropolitana di Napoli, protesta proclamata dall'USB per ottenere maggiore sicurezza e adeguamenti salariali. Treni fermi in questo momento, gli aggiornamenti in diretta con Alessia Meloni.
5: Sì, eccoci, noi siamo qui alla fermata municipio della metropolitana, vedete alle mie spalle il cancello che è stato tirato giù, la serranda intorno alle 13, poco prima delle 13. Qui passano la linea 1 e la linea 6. Al momento la linea 6 è completamente chiusa, per quanto riguarda la linea 1 sono chiuse 9 fermate su 11, sono aperte da Piscinola a Salvator Rosa e viceversa. Il servizio per quanto riguarda lo sciopero proclamato di 4 ore dall'Unione Sindacale di Base riprenderà per la linea 1 da Piscinola alle 16.59 e dal centro direzionale alle 17.42. Per quanto riguarda invece la linea 6, entrambe i versanti, quindi Mostra e Municipio, alle 17.10. Abbiamo raccolto per voi le voci di alcuni utenti rimasti fuori dalla metropolitana e la voce di un rappresentante dell'Unione Sindacale di Base che ci spiega i motivi di questa protesta. Poi la linea allo studio.
6: All'interno delle famiglie professionali della linea 1, quindi del ferro della metropolitana, c'è una famiglia professionale, quella degli agenti di stazione, che è bistrattata rispetto alle altre, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della sicurezza, che dal punto di vista normativo. Noi chiediamo maggiore sicurezza, valorizzazione di una professione che è abbandonata e che è quella che deve metterci la faccia quando succede qualche cosa, per esempio una chiusura, uno sciopero o delle difficoltà sul servizio.
5: Tornate indietro dalla metro, come mai?
7: È chiusa,
8: ora dobbiamo andare a piedi.
5: Non va bene l'altra linea?
8: No, non funziona, non è chiusa.
7: Dobbiamo raggiungere l'università.
5: E quindi niente lezione oggi?
8: A piedi, no, se riusciamo ad arrivare in orario.
9: Sbagliato, ho anche timbrato il biglietto.
5: Perso anche il biglietto, peccato. Adesso come fa?
9: Se trovo la funicolare centrale risanata, senza, prendo la funicolare centrale.
8: Alla stazione di museo dobbiamo arrivare.
5: Alla stazione museo. Sì. E adesso 4 ore di stop fino alle 5.45.
8: Sì.
5: Passeggiata?
8: No, adesso proviamo a prendere un bus e tornare a casa.
3: Il nostro viaggio per conoscere le infrastrutture del trasporto regionale fa tappa oggi in Irpinia. L'inviato Rino Genovese.
10: C'è un filo lungo 60.

0: 40 anni che attraversa la storia della mobilità e dei trasporti in Irpinia ed inizia qui, alle mie spalle. Nel 1967 l'allora ministro Sullo vuole fortemente che l'autostrada che oggi conosciamo come Napoli-Bari attraversi l'Irpinia con caselli diretti per la città capoluogo.
1: Una scelta che nei decenni ha dato un enorme impulso socio-economico alla provincia. Con 7 caselli autostradali, l'Irpinia è velocemente collegata ai grandi assi campani e nazionali, all'aeroporto di Capodichino, all'alta velocità di Napoli ad Afragola. La superstrada Avellino-Salerno assicura i collegamenti con i poli universitari, il Cilento, le costiere, un servizio di trasporto pubblico ramificatissimo, garantito soprattutto dall'azienda regionale dei trasporti. L'autostazione, inaugurata 4 anni fa, è una struttura pilota a livello nazionale.
2: Il Campania è diventata una vera e propria infrastruttura sociale. Colleghiamo tutti quanti i capoluoghi di provincia, in Irpinia tocchiamo quasi tutti i 119 comuni, facciamo 1500 corsi al giorno, di cui 600 scolastiche. Quando dico infrastruttura sociale significa garantire il servizio per un solo studente, un solo pensionato, un solo lavoratore.
3: Sono molto soddisfatta dei servizi dei pullman, li prendo spesso e tanto è vero che non mi faccio accompagnare a Napoli con la macchina.
4: Noi siamo fortunati perché ad Avellino siamo ben serviti con i mezzi pubblici.
1: E nel futuro la stazione Irpinia dell'alta capacità nella Valle dell'Ufita, un'opera che potrebbe rappresentare una svolta storica attraendo investimenti, turismo e nuove opportunità.
0: Non solo luci però nel sistema del trasporto irpino, anche tante ombre, ne parleremo nell'edizione delle 19.30.
5: E ora invece andiamo a Pozzuoli, all'Istituto Tassinari, per vedere come è ricominciato l'anno scolastico nella città ferita dal bradisismo. Ci colleghiamo in diretta con Claudia Marra. A te, Claudia.
6: E oggi è suonata la campanella per gli studenti di Pozzuoli, ci vedete con il casco protettivo perché noi siamo all'interno di quello che è l'Istituto Tassinari, di quello che stanno ricostruendo gli operai. Guardate, le pareti di queste aule saranno in sicurezza perché avranno delle strutture in metallo. Noi intanto questa mattina abbiamo incontrato alcuni dei protagonisti di questa giornata, li vogliamo far vedere.
7: Comincia con doppi turni e utilizzo di altre scuole che ospitano da oggi anche gli alunni dell'infanzia. I danni ci sono in diversi istituti, così come anche i trasferimenti con le richieste di nulla osta per lasciare le scuole di Pozzuoli.
8: L'edificio centrale ha riportato delle lesioni ai tramezzi, i proprietari però hanno scelto di fare un intervento diverso rispetto a quello di riparazione ordinaria, hanno buttato giù i tramezzi lesionati e li hanno sostituiti con nuovi tramezzi fatti di cartongesso e strutture in ferro.
6: Qui 700 alunni, ma 500 non sono potuti entrare questa mattina nelle proprie aule. Come vi siete organizzati?
8: In realtà abbiamo previsto una prima settimana in cui i ragazzi svolgono un orario di lezione ridotto, alternandosi però su due turni. Due turni, il primo finisce intorno a mezzogiorno, il secondo intorno alle 15, quindi due turni ridotti per non creare immediatamente quell'impatto del doppio turno.
9: Il primo giorno di scuola dopo un evento sismico che ha spaventato non poco. Pozzuoli, c'è un plesso dell'istituto comprensivo 1G Marconi Diano che è inagibile.
6: Come è andato l'ingresso dei bambini qui? Che hanno detto le mamme?
9: L'ingresso è stato sereno e le mamme sono fiduciose.
6: Si assiste anche a un calo di iscrizioni qui a Pozzuoli.
10: Nel centro certamente insomma, i cambiamenti che si sono verificati dal 31 luglio ad oggi hanno segnato anche questo. Abbiamo più di 4.000 sfollati ed è chiaro che questo ha segnato un trasferimento di alcune famiglie altrove e quindi anche della platea scolastica.
5: Scioperano oggi e domani i medici di base della sigla sindacale SMI. Diverse le rivendicazioni. Ci spiega di più Margherita Rosciano.
11: Sì al doppio canale con accesso volontario alla dipendenza, l'attivazione della scuola di specializzazione universitaria in medicina generale, la reintroduzione dell'area della medicina dei servizi, l'implementazione degli organici del 118 ed il riconoscimento di tutele come l'infortunio e la maternità. No al debito orario nelle case di comunità, i nuovi presidi cardine della riforma sanitaria ed al ruolo unico in medicina generale. Scioperano per questo anche a Napoli i medici iscritti allo SMI, il sindacato medici italiani.
12: Non è che non siamo d'accordo.

0: alle case di comunità, ma come sono state declinate? Perché ci sarà meno accesso alle cure per i nostri pazienti e molta più burocrazia. Non è possibile smantellare l'articolo 32 che vede il diritto alla salute, il diritto alle cure.
1: Lo SMI manifesta e sostiene la discussione in Commissione Affari Sociali di Montecitorio della sua petizione per chiedere provvedimenti e risorse per la riforma della medicina generale.
2: La raccolta di firme non solo fatta dai medici, ma anche dai cittadini. Abbiamo già superato le 10.000 firme, c'è una grande partecipazione del medico e del paziente. E questo è un dato importante perché il medico di famiglia è il medico della famiglia.

0: sirena, tra l'altro, quindi certo. Partenope era una sirena. E quindi c'è un legame molto forte.
1: Sorride Max Sirena quando spiega come l'arrivo di Luna Rossa a Napoli rappresenti in qualche modo la chiusura di un cerchio simbolico apertosi 29 anni fa con la fondazione del team e un nome ispirato proprio alla tradizione musicale partenopea. Ora Napoli può finalmente recitare un ruolo da protagonista non solo come sede ospitante, come testimonia il guidone del circolo Remo Vela Italia che campeggerà sull'imbarcazione.
2: Siamo onorati e fieri di essere al fianco del team italiano ormai da anni tifavamo e poi oggi ci troviamo affiancati, sotto braccio.
1: Nel giorno in cui le barche di Luna Rossa che parteciperanno alle pre-regate di fine settembre arrivano a Nisida, Sirena guarda al 2027 e fa capire come gli obiettivi vadano ben oltre la semplice partecipazione.
0: Abbiamo tantissimi talenti, tra cui uno è Federico Filigranara di Napoli, abbiamo tanti giovani, abbiamo medagliati, quindi abbiamo un'opportunità e una responsabilità importante.
3: Il calcio e il Napoli riprende gli allenamenti in vista della partita di Firenze. Fabrizio Cappella.
4: Sarà un discorso più breve e meno carico emotivamente, ma ugualmente incisivo. Tra poco, quando a Castelvolturno Allegri e i suoi giocatori si ritroveranno faccia a faccia, l'allenatore ribadirà quanto detto pubblicamente in questi giorni. Bologna e Fiorentina gli ostacoli da superare prima di rimettersi in carreggiata approfittando della lunga sosta. Il primo è archiviato con il segno più, resta lo scoglio viola, ma in ogni caso alla ripresa il 10 ottobre al Maradona contro il Frosinone il suo Napoli dovrà avere un'altra faccia. In parte il concetto era stato espresso già nell'intervallo della gara col Bologna con toni decisamente più accesi. Distrazioni, scelte sbagliate, situazioni mal gestite sono i punti su cui Allegri vuole battere nelle tre settimane in cui potrà organizzare quello che è a tutti gli effetti il terzo ritiro della stagione. Un lungo periodo che consentirà di lavorare anche sul piano atletico e, particolare non trascurabile, di recuperare o riportare alla migliore condizione giocatori importanti come McTominay, Meret, Anghissà e Neres. Di fatto un nuovo inizio fondamentale per adeguarsi in fretta al passo di chi è davanti.
3: E allora torniamo sullo sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale che riguarda 2 linee della metropolitana di Napoli. Sentiamo qual è la situazione ricollegandoci in diretta con Alessia Meloni.
5: Sì, noi siamo sempre alla stazione di Municipio, ancora chiusa, si è stata chiusa intorno alle 13, la linea 6 è completamente chiusa, riaprirà in entrambi i sensi di marcia alle 17.10 sia da Mostra che da Municipio. Situazione leggermente diversa per quanto riguarda la linea 1 che al momento vede 9 su 11 stazioni chiuse, aperte quelle da Piscinola a Salvator Rosa. In questo caso la linea 1 riapre alle 16.59 da Piscinola e alle 17.42 dal centro di direzionale. A voi la linea.
3: Aggiornamenti e approfondimenti anche sul nostro sito internet. Ora il meteo. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.
6: Torna l'informazione del mattino su Rai 3. Dalle 7 alle 8 due appuntamenti per iniziare la giornata con la TGR. Buongiorno Italia, le notizie della notte, l'ultima ora, la rassegna stampa, cronaca, sport, ambiente e collegamenti in diretta con le redazioni regionali. Buongiorno Regione, dalle 7.30 l'informazione locale, servizi utili, inchieste, buone notizie e le vostre segnalazioni. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, dal lunedì al venerdì alle 7 su Rai 3.
7: Meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
8: Sulla Campania locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano qualche rovescio pomeridiano, poi il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Sull'Appennino campano nel pomeriggio ci saranno molte nubi con fenomeni temporaleschi a carattere sparso, in successivo miglioramento. Sul Salernitano inizialmente una nuvolosità estesa associata a precipitazioni anche temporalesche, schiarite dal tramonto.

0: gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Quando ogni strada è possibile, dove sceglierai di andare? Nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid, tua da 24.950 euro qualunque sia il tuo usato. Ready for what's next.
2: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
3: Qui è Verisure, si identifichi subito.
2: E rileva il ladro prima che entri in casa.
3: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo.
5: Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa!
4: Infatti Pandina è ancora tua da 9.950 euro e con un pieno fai oltre 700 km, aperti anche domenica.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
9: Cielo e terra, design e innovazione, istinto e precisione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Nuova Suzuki e-Vitara.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro, anche domenica.
11: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
12: Abbandoni ora l'immobile.
11: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
13: Arrivano i Wow Days Peugeot. A settembre fino a 8.000 euro di vantaggi sulla gamma Peugeot. Un esempio, 2008 da 19.950 euro.

0: Sì del Senato alla riforma elettorale, a fine mese il voto finale della Camera. Polemiche su preferenze e raccolta delle firme. In aula la protesta delle opposizioni che dicono legge truffa. In Campidoglio l'ultimo addio a Emma Bonino, presenti in Mattarella e Meloni. Prodi, difesa dei deboli, la sua stella polare. Maggi, Stati Uniti d'Europa, la battaglia della sua vita. Lituania, caccia italiani abbattono un drone, Mosca minaccia la Polonia, se ci attacca sarà annientata, ma il Cremlino apre alla tregua negli attacchi alle centrali energetiche. Complotto per costringere Lotito a vendere la Lazio attraverso campagne di stampa e social, perquisizioni alla Banca del Fucino, indagati i vertici e il faccendiere Luigi Bisignani. Fantasmi e risate, Widow's Bay domina gli Emmy, gli Oscar della TV, 14 statuette, 7 per i medici di The Pitt, commozione per Michael J. Fox e la sua lotta contro il Parkinson. Buongiorno a voi tutti e bentornati alla TG3. Dunque, in apertura la riforma della legge elettorale. Questa mattina il sì del Senato, a fine mese il provvedimento tornerà alla Camera per il voto definitivo. In aula le proteste delle opposizioni che parlano di legge truffa e annunciano ricorsi alla Corte Costituzionale. Allora, per noi in diretta c'è da Montecitorio Valentina Antonello. A te.
1: Eh sì, buongiorno. Dunque si riparte proprio da qui, dalla Camera. Il testo è atteso in aula a partire dal 28 settembre con il governo che verosimilmente proverà a blindare il provvedimento con la questione di fiducia, mentre sul voto finale sul provvedimento probabilmente sarà chiesto lo scrutinio segreto. Pratica già utilizzata a inizio luglio, quando nel primo passaggio alla Camera la riforma elettorale, sulla riforma elettorale il governo, ricorderete, andò sotto, fu battuto dal voto dei franchi tiratori e dall'insofferenza forte di molte parlamentari, che va detto rimane. Peraltro la partita della legge elettorale incrocia quella delle elezioni politiche ed è chiaro che una bocciatura in terza lettura alla Camera aprirebbe molto probabilmente la strada al voto anticipato. Ma insomma, la seduta di questa mattina al Senato è stata una seduta piuttosto

0: frizzante che ha replicato la contrapposizione frontale che abbiamo visto nelle scorse settimane su diversi nodi, dalle preferenze alle firme necessarie per la presentazione delle liste. Ed è da qui che partiamo con i servizi preparati con Stefano Galeotti. Poi la linea a voi.
1: Il Senato approva con 113 voti favorevoli.
2: La riforma elettorale incassa il via libera di Palazzo Madama al termine di un percorso segnato dalle polemiche, l'ultima sulla decisione di quadruplicare le firme che i partiti non presenti in Parlamento devono raccogliere per correre, 6.000 per ogni collegio, circa 400.000 per presentarsi ovunque per Camera e Senato. Ma le fibrillazioni nella maggioranza hanno riguardato soprattutto le preferenze. Si potranno mettere fino a 3 crocette in una lista di 6 candidati, ma il capolista, il primo a essere eletto, è bloccato e non prevede alternanza di genere, che riguarda invece l'ordine generale del listino. Per Fratelli d'Italia si tratta comunque di una conquista di democrazia.
3: Le preferenze che tornano in Parlamento dopo più di 30 anni grazie al governo Meloni, grazie a questa maggioranza. E allora io auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta.
2: Alla Camera, dove è previsto il voto segreto, il governo era già andato sotto in estate. Proprio sulle preferenze, i dubbi tra gli alleati non sembrano svaniti.
4: Si può dire che non stiamo votando una legge perfetta. Per carità, ci sta. Le leggi perfette non esistono. Sono scritte da donne, da uomini, che perfetti non sono. Ma nessuno può dire che questa legge rappresenti una deriva.
2: Mai governi tecnici o dell'Europa, dice la Lega, che poi rilancia: vinceremo noi le prossime elezioni.
5: Con Matteo Salvini che tornerà a occuparsi di immigrazione e di sicurezza degli italiani nella carica di ministro dell'Interno.
0: Finisce con i cartelli esposti per protesta dai senatori di PD, 5 Stelle da US, no alla legge truffa, il filo rosso che lega uno dopo l'altro gli interventi del fronte progressista. Avete l'ossessione del potere, attacca Boccia. 4 anni, sottolinea, e Meloni prova a resistere lasciandoci in eredità Vannacci. Nel mirino, con la parità di genere saltata, finisce anche l'abnorme premio di maggioranza.
6: Ma che idea di democrazia è questa? Col 42% prendete quasi tutto, in qualche modo sperate anche con quel 42% di eleggervi da soli il Presidente della Repubblica. Ma che idea è di democrazia?
0: Sulle preferenze, uscite fortemente limitate, la battaglia è affidata ai 5 Stelle. Pirondini solleva un facsimile della scheda elettorale, Fratelli della Casta.
7: C'è il capolista bloccato, che è quello che viene sempre eletto, che è quello che scelgono i partiti. E poi sotto ci sono altri 6 nomi che i cittadini italiani potranno barrare sapendo che tanto non verranno mai eletti. Di questi ne verrà eletto 1 su 5.
0: Ne nasce una baruffa alla russa che fatica, prova a richiamare.
8: La caduta di stile, la ringrazio e la richiamo all'ordine. Siamo in diretta televisiva.
0: Scatta la censura, ma resta agli atti l'accusa di volersi imbullonare alla poltrona, dimenticando, è la fondo trasversale, le condizioni del paese fuori, crisi industriali e carrello della spesa fuori controllo. E solo, aggiunge Renzi,
9: non perché c'è un'esigenza di stabilità, ma perché più banalmente avete paura di perdere.
0: Vota contro anche Calenda, la palla ora è alla Camera.
10: E oggi è il giorno dell'ultimo saluto a Emma Bonino. A Roma, funerali di Stato in forma laica in Campidoglio. Presenti il Capo dello Stato Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni. Allora in diretta per noi c'è Francesca Malaguti. Francesca.
11: Era qui, su Piazza del Campidoglio, la gente comune, quella che non ha potuto entrare ai funerali di Stato in forma laica celebrati dentro alla sala della Protomoteca. Qualcuno era deluso di non poter entrare, ma la cerimonia per esigenze organizzative aveva numeri molto ristretti e accessi blindati. Per questo è stata trasmessa per intero su questo maxischermo. Ci sono stati attimi di commozione e di silenzio durante gli interventi pronunciati all'interno della sala. Un grande applauso ha accolto l'arrivo del presidente Mattarella, un altro lunghissimo ha seguito il suono della tromba, del picchetto d'onore. Anche oggi erano tante le donne qui, persone di ogni età, qualcuno venuto da molto lontano per portare un omaggio all'ex senatrice, storica leader radicale. Vediamo nel servizio di Alessandro Gamberi come si è svolta la cerimonia all'interno della sala.
12: Guardate l'Italia di oggi. Emma in qualche modo ha vinto. Ha vinto senza un grande riconoscimento al partito, senza tantissimi voti o parlamentari nelle varie legislature. Ha vinto perché oggi nessuno può dire che non abbia cambiato l'Italia e il mondo.

0: Il Campidoglio accoglie le alte cariche dello Stato per l'ultimo saluto a Emma Bonino, radicale, riformista, fortemente europeista, l'aveva ricordata il capo dello Stato. Oggi tutto il mondo istituzionale e politico si ritrova per renderle l'ultimo omaggio assieme alla sua famiglia personale e politica. Una bandiera europea a coprire la bara, a ricordare una delle sue più sentite battaglie. Prodi le ricorda, così come la sua preoccupazione per le pulsioni opposte allo spirito europeo.
1: Continuamente ritardato, se non addirittura frenato. Una parabola in fondo del tutto coerente con le tesi di Emma. Se la democrazia non cambia la vita dei cittadini, i cittadini abbandonano la democrazia.
0: E il filo conduttore sono proprio i diritti, i valori europei. Un applauso spontaneo quando Enrico Letta ricorda il suo impegno in prima linea per salvare vite umane nel Mediterraneo con l'operazione Mare Nostrum.
2: Il suo tempismo fu straordinario. La priorità era dire no a un Mediterraneo che diventasse mare di morte. La priorità era riuscirci senza che questo facesse da sponda ai trafficanti di morte.
0: Oggi sarebbe qui a dirci di smettere di ricordare e di iniziare a darci da fare, incalza Riccardo Maggi. E in questo periodo storico, sottolinea, per non farci schiacciare dal futuro, occorre stare dalla parte degli oppressi, come in Ucraina.
3: Ecco, facciamo in modo che siano tempi futuri. Ciao Emma.
4: Adesso la guerra in Ucraina proveniva dalla Bielorussia. Il drone intercettato e abbattuto dai caccia italiani sui cieli della Lituania. Sentiamo Andrea Rustichelli.
5: Gli attacchi di Mosca in Ucraina colpiscono di nuovo ferrovie e porti nell'ovest del paese. Più a oriente, nella città di Zaporizhia, droni russi hanno provocato un morto e un parziale blackout elettrico. I contrattacchi di Kiev hanno nella notte bersagliato una raffineria nella regione di Samara. La tregua energetica annunciata da Trump sembra l'ennesima sparata a favore di social. Il portavoce del Cremlino, Peskov, la definisce una buona idea ma non sufficiente a risolvere i problemi. Il presidente Zelensky è scettico sulla reale volontà di Mosca. I segnali sul terreno del resto sono eloquenti e a scanso di equivoci il ministro degli esteri russo Lavrov puntualizza ora che l'operazione militare, come la chiamano a Mosca, non si fermerà neppure in presenza di eventuali negoziati. Diventa costante ormai anche la pressione militare sull'Europa. In Lituania i caccia italiani della NATO sono entrati in azione per abbattere un drone che aveva sconfinato. Un'altra denuncia arriva dalla Danimarca. Una fregata russa nelle acque internazionali del Baltico, affermano le autorità danesi, ha sparato razzi di segnalazione lambendo un elicottero di Copenaghen.
4: Israele e 1000 tra registi e autori firmano una petizione a sostegno degli autori, anch'essi israeliani, del documentario NASA dopo gli attacchi di Netanyahu, che lo ha definito antisemita. Romana Fabrizi.
6: Shamati?
7: È intollerabile antisemitismo che proviene dall'interno, dichiara il primo ministro israeliano Netanyahu, furente. Il premier attacca il documentario NASA, acronimo che indica vittime collaterali, premiato a Venezia e accolto da 25 minuti di standing ovation. Film, inchiesta di Yuval Abram e Rachel Zohr, due dei registi di No Other Land, realizzato insieme al quotidiano Guardian, che raccoglie confessioni shock dei soldati dell'IDF. Racconta come con l'intelligenza artificiale l'esercito israeliano poteva seguire un bersaglio e colpire anche in mezzo a centinaia di civili che sarebbero rimasti uccisi. Tutte menzogne, ha tuonato il capo di Stato Maggiore Zamir, militari e registi considerati traditori, colpevoli di aver divulgato materiale classificato, ed è stata disposta un'inchiesta. Iniziativa che si aggiunge alla proposta del Ministro della Cultura di togliere ai registi la cittadinanza. Israele è la mia casa e voglio poterci tornare, dichiara il regista Abraham incalzato in un'intervista. Le testimonianze sono state tutte verificate. Insieme a Rachel Zohr affermano che è proprio in Israele che ora vogliono proiettare il film, è lì che deve essere visto. 1000 tra registi e autori firmano una petizione di sostegno. NASA è frutto di 3 anni di giornalismo d'inchiesta, sottolineano dal Guardian. Lo difenderemo da ogni attacco e tentativo di censura.
4: Anche oggi tensioni sui prezzi di petrolio e gas, mentre al distributore i listini registrano un nuovo balzo in alto. In città la benzina arriva a 2,12 euro al litro, il diesel supera quota 2,23. Ancora peggio in autostrada, dove la benzina raggiunge quota 2,21, mentre il gasolio vola addirittura a 2,31 euro. Sciopero e manifestazione a Cerreto d'Esi nelle Marche dei lavoratori di Electrolux per dire no al piano che prevede oltre 1.400

0: esuberi, il governo intervenga subito, chiedono i sindacati. Stefano Marcucci.
1: Ci lasciano così famiglie intere in mezzo a una strada.
2: Vogliamo che ci sia un piano industriale nuovo. Non vogliamo esuberi.
3: Vengono da tutta Italia, da ogni singolo stabilimento del gruppo. Pordenone, Susegana, Solaro, Forlì, tutti riuniti a Cerreto Desi, in provincia di Ancona. I lavoratori della Electrolux per dire no al piano della società degli elettrodomestici di licenziare 1.450 persone e chiudere lo stabilimento marchigiano con i suoi 170 dipendenti.
4: Vuol dire parecchie persone che vanno a casa, quindi noi non sappiamo a chi toccherà.
3: Prima in piazza, poi di fronte ai cancelli della fabbrica. Cerreto Desi non può chiudere, dicono i lavoratori. 5 mesi di incontri finora non hanno portato i risultati sperati con la multinazionale svedese che ha confermato nella sostanza il piano di tagli. Non solo gli operai, ci sono anche gli enti locali e le opposizioni per chiedere un aiuto concreto a un territorio piagato dalle vertenze.
5: Sono mesi tribolati per Cerreto, sono mesi tribolati per il paese, siamo di fronte a una desertificazione industriale, questo è il punto.
6: Qui nelle Marche, la Beco passa quello che sta passando, no? Noi così, cioè, ma dove andiamo?
3: Al governo la richiesta è di fare di più e di convocare un nuovo tavolo al Ministero.
7: Vogliamo che si riaprano i tavoli, che il governo metta mano, perché noi non ci arrendiamo, non ci arrenderemo mai.
0: Un complotto per spingere Lotito a vendere la Lazio è l'ipotesi della Procura di Roma, perquisizioni per i vertici della Banca del Fucino e per il faccendiere Luigi Bisignani. Riccardo Porcù.
8: Gli stessi striscioni, un unico messaggio, Lotito vattene. Dietro questa protesta ci sarebbe una regia unica, pressioni per costringere il presidente della Lazio a cedere la società, organizzate dai vertici della Banca del Fucino e dall'ex faccendiere Luigi Bisignani, ora collaboratore del Tempo, secondo l'ipotesi della Procura di Roma. Articoli e post social come questi per aizzare la rabbia dei tifosi, spesso notizie infondate con il solo obiettivo di trarne un guadagno, anche economico, secondo i PM, che indagano per manipolazione del mercato e aggiotaggio. Il presidente e l'amministratore della Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini, avrebbero finanziato la campagna di denigrazione per poi essere indicati da un articolo di Bisignani come i possibili successori alla guida della Lazio. I loro appartamenti sono stati perquisiti e i cellulari sequestrati per essere analizzati. Le accuse che mi vengono rivolte da una denuncia di Lotito sono completamente false. Ho dato mandato ai miei legali di denunciare per calunnia, afferma il presidente della Banca del Fucino Masi. Lo stesso istituto smentisce ogni rapporto con la Lazio, che ormai da mesi si ritrova a giocare quasi senza pubblico, appena 5.000 abbonati per protesta. Proprio i biancocelesti erano già stati al centro di un'inchiesta 20 anni fa, una cordata guidata dall'eroe scudetto Giorgio Chinaglia, sostenuta dai soldi della Camorra e dalle minacce degli irriducibili guidati da Diabolik. Lotito, allora solo imprenditore nel campo delle pulizie, l'aveva rilevata da appena 2 anni con frasi lapidarie.
9: Ho fermato il funerale e ho portato questa società in condizioni di coma.
8: Dal funerale al coma reversibile, ora una nuova inchiesta.
0: I legali di Sigfrido Ranucci hanno depositato un ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma per chiedere il reintegro urgente nelle funzioni di autore e conduttore della trasmissione. La tragedia nella laguna di Venezia. Dopo giorni di ricerca è stato ritrovato il corpo di Gabriella Querino. Il marito era morto anche lui nell'impatto tra il taxi e il barchino su cui i due navigavano. Maria Teresa Palamà.
10: Una speranza sempre più flebile che si è spenta oggi col ritrovamento del corpo senza vita della 26enne Gabriella Querino. Carabinieri e vigili del fuoco la cercavano dall'alba di sabato quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Micheli si è scontrato nel canale di Tessera con un taxi acqueo diretto all'aeroporto. Ad avvistare Gabriella questa mattina un cittadino e il sindaco di Venezia Simone Venturini è stato il primo a confermare la notizia con una nota. Si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che ci ha tenuto col fiato sospeso. Sean, 25 anni, aveva lasciato gli studi all'istituto professionale per fare il pescatore col padre e questa passione la condivideva anche con Gabriella. Sposati da 3 mesi, stavano avviando la loro attività, racconta la sindaca di Cavallino Treporti, paese di lui.
11: Conoscevo il Sean e conosco la famiglia da sempre e quindi è un grande veramente dispiacere, un grande dolore perché due giovani che si davano da fare, che dovevano costruirsi una vita.
10: Questa sera dal Brasile arriveranno la mamma e la sorella di Gabriella. Il tassista, indagato per omicidio nautico, ha sostenuto di non aver visto il barchino arrivare al buio e a luci spente, dichiarazioni da verificare come la velocità a cui andava il taxi che trasportava due turisti americani. Gli inquirenti li cercano per sentirli come testimoni.
0: orario ridotto e turnazione.

0: È caduto un pezzetto di muro e il comune mi ha obbligata a rifarlo. E allora ho detto, beh, usiamolo per farci un piccolo museo. È diventato il piccolo museo delle pietre della serra. Perché? Perché neanche la gente del posto sa che qui c'è una storia meravigliosa che prende le pietre e le rocce di 150 chilometri dalla cima del Monte Bianco venir giù fino all'inizio all'imbocco della Valle d'Aosta e quindi al Canavese, che è sotto casa nostra. Abbiamo analizzato un po' di queste pietre e l'amico geologo biellese mi ha detto il nome preciso delle pietre. Gli animali sono l'ordine del giorno, le pietre, perché sono inanimate, non sono considerate. E invece sono un patrimonio di meraviglie. Anche un bambino capisce che cos'è la mica muscovite perché la vede lucente, sembra oro, sembra uno specchietto d'oro. Oppure il quarzo trasparente, qui c'erano cave di quarzo fino a qualche anno fa. Allora mi piace l'idea che questo può essere un primo nucleo di qualcosa che può ingrandirsi. Il tutto anche perché questo è una zona di passaggio. Da questa strada passa il Cammino d'Europa, che è un cammino che porta qui gente di tutta Italia. Ecco che arriva qualcuno del Cammino d'Europa. Che bello! Il biellese ha delle particolarità incredibili, comprese questa della Serra di Ivrea, di avere una serra che è la più bella e la più lunga d'Europa.
1: Appena fuori del paese di Donato, negli anni Mimma ha raccolto piante, fiori e conoscenze, creando uno straordinario giardino montano, ricco di colori, profumi e di sorprese. Un giardino che le somiglia.
0: Non avrei fatto un giardino così se avessi abitato da un'altra parte, in piano. Invece questo è un giardino di montagna dove io già ho trovato i terrazzamenti fatti. Un pezzo per volta l'ho messo a posto rispetto alla mia logica, che è da una parte rispettare la flora spontanea, quindi introdurla in giardino, e dall'altra parte invece il bisogno di continuare a sperimentare le piante che non conosco, vedere quelle che possono resistere anche in questo clima. Si creano dei piccoli ecosistemi che si gestiscono, e tanta gente dico, non puoi pensare che il primo anno sia a posto. A me piace un giardino in divenire, ma devo anche pensare che poi evolve per i fatti suoi.

0: Torniamo nel comune di Magnano, dove vive Luca, che ha scelto di rilevare l'antica azienda agricola di famiglia e trasformarla in un punto di riferimento per la produzione e la lavorazione della nocciola.
1: I miei bisnonni e i miei nonni avevano un'azienda agricola con allevamento e cultura, quindi agricoltura, mais, grani. Andando avanti mi sono detto, ma perché non portare qualcosa di nuovo? A me piacevano le nocciole, mi sono andato a informare un pochettino nelle zone del Basso Piemonte e nel 2000 ho impiantato le mie prime 600 piante di nocciola. Però lì è sorto poi un piccolo problema, tanto che molti clienti mi dicevano, ma non è buona, non può essere buona come quella che c'è nel Basso Piemonte che è storica. Ho detto, no, guarda, è vero, quella del Basso Piemonte è storica, ma anche la mia è buona. E ho avuto tutte le prove che le nocciole a biella sulla Serra Morenica vengono bene. La terra della serra non è ricca di humus, di limo e di macroelementi, è ricca di microelementi, quindi molti sali minerali, molto ricca di ferro, che abbiamo un terreno

0: rosso, quindi argilloso.
1: Mosso da curiosità e determinazione, Luca ha deciso di mettersi in gioco, partecipando al prestigioso concorso degli Oli nel Mondo.
0: Ho fatto un concorso a Parigi, quindi sono andato all'estero, con questa botticina qua, il mio olio di nocciole. Questo è stato fatto nel 2017, e questo concorso abbiamo vinto la medaglia d'oro. Quindi abbiamo vinto la medaglia d'oro, il miglior olio al mondo di nocciola. Per fare un olio di nocciola di qualità non è così semplice. Sembra sempre tutto molto semplice, come vedete basta prendere le nocciole, metterle in una pressa e l'olio esce. No, non è proprio così. Bisogna bilanciare i sapori, perché una tostatura, la nocciola bisogna tostarla, la tostatura accentua il sapore della nocciola, ma se esageriamo nella tostatura diventa amara. Quindi l'equilibrio, trovare l'equilibrio giusto per dare un olio di nocciola che poi va a insaporire i piatti, è stato un pochettino complicato.
1: Anche grazie all'olio di nocciola, un prodotto molto particolare, caro agli chef e agli esperti di gastronomia, l'azienda è cresciuta.
0: Oggi abbiamo impiantato circa 4.200 piante. Tutte queste nocciole le tostiamo e poi molte le vendiamo tal quali tostate nei sacchetti, tutti i sacchetti sottovuoto, poi molte le praliniamo, quindi le facciamo le nocciole salate, poi facciamo la farina di nocciole per fare i biscotti, la granella di nocciola. O da qualche anno abbiamo fatto una crema spalmabile totalmente naturale, esclusivamente con il miele e le nocciole. E qua c'è un'agricoltura di... Puoi solo produrre agricoltura di qualità, perché se la salmonica dà qualità ma non dà quantità.
1: Tutto questo nasce dall'incontro del lavoro appassionato di Luca e le qualità straordinarie del territorio della Serra Morenica. Sulla sommità della collina su cui sorge il paese di Magnano si trova il caratteristico ricetto medievale, sorto come borgo franco nel 1204. Sulla collina opposta, Villa Flecchia, altra attrazione di Magnano, è oggi un bene del FAI che si occupa della sua conservazione e manutenzione e la rende fruibile al pubblico. Da qui si gode una straordinaria vista panoramica sia sul paese vecchio che sulla Serra Morenica. A Villa Flecchia è custodita una singolare collezione tematica di oltre 60 dipinti realizzati fra 800 e 900, dove protagoniste delle tele sono la vita rurale e le tradizioni agricole di questo territorio. Oltre ai paesaggi di montagna, che rispecchiano quelli meravigliosi che si scorgono fuori dalle finestre. Nel cuore del borgo antico di Magnano, Ludovico ha scommesso tutto sul mulino di famiglia, che era rimasto inattivo per molti anni, quando suo nonno aveva smesso l'attività.
2: Il mulino ha avuto la sua origine nel 1938, dove la mia bisnonna, Felicita Carrera, che io non ho conosciuto, ha deciso di installarlo dove si trova attualmente. Era un mulino preesistente, quindi queste macine in realtà sono più antiche. Dalle storie di mio nonno e dalle storie di mio papà in particolare, loro partivano col carro con il mulo e andavano a ritirare il prodotto, la merce, per poi poterla lavorare. La bisnonna aveva installato due macine destinate alla lavorazione di diversi cereali, il mais da polenta che è tradizione nostrana, ma anche frumento e altri cereali minori.
1: Felicita aveva la stoffa dell'innovatrice e decise di installare un mulino elettrico quando tutti gli altri nella zona erano ad acqua, ed è probabilmente questa scelta che ne ha permesso la sopravvivenza. L'abilità del mugnaio governa questo gioiello di archeologia industriale, decidendo tramite un volante la distanza tra le macine che determina la consistenza della farina. Ludovico ha anche dovuto reimparare la tecnica antica della rabbigliatura, cioè l'arte di ribattere la pietra per renderla ruvida e creare i canali dove deve scorrere la farina.
2: Ho ricordi durante l'infanzia di mio nonno mugnaio. Ho ricordi anche dei cassoni con la farina. È rimasta impressa questa immagine di me che venivo messo nel cassone con la farina.

è interessante al giorno d'oggi ed è anche competitivo lavorare a pietra certi cereali quali la segale e il farro, perché il risultato, a mio avviso, è molto buono, è molto particolare rispetto a una lavorazione industriale.

I prodotti della Serra Morenica, tra tradizione e innovazione, sono l'anima di questa terra, plasmata da giganteschi ghiacciai e fiumi e laghi glaciali che nella preistoria hanno depositato qui i loro sedimenti, ricchi di minerali venuti da lontano. Così, in una semplice fetta di pane, in un ortaggio, una conserva, è possibile assaporare l'unicità di una storia geologica che non ha uguali in Italia e in Europa.

0: Questo programma è stato presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana Sapori di Piemonte.
1: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21:20 su Rai 3.
2: Ecco.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Alto. Il campionato del mondo è finito.
4: Proprio a tutte le ingiustizie non possiamo rimediare. Ma per quelle future ci stiamo attrezzando.
5: Con Federico Ruffo, Mi manda Rai 3, Furbetti d'Italia. Domani alle 21:20, Rai 3.
6: Pubblicità.
7: Tuffa, io ho esultato per un gol del rivale.
8: Figliola, in Europa è concesso.
9: Si la mette al centro, Lautaro!
10: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
11: Don Fabio, peccato. Credevo fossero coppe minori.
8: Chi disprezza il giovedì, si pente il venerdì.
12: Vince l'Europa League!
13: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
14: Andate e guardatele tutte.
15: This is Major Tom to Ground Control.
16: Schweppes tonica, intensa fino all'ultima goccia. Anche zero. Schweppes, take your time.
17: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
18: Abbandoni ora l'immobile.
17: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
19: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili.

0: difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
1: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
2: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
3: San Benedetto Baby Bottle. La purezza dell'acqua minerale. Imbottigliata in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby. A misura di bambino.
4: Mercato dell'energia che fa girare la testa? Alla serenità di produrla a casa tua con i pannelli solari. Scegli l'azzurro. Con Solare A2A hai fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai su A2A.it. A2A Life Company.
5: Ultra veloce.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su Sky.it.

0: autostrada il gasolio supera i 2,30 euro. In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino con Mattarella e Meloni. Prodi ricorda l'impegno europeista e le battaglie per i più deboli, le lacrime di Maggi, commozione della piazza. Pressioni, minacce e campagne stampa per spingere Lotito a vendere la Lazio e l'ipotesi della Procura di Roma. Indagati i vertici della Banca del Fucino e il faccendiere Bisignani. Buonasera, buonasera a tutte e tutti dal TG3. Lo avete sentito dai titoli, in primo piano restano le tensioni tra Europa e Russia. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che era entrato nello spazio aereo lituano poche ore prima della visita nel paese del ministro della difesa Crosetto. Intanto questo tema in Italia continua ad agitare gli schieramenti. Allora iniziamo da qui con Maria Grazia Fiorani e Matteo Valerio.
1: Nel silenzio di una telecamera di sorveglianza ecco il drone entrato nello spazio aereo della Lituania, un bagliore, poi l'esplosione. Ad abbatterlo sono due caccia italiani, gli Eurofighter dell'aeronautica militare in missione per conto della NATO, decollati in emergenza dalla base di Siaguluai. Con la luce del giorno, in un campo si vedono i frammenti del velivolo. Trasportava un ordigno esplosivo, fa sapere il ministro della difesa lituano, disinnescato poi dagli artificieri. Ora un'inchiesta cercherà di verificare da dove sia decollato, l'ipotesi più probabile dalla Bielorussia. Trovati i resti di un drone anche in Germania, nei pressi di una base. È questa la guerra ibrida. Sul fianco orientale della NATO la tensione è sempre più alta e crescono i rischi di un incidente dalle conseguenze imprevedibili. La Russia sta mettendo alla prova l'Europa, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, e fa riferimento ad un altro episodio accaduto nelle stesse ore. Una nave russa ha lanciato dei razzi di segnalazione pericolosamente vicino ad un elicottero danese che ne stava seguendo i movimenti sul Baltico. Non si tratta di episodi isolati, aggiunge von der Leyen, sono provocazioni per mettere alla prova la nostra prontezza, ma la Russia scoprirà che la nostra determinazione non fa che rafforzarsi. Un clima che si surriscalda con l'affondo del Cremlino. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale e sarebbe annientata in 2 o 3 giorni.
2: La minaccia era con ogni probabilità di origine russa, conferma il ministro Crosetto dalla Lituania, un modo per ribadire il fermo impegno italiano a favore dell'Ucraina di fronte agli sconfinamenti nei cieli europei.
3: La presenza degli aerei italiani qua è la dimostrazione evidente del valore che per noi ha l'Alleanza Atlantica e cosa significa la parola alleati.
2: Mai al governo con chi si oppone a Kiev, aveva del resto ripetuto Meloni pochi giorni fa, un proclama evidentemente ignorato da Salvini, che lavora piuttosto in direzione ostinata e contraria. Ieri l'incontro con gli imprenditori italiani a Mosca e l'auspicio che l'Italia torni a comprare il gas russo. Oggi la risposta fredda del Cremlino, ma anche le lodi rivolte al vicepremier leghista dall'ambasciatore di Putin a Roma, che in un sol colpo evidenzia la spaccatura fra gli alleati di governo e lancia Salvini all'inseguimento di Vannacci. Da Strasburgo il leader di Futuro Nazionale continua a sostenere infatti che il pericolo per l'Europa sia l'invasione dei migranti e non la Russia. Nessun dubbio sul sostegno all'Ucraina, rivendicano invece dal campo progressista, ma la questione dell'invio di armi a Kiev agita anche le opposizioni. Il tema sarà affrontato domenica all'Assemblea di Nova, dove i 5 Stelle daranno mandato a Conte nella trattativa con gli alleati. Un intero panel con Jeffrey Sachs e Francesca Albanese ospiti d'onore è dedicato proprio alla pace, ma in queste ore già risuona forte il no alle armi più volte ribadito da Conte, al quale si è unita la segretaria dei Giovani Democratici, Virginia Libero. Un asse, quello che punta sulla svolta negoziale, da sempre appoggiato anche da ABS, ma che genera tensioni, soprattutto nell'ala riformista del PD. Comunque vada, arriveremo a una sintesi, giurano, sia dal partito di Conte che da quello di Schlein.
0: In evidenza c'è poi lo scontro che prosegue su un altro tema, quello dell'immigrazione, tra il governo italiano e quello spagnolo. Dura replica di Madrid dopo la decisione di Roma di estendere di altri 15 giorni i controlli sui passeggeri che arrivano dalla Spagna, e di migranti Meloni ha parlato con il presidente del Consiglio europeo Costa a Palazzo Chigi. Allora è lì che andiamo, in diretta da Matteo Valerio.
2: Incontro centrato sul nuovo bilancio pluriennale europeo, politiche di coesione, politica agricola comune, le priorità secondo Meloni, che però anche con Costa ha insistito sull'immigrazione, spingendo sul rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne nel giorno in cui, lo dicevi, il Viminale annuncia la proroga di 15 giorni dello stop agli accordi di Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta. Uno stop assurdo, inutile, vergognoso, risponde la Spagna, che ha prolungato stavolta la ritorsione dei controlli per gli italiani che arrivano in Spagna, e nonostante Tajani cerchi di minimizzare. Con Costa però Meloni ha anche concordato sulla priorità da dare al prossimo Consiglio europeo al tema del rincaro dei prezzi dell'energia e dunque della competitività, anche perché sul fronte interno

0: problema è tutt'altro che risolto. Il Consiglio dei Ministri di domani ancora una volta non sarà in grado di varare misure contro il caro carburante, non almeno misure strutturali. Il perché lo vediamo con Mina Polizzi, Polini a voi.
1: Il 16° decreto per prorogare gli sconti sul diesel è quello che, a meno di sorprese, arriverà domani in Consiglio dei Ministri, nonostante Palazzo Chigi avesse assicurato più volte la fine degli aiuti a pioggia. Ma non sembra ancora superato lo stallo in maggioranza sulle nuove misure antirincari selettive per le fasce più deboli. Le norme vanno ancora completate, restano problemi di coperture finanziarie e di fronte ai prezzi record a distributore si profila dunque l'ennesima proroga di 7-10 giorni per il taglio delle accise sul solo gasolio, che altrimenti scade giovedì.
2: Aumentano sempre di più, però i stipendi rimangono sempre gli stessi. Qua si arriva più a fine mese, non si sa come fa.
1: Oggi nuovo balzo in alto. In città la benzina tocca 2,12 € al litro, il gasolio 2,23 €. In autostrada si arriva a 2,21 € per la verde, mentre il diesel vola a 2,31 €. Senza il taglio delle accise saremo già quasi a 2,5 €.
3: Alla fine del mese incide, è praticamente il doppio, quindi è il doppio di quanto era prima.
1: Le associazioni dei consumatori calcolano che con gli attuali prezzi alle stelle per il pieno di diesel si spendono già oltre 600 € in più annui rispetto al 2025.
4: Io viaggio molto, anche 150 € in più al mese.
5: Per esempio prima un pieno ci durava una settimana, adesso ci dura 2-3 giorni. Prendere l'auto equivale a un lusso.
6: Questa mattina è arrivato il sì del Senato alla legge elettorale che adesso torna alla Camera. È stata una giornata parlamentare tutt'altro che serena tra le proteste delle opposizioni. In diretta da Montecitorio, Valentina Antonello.
7: Eh sì, con molti nodi che hanno alimentato la contrapposizione frontale dei giorni scorsi, non meno oggi, ma a questo punto il testo passa alla Camera. Passaggio molto scivoloso, ricorderete a luglio il governo fu battuto sul filo dei franchi tiratori dentro al centrodestra, si parlò però anche di molte deputate infuriate perché penalizzate dalla mancata alternanza di genere. Insomma, l'approvazione definitiva di questo terzo passaggio è previsto per metà ottobre, fiducia e voto segreto che probabilmente le opposizioni chiederanno anche per tentare un altro sgambetto facendo leva sulle sui mal di pancia dentro alla maggioranza. Sarà tutto da vedere. Intanto la giornata nei servizi che abbiamo preparato con Stefano Galeotti, poi la linea può tornare a voi.
8: Garantire stabilità e far scegliere la coalizione di governo. Il centrodestra li rivendica come obiettivi di una legge elettorale tormentata.
9: Il Senato approva con 113 voti favorevoli.
8: Via libera a un sistema proporzionale con un premio di oltre 100 seggi per chi raggiunge il 42%, meccanismo che le opposizioni definiscono squilibrato. Polemiche anche sulle firme da raccogliere per poter correre, quadruplicate per i partiti non presenti in Parlamento. Lo scontro più acceso però riguarda le preferenze. La riforma prevede l'indicazione di 3 nomi da scegliere tra 6 candidati, ma il capolista, il primo a essere eletto, è bloccato e senza alternanza di genere. Per Fratelli d'Italia rimane una svolta storica.
10: Le preferenze che tornano in Parlamento dopo più di 30 anni grazie al governo Meloni, grazie a questa maggioranza. E allora io auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta.
8: E sulle preferenze a Montecitorio appena 2 mesi fa il governo era andato sotto, diviso sulla rappresentanza femminile. Un'ostilità rimasta sotto traccia in Forza Italia, che sottolinea il compromesso raggiunto.
11: Si può dire che non stiamo votando una legge perfetta, per carità ci sta. Le leggi perfette non esistono, ma nessuno può dire che questa legge rappresenti una deriva.
8: La Lega rilancia in chiave elettorale, con Meloni vinceremo e Salvini tornerà al Viminale per occuparsi di immigrazione e sicurezza.
12: Si chiude con i cartelli sollevati per protesta e i commessi che faticano a recuperarli. No alla legge truffa, scandiscono uno dopo l'altro i senatori di PD, 5 Stelle e AVS. Avete l'ossessione del potere, attacca Boccia, criticando il premio abnorme di maggioranza. Vi prendete tutto e sperate, dice pure il Colle, ma è sull'alternanza uomo-donna saltata che il senatore prova a fare leva, solleticando timori e frustrazioni in vista del passaggio scivoloso per l'esecutivo che si aprirà a Montecitorio.
13: State cacciando le donne dal Parlamento. Basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo, se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse.
12: Sulle preferenze fortemente limitate, la battaglia è affidata ai 5 Stelle. Pirondini solleva un facsimile della scheda elettorale, Fratelli della Casta,

0: ed esplode un vivace battibecco con la russa.
1: C'è il capolista bloccato, che è quello che viene sempre eletto, che è quello che scelgono i partiti, e poi sotto ci sono altri 6 nomi che i cittadini italiani potranno barrare sapendo che tanto non verranno mai eletti. Di questi ne verrà eletto 1 su 5.
2: Pirondini, lei è un capogruppo, forse non era proprio necessario, necessaria questa caduta di stile.
0: Scatta la censura, ma resta agli atti l'accusa di volersi imbullonare alla poltrona, dimenticando il fondo trasversale e le condizioni del paese reale fuori. E solo, aggiunge Renzi, per paura di perdere, non per stabilità. Vota contro anche Calenda, dal 28 l'ultimo tempo nell'aula della Camera.
3: Oggi è stato anche il giorno dell'ultimo saluto ad Emma Bonino, i funerali laici di Stato in Campidoglio, la presenza del presidente Mattarella e della premier Giorgia Rombolà e Francesca Malaguti.
4: Chissà cosa avrebbe detto lei, che alle cerimonie ha sempre preferito la battaglia che zitta e buona non ci sapeva stare, e alle parole, anche commosse come quelle di oggi, ha sempre anteposto l'azione. Tenace e coerente, ha impresso un segno nella vita della Repubblica il ricordo del presidente Mattarella in prima fila con la premier Meloni e tutte le istituzioni. La sua lealtà, la sua determinazione, che a volte diventava anche brutale franchezza, le ricorda Romano Prodi, che la volle nel suo governo, ministra alle politiche europee per quel suo europeismo razionale e mai sentimentale, un'ostinazione mai venuta meno come per i diritti.
5: Noi non abbiamo sempre condiviso tutto, ma la sua battaglia per i deboli e gli indifesi è stata la sua stella polare ed è stato un insegnamento per tutti noi.
4: E l'applauso arriva spontaneo quando Enrico Letta ricorda il suo impegno per i soccorsi in mare.
6: La priorità era dire no a un Mediterraneo che diventasse mare di morte. La priorità era riuscirci senza che questo facesse da sponda ai trafficanti di morte.
4: Sempre dalla parte degli oppressi, Emma, degli umiliati, a combattere battaglie solitarie che poi diventavano di tutti. Ci inviterebbe a darci da fare invece che star qui, dice commosso Riccardo Maggi, continuare a combattere come lei non si è mai stancata di fare.
7: Facciamo in modo che siano tempi futuri. Ciao Emma.
8: Non sono potuti entrare, ma sono venuti lo stesso. Militanti e cittadini, donne e uomini, attivisti. Qualcuno ha una bandiera, altri un fiore. È la piazza che segue dal maxischermo l'ultimo saluto, i funerali di Stato, a Emma Bonino.
9: Sono di Perugia, sono qua, non sono riuscita a venire ieri, quindi il mio saluto avviene da qua.
10: Io ho fatto un lungo viaggio, sono partito da Verona, ma credo che fosse necessario essere qui oggi. Ecco, io credo che sia importante ricordare il suo modo di far politica, dove il corpo ha un'importante funzione.
8: Un applauso si alza quando il presidente Mattarella fa il suo ingresso alla cerimonia, un altro dopo la tromba del picchetto d'onore. Ognuno ha una battaglia nel cuore, o più di una.
11: Vi ricordate la battaglia di Emma per l'Africa, la battaglia contro lo sterminio per fame? E la sua non è stata soltanto le parole.
12: Una grande forma di riconoscenza per questa persona che ha reso la mia vita e quella di altre persone più libera.
13: La Corte Penale Internazionale, il Tribunale per l'ex Jugoslavia, lei danzando, ridendo, con una gioia, una caparbietà enorme, ci ha insegnato che la libertà è in primo luogo credere nella possibilità di farcela sempre.
3: E dal Capo dello Stato è arrivato un forte richiamo al multilateralismo, ricevendo al Quirinale l'Associazione Mondiale dei Giuristi, Rita Cavallo.
14: Il discorso di Mattarella alla platea di giuristi di tutto il mondo, uniti nella promozione dello Stato di diritto, cioè della centralità della persona, è una lezione di Costituzione e democrazia. Parla alla politica, a chi usa il potere, e ricorda che il diritto deve essere il fondamento e il limite dell'esercizio del potere. Non basta, insomma, una legalità di facciata, ce lo insegnano i totalitarismi del Novecento.
15: I diritti inviolabili della persona e i principi fondamentali dell'ordinamento non possono essere subordinati alle contingenze della decisione politica.
14: È il valore delle Costituzioni, a partire da quella italiana, che conferma ancora oggi la propria forza e attualità, un percorso democratico rafforzato dall'Unione Europea. Eppure oggi proprio quello Stato è minacciato dai conflitti, dalla violazione delle regole che assicurano il diritto internazionale.
15: Posto di fronte a inauditi tentativi di delegittimazione delle corti internazionali e dei loro giudici.
14: Così avviene anche in molti

0: Stati che sembrano cedere la sovranità a potenze private, finanziarie e tecnologiche. Mattarella denuncia il rischio democratico nell'uso distorto e non governato dell'intelligenza artificiale e sprona gli Stati a ritrovare autorità e responsabilità.
1: Avvertano la responsabilità e il dovere di consegnare il futuro nelle mani delle giovani generazioni, delle nuove generazioni, e non a macchinari che possono sottrarglielo.
2: Tra i conflitti in evidenza c'è quello tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce trattative in corso con Washington. Intanto Trump deve ancora fare i conti con la Corte Suprema. Allora andiamo a New York dall'inviata della RAI, Francesca Romano Elisei.
3: Sì, arriva un'altra bocciatura clamorosa per Trump dopo quella sui dazi e sullo Ius Soli. Arriva dalla Corte Suprema, che tra l'altro è maggioranza conservatrice. I giudici hanno respinto il tentativo del presidente di imporre restrizioni sul voto per posta in vista delle elezioni di medio termine il 3 novembre. La reazione di Trump è stata durissima, ha scritto: la Corte Suprema è bullizzata da democratici, pazzi, e il voto per corrispondenza è corrotto. In realtà non c'è nessuna evidenza di frodi in questa modalità di voto, che è diffusissima negli Stati Uniti. Alle scorse elezioni un terzo degli americani ha votato per posta, lo stesso Trump ha votato per posta. Quanto alla guerra con Teheran, lo ricordavi, ieri Trump aveva detto l'Iran è una nazione fallita che non vede l'ora di negoziare, e invece oggi Teheran ha risposto: nessun negoziato fino a quando non verranno soddisfatte alcune delle nostre condizioni. È tutto.
2: Entriamo in Italia con la crisi dell'ex Ilva. Atteso per domani il via libera alle norme per tutelare i lavoratori dell'indotto coinvolti dai licenziamenti, mentre a Taranto anni di crisi hanno lasciato segni profondi, come ci racconta l'inviato Alessandro Di Liegro.
4: Allo stato attuale per noi impatteranno circa 10-15 unità su un totale di un'ottantina di persone.
5: Eugenio Martucci è il titolare di una delle imprese dell'indotto ex Ilva colpite dalla prossima chiusura dell'area a caldo, costretto, spiega, a far partire i primi licenziamenti.
4: Mi auguro che comunque ci siano delle coperture anche per queste persone.
5: Coperture di cui si parlerà domani a Palazzo Chigi con i sindacati, la speranza di un intervento del governo che fornisca garanzie. Una parte di Taranto invece vede nello spegnimento degli altiforni una possibilità di sviluppo, come l'Associazione Genitori Tarantini, che ha presentato il ricorso che ha portato alla decisione dei giudici milanesi.
6: Chiudere l'area a caldo vuol dire aprire tantissime possibilità per il nostro territorio di sviluppo sostenibile. Non può il lavoro uccidere.
5: La contrapposizione tra salute e lavoro ha creato a Taranto una crisi sociale che vede la Chiesa primo fronte di assistenza.
7: Consoliamo le persone che soffrono per una malattia o per una morte prematura, ma con le attività caritative danno una mano a chi vede il posto di lavoro compromesso.
5: E c'è chi fuori dall'Ilva è riuscito a crearsi un futuro. Vincenzo ha lasciato nel 2018 e con l'incentivo all'esodo ha aperto un caffè letterario.
8: C'è sempre un futuro al di fuori di quella fabbrica. L'esempio sono io, sono tutti gli altri ragazzi che hanno avuto il coraggio di ricrearsi un nuovo futuro.
5: Per la felicità non bisogna essere ricchi ma liberi.
8: Sì, questa l'ha scritta mia figlia. Dice: papi, posso scrivere una cosa sulla lavagnetta? E mi ha scritto questo pensiero che è bellissimo, non l'ho mai più cancellato.
2: E tornano in piazza i lavoratori della Electrolux, sciopero di 8 ore contro il piano di tagli. Stefano Marcucci.
9: Tutti quanti insieme, non gli faremo chiudere la fabbrica!
10: Mesi di trattative e pochi risultati. Electrolux continua a voler portare avanti un piano di tagli da 1.450 licenziamenti.

0: Oggi i lavoratori del gruppo sono partiti da tutti e cinque gli stabilimenti italiani per riunirsi qui a Cerreto d'Esi. Sciopero di 8 ore il loro, prima in piazza, poi di fronte ai cancelli della fabbrica, per dire forte e chiaro alla multinazionale svedese che loro non ci stanno e al governo che deve fare di più per questa vertenza e le altre di questo territorio. Accanto a loro anche gli enti locali e le forze di opposizione.
1: Qui nelle Marche la Beco passa quello che sta passando, no? Noi così, cioè, ma dove andiamo?
2: Il governo deve fare la sua parte, fino ad oggi il governo la sua parte non l'ha fatta.
0: Vogliamo un nuovo tavolo al ministero, tuonano i lavoratori, da qui non ci muoviamo.
3: Noi non ci arrendiamo, non ci arrenderemo mai.
4: Ora il presunto piano contro Lotito. 3 gli indagati dalla DDA di Roma avrebbero diffuso notizie false per alterare le quotazioni in borsa della Lazio e allontanarne il patron. Il servizio di Riccardo Porcu.
5: Uno in arte si chiama Diabolic, si è presentato e mi ha detto piacere Diabolic, io ho detto piacere ispettore Ginko.
6: Allora, le minacce sono sempre state serie, il modo di affrontarle a volte un po' meno, anche in commissione antimafia una decina d'anni fa. Claudio Lotito vive da tempo sotto scorta per le continue intimidazioni sui social, per mail, al telefono.
7: Che devo lasciare la Lazio, ecco, che devo lasciare la Lazio prima possibile.
6: I tifosi della Lazio hanno esposto striscioni, lanciato campagne social, disertato lo stadio, appena 5.000 abbonati. Tutto per spingere Lotito a vendere la società. Secondo la Procura di Roma, dietro le continue denigrazioni vi sarebbe una regia unica. Pressioni organizzate dai vertici della Banca del Fucino, il presidente Mauro Masi e l'amministratore Francesco Maiolini, insieme all'ex faccendiere Luigi Bisignani, ora collaboratore del Tempo. Articoli con presunte offerte faraoniche per rilevare la Lazio. Notizie false, secondo la Procura, usate per fomentare la rabbia dei tifosi e influenzare il titolo in borsa dei biancocelesti. Un reato, aggiotaggio. Ora le loro case sono state perquisite e i cellulari sequestrati. Sono basito, sono accuse del tutto false, presenterò denuncia per calunnia, si difende Masi in una nota. Anni fa la Lazio era già stata al centro di un'inchiesta. Il tentato passaggio di proprietà, l'offerta del bomber dello scudetto Giorgio Chinaglia, sostenuto da interessi opachi legati alla Camorra e agli Ultras. Guidati da Diabolic, arrestati e poi assolti per estorsione. Per lui quel reato si è estinto per la morte, qui al Parco degli Acquedotti.
4: I legali di Sigfrido Ranucci hanno presentato un ricorso al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione del giornalista da Report, chiesto il reintegro urgente nelle funzioni di conduttore e autore. Entro il 27 settembre Ranucci dovrebbe scegliere tra 3 posizioni professionali alternative proposte dalla RAI. È stato trovato il corpo della donna dispersa nella laguna di Venezia dopo un incidente tra la barca su cui viaggiava con il marito e un taxi d'acqua. Il servizio è di Maria Teresa Palamà.
8: Sono in arrivo la mamma e la sorella di Gabriella e noi come comune ci siamo, sono stata in contatto con la mamma di Sean e quindi veramente il dispiacere e la condivisione di questo dolore.
9: È giorno di lutto nel veneziano dove vivevano Sean Michieli e Gabriella Querino. Anche l'ultima esile speranza è evaporata col ritrovamento dopo quasi 4 giorni di ricerche del corpo senza vita di Gabriella trasportato dalle correnti poco lontano dal punto dell'incidente. Sean, 25 anni, aveva lasciato gli studi per vivere di pesca insieme a suo padre e anche Gabriella lo seguiva in questa passione, come racconta chi li conosceva.
10: Lui lavorava fin da piccolo con suo papà ha insegnato a lui veramente vivere la laguna e rispettarla, quindi sapeva veramente come fosse tasca sua. La laguna sicuramente.
9: Ma sabato all'alba la laguna era più buia del solito, dicono i pescatori, e lo schianto tra la barca di Sean e Gabriella e il taxi acqueo diretto all'aeroporto è stato fortissimo. Il tassista, indagato per omicidio nautico, sostiene di non averli visti arrivare, che le luci dell'imbarcazione fossero spente, tutto da verificare, così come la velocità dei mezzi. La procura sta cercando anche i 2 turisti americani che erano sul taxi, testimoni preziosi. Intanto, dove Sean attraccava la sua barca, gli amici hanno scritto: resterai sempre con noi.
4: Il caso della donna ferita ieri a Roma nel quartiere Prati, probabilmente da un'arma ad aria compressa. Perquisizioni negli appartamenti della zona. Elisa D'Alto.
11: Ho avuto paura per tutte le persone che conosco che abitano lì, proprio su quella strada, che hanno figli, che diciamo frequentano mio figlio. Ho avuto paura che potesse succedere anche a loro.
12: Il timore che potesse capitare anche ad altri. È per questo che Cristina ha scelto di denunciare. Quello che è successo ieri pomeriggio lungo Via della Giuliana, trafficata arteria non distante dai Musei Vaticani, ancora non riesce a spiegarselo, mentre rivive quei momenti parlando al telefono dall'ospedale in attesa dell'operazione in programma domani.
11: Io ho gridato.

0: stavo parlando con un medico, peraltro, quindi ho detto non so, mi sento che mi hanno colpito, non so cosa è successo. Ho guardato poi, insomma, dove mi faceva male e ho visto che la maglietta era molto insanguinata.
1: Era un proiettile, sparato probabilmente da un'arma ad aria compressa, forse da una delle finestre che affacciano sulla via.
2: Stiamo controllando dei soggetti di interesse operativo in zona, stiamo effettuando anche delle perquisizioni domiciliari. Le telecamere sono in corso di acquisizione, dobbiamo ricostruire quello che esattamente è accaduto per cercare di individuare il responsabile.
1: Non un episodio isolato, a quanto pare, almeno a sentire alcuni commercianti della zona. Venerdì scorso un'altra donna è stata colpita.
3: Abbiamo sentito, io e una signora, un grande spostamento d'aria e un botto e mi hanno colpito sull'interno del polpaccio.
4: Speranza, ma anche preoccupazione a Pozzuoli per studenti, insegnanti e genitori alle prese con il primo giorno di scuola dopo il terremoto. Vediamo con l'inviato Massimo Solani.
5: Ci sono da cercare nuovi spazi al posto di quelli inagibili o da usare a turno quelli rimasti per non lasciare nessuno fuori. La normalità è ancora lontana, ma la prima campanella dell'anno a Pozzuoli è un passo in avanti per chi cerca faticosamente di ricostruire quella quotidianità che le scosse hanno terremotato insieme alle case e agli edifici.
6: Con la forza delle mamme e dei papà ce la mettiamo tutta.
7: Siamo in balia delle onde, cercando di fare una vita normale.
8: Qua c'è pure voglia di ripartire, c'è pure voglia di guardare avanti.
9: Finché c'è vita, c'è speranza.
5: Restano le ferite che il terremoto ha lasciato anche nelle scuole. In due licei interessati da lavori di restauro e consolidamento sismico, l'unica soluzione al momento sono i turni alternati in classe per i 1.500 studenti iscritti. Qualche settimana di lezioni ridotte, poi gli edifici saranno di nuovo agibili e in grado di ospitarli tutti.
10: Ci siamo organizzati con dei doppi turni, inizialmente ad orario ridotto, poi incrementeremo, in modo da dare la possibilità a tutti gli alunni della scuola di frequentare sin dal primo giorno.
5: Poi ci sono le scuole inagibili, una dell'infanzia e una primaria. 400 bambini a cui è stato necessario trovare e allestire in poche settimane nuovi spazi in altri plessi dello stesso istituto comprensivo, cercando di creare meno disagi possibili a chi già ne vive a sufficienza.
11: È stata veramente un'operazione quasi eroica. Faremo e opereremo una sorta di flessibilità per questi bambini, per questi genitori che sono costretti ad accompagnare i figli da parti un po' distanti.
4: L'eruzione dell'Etna ancora sospesi fino alle 22 voli su Catania, l'allarme degli esperti sulla fragilità dei trasporti in Sicilia. Gabriele Carletti.
12: A Catania è la terza ondata dell'estate di cenere vulcanica e di chiusura dell'aeroporto. A luglio per 3 giorni, ad agosto per 10, a settembre per 2 giorni. Finora le scene le stesse, le code, la rabbia, le notti sul pavimento.
13: Non ho dormito, sono stato qui.
12: 300 i voli cancellati o dirottati su altri scali dopo l'ultimo stop.
14: Siamo qua in attesa, c'è una grande disorganizzazione, vedo semplicemente questo.
12: E in effetti ci sarebbe tanto da fare per limitare i disagi, dicono gli esperti, a partire dai trasporti sostitutivi per gli altri aeroporti, insufficienti.
15: Quando c'è una chiusura dell'aeroporto bisogna essere in grado di trattare dai 30 ai 40.000 passeggeri, quindi è necessario un gran numero di corse che devono essere attivate.
12: E né le ferrovie né gli autobus sono in grado di garantirle in tempi rapidi. Così ci si affida ai taxi, centinaia e centinaia di euro per Palermo. Questione anche di tempi. Per raggiungere la vicina Comiso in treno si impiegano 3-4 ore, per Palermo 3 ore.
15: Certamente delle occasioni sono state perse con il PNRR che sulla Catania-Palermo, sulla Catania-Messina si è limitato a fare delle operazioni di velocizzazione e invece avrebbe potuto realizzare una vera alta velocità Catania-Palermo.
12: L'Etna dunque non fa che mettere a nudo le fragilità delle infrastrutture siciliane, le carenze nelle comunicazioni ai passeggeri.
15: Francamente dopo 20 anni che questi episodi si manifestano è difficilmente accettabile.
4: 33 anni fa a Palermo la mafia uccideva Don Pino Puglisi. L'inviato Massimo Veneziani è tornato nei luoghi dove il suo impegno per gli ultimi ha lasciato tracce indelebili.
16: Questo è il luogo del martirio di Don Pino Puglisi. Nella sera del 15 settembre del 93, Salvatore Grigoli, mandato dai fratelli Graviano, uccide Don Pino Puglisi con un colpo di pistola alla nuca. Don Pino Puglisi con un sorriso risponde: me lo aspettavo.
12: Quel sorriso segna ancora la vita di Catalin e quella di Pippo, che fu il primo a soccorrerlo.
17: Ho sentito un urlo provenire dal pian terreno. Sono precipitato, sono salito in ambulanza con lui, sempre tenendogli il polso tra le mani. Pino è morto mano nella mano con me.
18: un omicidio di mafia. Rita è volontaria nella casa di Don Pino.
19: Un presidio di memoria, di cultura forte nel territorio.
18: A Brancaccio, quartiere difficile di Palermo, Don Pino cresce ragazzi lontano dalla criminalità. Il centro Padre Nostro è la prima risposta, aprirsi alla gente.
20: Quant'è vero che l'hanno criticato e poi l'hanno ammazzato perché lui usciva fuori dalla parrocchia.
18: È nato così un centro antiviolenza.
21: Troviamo delle donne che soffrono, che vivono anche l'incertezza di sapere che cosa sarà del loro futuro e come possono andare avanti.
22: Gli ideali, i valori di Padre Puglisi sono legati a tutte le generazioni, a tutte le fasce di età, ma soprattutto alla dignità della persona.
18: Poi un ambulatorio dedicato alla parte più povera della popolazione.
23: Che solitamente è quella che non trova sbocchi. E magari non trovando sbocchi non si cura.
18: Presto un asilo. Oggi gli occhi di Don Pino guardano Brancaccio, hanno ancora tanto da dire.
19: L'eredità di speranza.
16: Guidare, passo dopo passo, il bene comune.
4: Al Festival di Toronto presentato Black Sunflowers, documentario sui giovani ucraini prodotto da Sean Penn. Rebecca Samona.
24: Un soldato ucraino con una gamba amputata partecipa regolarmente ai rave. Una ragazza si addestra per andare al fronte. Sono alcune delle storie raccontate dal documentario Black Sunflowers, prodotto da Sean Penn e presentato in anteprima al Toronto Film Festival. Il film segue un gruppo di 18enni in bilico fra la loro vita di ragazzi e le necessità della guerra.
25: As an American who loves my country that...
24: Come americano che ama il proprio paese, dice l'attore, vorrei che i miei compatrioti prestassero attenzione a quello che succede in Ucraina, anche attraverso questo film. E vorrei che i ragazzi nordamericani si immedesimassero con i loro coetanei che vivono lì. Raccontare l'Ucraina è da anni una missione per Penn. Nel 2022 il suo documentario Superpower doveva raccontare Zelensky, un attore che diventa presidente. Diventò invece un film sull'aggressione russa, di cui Penn fu testimone. Nel 2025 è uscito Animals at War, film ucraino dove l'attore, tre volte premio Oscar, ha recitato per il compenso simbolico di un dollaro. Per non parlare dell'ultima statuetta, vinta per una battaglia dopo l'altra, che Penn non ha ritirato, proprio perché impegnato in Ucraina. Per farci capire l'urgenza di queste storie, l'attore ipotizza uno scenario inverosimile. Se per assurdo gli Stati Uniti invadessero Toronto, spiega, i canadesi sarebbero disposti a cedere la regione di Vancouver per la pace?
4: Parliamo adesso di un'attrice che però non esiste per davvero, è Tilly Norwood, generata dalla AI e oggi ha dato la sua prima intervista. Marco Cosenza.
26: Ha sfilato sui red carpet, fatto servizi fotografici e videoclip, sulla bocca di tutti, ma non è reale.
27: Hello, I'm Tilly. I'm an AI actress with...
26: Sono Tilly Norwood, ho i capelli castani, le lentiggini e sono la prima attrice interamente generata dall'AI, dice, presentandosi alla prima sessione di interviste con giornalisti in carne ed ossa.
27: I want to be regarded as a serious actor.
26: Voglio essere presa sul serio come attrice, non solo come esperimento, racconta. A giudicare da come si commuove in questa scena drammatica sembra difficile non farlo, se non fosse che era stata scritta pochi secondi prima dalla programmatrice Lynn van der Velden sul computer che la governa. Intanto però il suo primo film, Misaligned, è già in produzione e, vera o meno, Hollywood già trema e protesta. Che possa rubare il lavoro agli attori umani è un falso mito, sostiene la sua creatrice, che la vede più come un modo per far decollare anche produzioni a basso budget che altrimenti non arriverebbero mai sullo schermo.
28: Are you kidding me?
26: Intanto però c'è già chi è andato oltre. La piattaforma Xfield ha appena presentato un lungometraggio El Grind, prodotto tradizionalmente sarebbe costato oltre 50 milioni e mesi di lavoro. Realizzato per intero con l'AI, sono bastate 2 settimane e meno di $500,000. La guerra dei conti ha già un vincitore.
29: Are you ready to fight?
30: Yes.
4: Torna in prima serata su Rete 3 Filo Rosso, il programma condotto da Antonino Monteleone. Ogni martedì in diretta dagli studi Rai di Milano si parla di politica, cronaca, attualità con inchieste, testimonianze e ospiti in studio. E vi ricordiamo anche l'appuntamento a mezzanotte con Lina Notte, adesso i TG regionali. Grazie per l'attenzione e una buona serata.
31: Si torna in campo, metti le scarpe. Oppure indossa il giusto outfit per distendere la tua giornata. Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutto quello che ti serve al giusto prezzo.
32: Quando
0: Questo non è un discorso di laurea.

0: lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
1: Cupra Raval, tua da 27.000 euro. Scopri la Cupra Raval Night.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho cop voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più cop voce.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Arrivano i Wow Days Peugeot. A settembre fino a 8.000 euro di vantaggi sulla gamma Peugeot. Un esempio, 2008 da 19.950 euro.
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
2: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Ogni anno sogno l'estate. Almeno finché il caldo non inizia a colpire e i miei capelli ad impazzire. Per questo ora viaggio solo con Head & Shoulders Menthol Fresh. Una sensazione di freschezza immediata a meno 5 gradi.
7: E il prurito?
6: Sparito. Stay fresh con il nuovo Menthol Fresh.
8: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A settembre, gamma crossover Nissan da 19.990 euro.
0: Ita Airways.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come quarto posteriore di pollo a 7,29 euro. E con i piccoli prezzi, frollini fior di panna a 1,50 euro. Lidl, vale davvero.
10: Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre tua da 21.900 euro.
11: San Benedetto Baby Tè. Dissetante e gustoso. Senza teina, imbottigliato in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino.

0: Ettari di vegetazione in fumo in costiera, resta chiusa la statale amalfitana tra Piano di Sorrento e Vico Equense. Fiamme domate, si lavora la bonifica dei terreni. Inquinamento da fabbrica di vernici a Caivano, sostanze irritanti nell'aria. Cittadini preoccupati per la salute, chiediamo di essere più tutelati, il nostro territorio è malsano. Nuovi fondi per la rinascita della Balzana, il più grande bene confiscato alla criminalità in Italia. Da Roma arrivano altri 8 milioni e mezzo di euro, diventerà un parco agroalimentare. Il bradisismo non ferma il teatro, ecco la nuova stagione, la 16ª del Teatro Molière di Pozzuoli. 11 spettacoli di prosa, poi videodanza, laboratorio e cinema indipendente. Napoli di nuovo al lavoro a Castelvolturno, Allegri motiva la squadra in vista della trasferta a Firenze, ultimo impegno prima della sosta. Intanto si monitorano gli infortunati, Højlund e Gilmour convocati dalle nazionali di Danimarca e Scozia. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. In costiera amalfitana a fiamme spente, ma continua il lavoro di vigili del fuoco e volontari per bonificare il terreno ed impedire una ripresa dei roghi. La statale amalfitana resta chiusa tra Piano di Sorrento e Vico Equense. Facciamo il punto nel servizio di Federico Marconi.
1: C'è fuoco e fumo ovunque, incredibile!
2: Dal mare la costiera amalfitana, oggi pomeriggio, appariva così, completamente avvolta dal fumo. Le fiamme che da sabato tormentavano ettari ed ettari di territorio della costiera e della penisola sorrentina sono state però domate.

0: armate. In questi minuti i vigili del fuoco sono però ancora in azione, con squadre provenienti dalle province di Napoli e Salerno. Lavorano per spengere le ultime braci vicino ai centri abitati, per evitare che il vento faccia riprendere i roghi. In azione anche Canadair ed elicotteri per bonificare le zone più alte. Possono volare fino a mezz'ora dopo il tramonto. Poi, per oggi, termineranno il loro intervento. Subito dopo potrebbe esserci la riapertura della statale amalfitana, chiusa per tutta la giornata tra Piano di Sorrento e Vico Equense, creando tanti disagi ai cittadini. Decine le persone che si sono allontanate dalle loro abitazioni, così come i turisti che sono fuggiti per evitare di essere sommersi dal fumo. Una volta conclusa l'emergenza, bisognerà capire le cause dell'incendio. I sindaci delle zone colpite e Legambiente considerano molto plausibile la possibilità del dolo per gli enormi interessi speculativi su uno dei territori più attrattivi per i turisti e quindi per gli investitori della Campania.
1: Io credo che ci siano origini dolose. Certo è che poi queste origini dolose trovano terreno fertile perché le montagne, insomma, sono purtroppo non sono più frequentate come lo erano 50 anni fa, però sicuramente la matrice è dolosa.
2: Vigili del fuoco al lavoro anche a Giugliano per un altro incendio divampato stamane in zona Casacelle, con due colonne di fumo nero visibili a chilometri di distanza. Sembrava domato, ma il vento ha rialimentato le fiamme, scrive il sindaco Diego D'Alterio, invitando la popolazione a evitare di rimanere all'aperto, a mantenere spenti i condizionatori e chiuse le finestre. Cittadini preoccupati per la salute anche a Caivano, dove continuano gli accertamenti sull'emissione nell'aria di sostanze irritanti provenienti da una fabbrica di vernici. Francesca Martelli.
3: Tra roghi tossici, scarichi e abbandoni illegali e quant'altro, il territorio deve essere letteralmente pattugliato perché noi ci teniamo le sentinelle del territorio.
4: Domenico e altri abitanti di Caivano a turno davanti all'azienda di vernici dove all'alba si era verificato un grave incidente con sostanze irritanti nell'aria.
5: Svegliarsi anche questa notte con questi miasmi fortissimi che poi tra l'altro hanno invaso anche le case, perché poi ieri siamo andati tutti a letto senza, diciamo, emergenza, si è trovato un'invasione in casa.
4: I vigili del fuoco hanno sigillato una cisterna. Sabato erano intervenuti per un altro incidente ad altre due cisterne vicine in una zona, quella della Terra dei Fuochi, che sembra non conoscere pace.
6: Qual è la richiesta che fate alle istituzioni? C'è una riunione in corso?
7: Penso che ne abbiamo fatto tanti, poi abbiamo Don Maurizio che in primis...
6: Patriciello,
7: sì. E in primis ha chiesto a tutti di fare qualcosa. Troppe persone malate.
8: Chiediamo, come facciamo già da tempo, di essere aiutati, più tutelati, perché purtroppo la nostra città è malsana. Siamo pieni di persone malate di tumore, quindi vi lascio immaginare il mio stato d'anima, la mia rabbia per noi, per i nostri figli, per un futuro.
2: Torneremo ad occuparci sia dell'incendio in Costiera Amalfitana sia del rischio inquinamento a Caivano domattina all'interno di Buongiorno Italia, Buongiorno Regione, a partire dalle 7 su Rai 3 con tutti gli ultimi aggiornamenti in diretta dal territorio. Passiamo alla cronaca. Due minori accoltellati a Pianura, indagini in corso della polizia, resta in gravi condizioni uno dei feriti, ha 16 anni. Giorgio Saracino.
9: Restano gravi le condizioni del ragazzo di 16 anni che ieri intorno alle 20 è stato accoltellato insieme al suo amico di 17 anni. Dopo essere stato operato d'urgenza all'ospedale Cardarelli per alcune ferite all'addome, è ora ricoverato in prognosi riservata, l'altro classe 2009, e all'ospedale San Paolo. Non sarebbero ancora stati individuati i responsabili, ma sulle loro tracce ci sono le donne e gli uomini della Polizia di Stato. Sono circa le 8:15 di ieri sera quando viene chiamato il 112, siamo nel quartiere napoletano di Pianura, nei pressi della fermata Cumana Picasso. Due minorenni egiziani gravemente feriti dopo aver avuto una lite che chi ha assistito racconta essersi scaturita per futili motivi all'interno del vagone della metro. Una rissa tra gruppi di giovanissimi terminata con le coltellate e poi la fuga degli assalitori. Da subito le forze dell'ordine si sono messi sulle loro tracce, si stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.
2: Nuovi fondi in arrivo da Roma per la riqualificazione della Balzana, il grande borgo agricolo confiscato alla criminalità organizzata a Santa Maria La Fossa, in provincia di Caserta. Il servizio di Nello Di Costanzo.
10: La Balzana di Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta, è il più grande bene confiscato alla camorra in Italia. Un villaggio agricolo che si estende su circa 200 ettari di superficie, con oltre 30 campi coltivabili, 20 abitazioni coloniche, 14 capannoni rurali, oltre a ville bifamiliari, una chiesa, una piazza e una scuola. Insomma, un vero e proprio borgo gestito da Agrorinasce, che diventerà un enorme parco agroalimentare. Un progetto da oltre 3

0: 13 milioni di euro ai 4 milioni e mezzo assegnati dalla Regione Campania. Recentemente se ne sono aggiunti altri 8,5 del CIPES, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. Una delegazione istituzionale guidata dal Ministro per le Politiche di Coesione ha visitato la Balzana, tenendo anche un confronto sul futuro dei beni confiscati.
1: È stato fatto un lavoro importante, costruttivo, utile, e per questo sono qui, per sottolineare l'importanza e la bellezza di questo lavoro che è stato fatto. Nel corso dei decenni passati non si è investito nell'assegnazione, ristrutturazione e modifica dei beni per essere utilizzati, per essere fruibili dalla collettività.
0: Cosa rappresenta il recupero della Balzana?
2: Significa dare strumenti ai comuni, affiancarli nella progettazione, affiancarli in tutto ciò che deve essere un segno molto forte alla criminalità organizzata.
3: Con il caso della Balzana, quando saremo nella fase conclusiva del progetto, avrà una sua funzionalità enorme anche sotto il profilo, tra virgolette, commerciale.
4: Visita a Napoli del primo ministro albanese Edi Rama, la nuova sede consolare servirà a consolidare i rapporti economici e culturali tra Napoli e Tirana. Ettore De Lorenzo.
5: Il premier albanese Edi Rama aveva da poco inaugurato la sede del consolato del suo paese a Napoli, presentando il nuovo console Giuseppe Lettieri, poi a Villa Dori ad Angri, davanti al viceministro Cirielli, al presidente Fico, al sindaco Manfredi, ai rettori delle università campane, ha racchiuso in una frase il senso della sua missione napoletana.
6: L'Italia è il nostro albergo europeo. Napoli è il nostro specchio da questa sponda del mare, perché noi siamo i napoletani dell'altra sponda.
5: Insomma, c'è un rapporto speciale tra Napoli e l'Albania che il consolato consentirà di sviluppare ancora di più sia dal punto di vista imprenditoriale che culturale. Qui, d'altra parte, è nata la prima cattedra di albanese europea all'Università Orientale e in questi ultimi anni si sono intensificati anche i rapporti commerciali.
7: Ci sono qui molti albanesi che vivono da noi e quindi c'era l'esigenza di avere per loro un punto di riferimento, ma in realtà il consolato ha anche un altro obiettivo, quello di avvicinare le imprese italiane al territorio albanese e viceversa.
5: Il sindaco Manfredi ha accennato alla possibilità di un gemellaggio tra Napoli e Durazzo, mentre il presidente Fico ha posto l'accento sul processo di integrazione europea del paese dell'Aquila.
8: Stiamo continuando i negoziati, è un percorso non facile perché bisogna riuscire a fare bene i compiti di casa. Io sono, come i napoletani, sempre fiducioso.
4: Il nostro viaggio nel sistema trasporti della Campania stasera ci porta ad Avellino con l'inviato Rino Genovese.
9: Autostrade, superstrade, nuova autostazione dell'AIR, ma anche tante ombre nel sistema trasporti irpino. Collegamenti su gomma efficienti, ma su ferro al palo.
10: Questo è uno spettacolo al quale si assiste ormai da quasi 7 anni. Stazione ferroviaria deserta. Avellino è uno dei pochi capoluoghi di provincia italiani a non avere più un collegamento ferroviario attivo.
9: Una provincia che guarda al futuro con la stazione irpina dell'alta capacità, ma al momento senza un treno e problemi atavici di connessione con la futura piattaforma logistica.
10: La chiamano la strada dei due mari, la Grotta Minarda Contursi, progettata più di 40 anni fa per mettere in collegamento Tirreno ed Adriatico, rompere l'isolamento delle aree interne. Vedete, in 30 anni sono stati realizzati solo 10 dei 30 chilometri. Questa sarebbe una strada fondamentale per la connessione con l'alta velocità. Senza queste connessioni tutto perde senso.
11: Il disegno strategico viene a cadere, no? Tutto quello che abbiamo detto, tutto quello che hanno detto per le aree interne cade e questa è diventata ormai una vergogna. Non abbiamo più parole. Gli appelli disperati sono stati fatti tutti, le riunioni prodromiche sono state fatte tutte, bisogna passare ai fatti. Ci vuole un ente forte che faccia chiarezza su questo disastro ambientale e metta rimedio.
9: Mentre il capoluogo mantiene collegamenti significativi attraverso gli autobus, molti centri minori vivono in condizioni assai più fragili, corse spesso ridotte, collegamenti serali quasi inesistenti. Per anziani, giovani senza automobile, studenti e lavoratori, spostarsi può diventare un ostacolo quotidiano.
4: A Salerno, nuovo asilo nido al servizio della zona est della città. Carlo Solimene.
12: Sicuramente i nostri

0: piccoli saranno felicissimi di vivere questa esperienza con, in questo posto a primo impatto bellissimo.
1: 26 posti per i bimbi tra 0 e 36 mesi in una fascia oraria che nella modalità a tempo pieno copre quasi 10 ore. È una boccata d'ossigeno per una zona, quella all'estrema periferia est di Salerno, profondamente bisognosa di servizi, il micronido Monticelli, scelto simbolicamente dal sindaco Vincenzo De Luca per celebrare l'inizio del nuovo anno educativo.
2: Salerno credo che sia fra le prime tre città d'Italia ad aver superato il 33% di posti disponibili per la fascia di età fino ai 3 anni. È veramente un risultato straordinario, frutto di un lavoro di lunga durata.
1: Realizzato con fondi regionali e inaugurato lo scorso febbraio, il micronido è gestito dalla cooperativa Prometeo 82 per conto del consorzio La Rada.
3: Entrare in un nido significa costruire adulti in salute nel futuro, famiglie più sane, più serene e ovviamente spazio all'occupazione, ma anche qui presso i nidi.
4: Accordo internazionale tra il San Carlo e il Teatro Colón di Buenos Aires. Antonella Fracchiolla.
5: È il Teatro Colón di Buenos Aires ad ospitare, nell'ambito della missione imprenditoriale in Argentina e Brasile di Confindustria e ICE, la firma dell'accordo quadro di cooperazione internazionale tra il San Carlo e il celebre teatro argentino, il più importante di tutta l'America Latina, un'intesa che rientra nel progetto Neapolis 2500 del Ministero degli Affari Esteri in occasione dell'anniversario della fondazione di Napoli, accordo sottoscritto dal sovrintendente del San Carlo Fulvio Macciardi e da Gerardo Grieco, direttore generale del Teatro Colón. A Buenos Aires i ministri degli esteri italiani e dell'istruzione Valditara, poi il prefetto di Napoli Michele Di Bari, presidente del comitato Neapolis 2500 e Marilu Faraone Mennella, vicepresidente del San Carlo e componente del comitato. Napoli ha compiuto 2500 anni nel 2025, ma le iniziative sono state estese anche all'anno in corso. Il protocollo tra i due teatri, ha detto il sovrintendente Macciardi, è il punto di partenza per intrecciare una fitta rete di relazioni e la presenza di artisti, maestranze, produzioni in progetti comuni. Si lavora in vista del 2037, quando il San Carlo celebrerà i suoi 300 anni di vita. Tra gli artisti intervenuti, giovani allievi dell'Accademia del San Carlo, che si sono esibiti poi anche in Brasile, a San Paolo.
4: Con Anna Teresa Damiano scopriamo gli appuntamenti della stagione del Teatro Molière di Pozzuoli.
6: Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia.
7: Un'idea di Giorgio Gaber con la performance di Tokyo Otello per la 16ª stagione del Teatro Molière nello spazio Art Garage, luogo di produzione di arte contemporanea. Da ottobre a maggio 11 spettacoli di prosa, la rassegna di videodanza Immagina diretta da Emma Cianchi, quella di film indipendenti Cinemagma diretta da Giuseppe Borrone, l'editoria con libri in scena, i laboratori attoriali nella Pozzuoli del Bradisismo in contesti globali dal teatro il bisogno di rilanciare.
8: Ho cercato di scegliere tutti spettacoli di prosa che raccontassero il concetto o l'idea di qualcosa affinché possa essere motore appunto di riflessione e chissà anche di una sorta di rivoluzione.
7: Si comincia il 17-18 ottobre con Carta Intimus, lavoro sulla genitorialità, ispirato al Pinocchio di Carmelo Bene e ad Affabulazione di Pasolini.
9: È la fiaba di Pinocchio che cerca di diventare genitore. Ovviamente se ci dovesse riuscire, quello non lo sappiamo ancora.
7: Il 16 e 17 gennaio il testo vincitore del premio Annoni, Pelle di Seta.
10: Pelle di Seta è un personaggio realmente esistito alla stazione centrale di Napoli ed è un barbone trans travestito, per cui è una persona molto provata.
8: Guardiamo l'orizzonte, non guardiamo i piedi sul bagnasciuga, siamo proiettati verso l'orizzonte.
4: Calcio con Piero Vitiello, facciamo il punto sul Napoli e sulle campane in Serie B, vediamo.
11: Højlund convocato con la Danimarca, Gilmour con la Scozia, dove in Nations League non ci sarà e non poteva essere altrimenti Scott McTominay. La lunga sosta per le nazionali, quest'anno 2 settimane invece di una, aiuterà il Napoli a seguire il percorso di recupero dell'ex Manchester United dopo l'intervento al cuore e allo stesso tempo consentirà a Meret e Marianucci di recuperare dai rispettivi infortuni, mentre per Alisson Santos e Giovane ci vorrà qualche settimana.

0: settimana in più. L'infermeria piena non è certo l'eredità che Max Allegri avrebbe voluto raccogliere da Conte, ma gli alibi non sono mai piaciuti al tecnico livornese, che comunque prima della sosta vorrà cogliere l'occasione di dare continuità al successo sul Bologna. Domenica alle 12.30 trasferta insidiosa al Franchi, in casa di una Fiorentina partita malissimo, ma che dal ritorno in panchina di Vanoli ha già ottenuto il beneficio della prima vittoria in campionato, 4-2 al Venezia. Dopo un giorno di riposo, il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castelvolturno e Allegri è stato chiaro con la squadra. Il distacco dalla parte alta della classifica va ridotto, non aumentato. Al lavoro anche le tre squadre campane di Serie B. La prima a scendere in campo sarà la Juve Stabia nell'anticipo casalingo di venerdì con il Cesena. Sabato, Carrarese Benevento e Ascoli Avellino.
1: Ancora calcio, Ivan Palumbo ci parla dell'Athletic Napoli, una squadra organizzata secondo il modello dell'azionariato popolare. Vediamo.
2: Napoli è una città che secondo me potrebbe avere una seconda squadra, però è molto difficile, conoscendo la mentalità dei napoletani, esiste il Napoli e basta.
3: Esiste da quest'anno anche l'Athletic Napoli, Montefusco, il baronetto in prota e Calaiò tra i 214 soci di un club unico in Italia, vive grazie all'azionariato popolare.
4: L'idea romantica è quella che la società di calcio è di tutti, abbiamo degli obiettivi di arrivare a 1000 nel giro di pochi mesi. Poi è chiaro che meglio facciamo e sicuramente più diventiamo.
5: Non certamente abbiamo aspirazioni a diventare una grande squadra. La grande squadra ce l'abbiamo, è il Napoli. E noi speriamo di poter essere supporto al Napoli perché recluteremo giovani del territorio.
6: Sicuramente c'è un grande entusiasmo in questo gruppo di ragazzi che abbiamo formato diciamo in maniera anche molto veloce, perché inizialmente dovevamo fare la prima categoria, poi siamo stati ripescati in promozione.
3: E all'esordio, Abaia ha battuto 2-1 il Vitulazio, doppietta di Francesco Cammarota, figlio dell'allenatore.
7: Speriamo che sia un grande anno, sia per me che per la squadra.
3: Vizietto del gol, insomma.
7: Sì, la calcio bene da fuori area, quindi ci provo spesso.
1: In chiusura il basket, due acquisti per Napoli e Scafati. In azzurro arriva Caleb Tarceschi, centroamericano di 2,13 m. Il club gialloblu invece ha ingaggiato Rodney Magruder, 35 anni, guardia americana. È tutto per questo telegiornale, grazie per averci seguito e buona serata.
8: Torna l'informazione del mattino su Rai 3. Dalle 7 alle 8 due appuntamenti per iniziare la giornata con la TGR. Buongiorno Italia, le notizie della notte, l'ultima ora, la rassegna stampa, cronaca, sport, ambiente e collegamenti in diretta con le redazioni regionali. Buongiorno Regione, dalle 7.30 l'informazione locale, servizi utili, inchieste, buone notizie e le vostre segnalazioni. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, dal lunedì al venerdì alle 7 su Rai 3.
9: Meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
10: Sulla Campania, bel tempo. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, annuvolamenti poco significativi in veloce transito, con prevalenza di ampie zone di sereno. Sull'Appennino campano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intera giornata, salvo qualche locale addensamento. Sul Salernitano, locali nubi si presenteranno in un contesto dominato dal cielo, per lo più sereno. Le temperature faranno registrare un lieve calo, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Avresti mai detto che un'auto che conosci da sempre potesse aprire nuovi orizzonti? È Mazda CX-5, creata per sorprendere, da 279 euro al mese e due tagliandi omaggio.
2: E solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e

0: e due tagliandi in omaggio.
1: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
2: Come su una montagna russa!
3: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
1: Contro l'instabilità del mondo energetico.
4: Scopri Tic Tac Toe! Due gusti in uno! Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero! Tic Tac Toe! Gira, rigira e gusta!
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
6: Tipo zero sprechi, zero residui.
7: Arrestare terra a terra.
8: Scusate.
7: Per sostenere chi se ne prende cura.
9: Non provateci a casa.
10: Ci teniamo a risparmiare le energie.
9: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
11: Perché al pianeta teniamo un mondo.
10: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
12: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza, controllo, reattività. MG si muove con la stessa precisione, ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
13: This is Major Tom to Ground Control.
14: Schweppes Tonica, intensa fino all'ultima goccia, anche zero. Schweppes, take your time.
15: Ciao, che la sua serie.
16: Eccotene.
15: Progetto straordinario. Secondo me è un'opportunità fantastica per te. Il personaggio ti serve già.
17: Questa è la mia scelta.
18: Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari. Anche sabato e domenica.
19: Buonasera dal TG1. È una giornata record per il prezzo del petrolio, che sfiora i $110 al barile.

0: Se noi abbiamo sotto i piedi del petrolio, buono, ci sono già i permessi per estrarlo, non farlo sembra veramente, come dire, un'autocostrizione inutile.
1: Vacca, la mucca per te e la pecora. Questi ti danno il latte. Grazie ai nostri allevatori, questo straordinario prodotto ti aiuta a crescere. Vuoi Giulio? Eccolo. Vai Giulio. E domani lo diciamo a tutti. Sulla Rai ci saranno gli spot che raccontano il latte. Ringraziamo i nostri allevatori che ci danno questo latte straordinario.
2: Da dove
3: ragazzi,
2: andiamo?
3: Me la rimettete? La Nale. Grazie.
4: E vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia.
5: Here she comes! Clear the floor! Hey! Hey! Stand by!
6: Ma io non mi vergogno di niente, sei tu che ti devi vergognare di essere un uomo di sinistra. Io sono fiero di quello che sono, siamo fieri di essere quello che siamo. Non pieghiamo la testa alla demagogia.

0: energia, non pieghiamo la testa ai provocatori, non pieghiamo la testa a chi viene qui soltanto per dare fastidio. Non pieghiamo la testa a nessuno, noi crediamo in quello che siamo, non abbiamo paura né dei propal né di coloro che aggrediscono le forze dell'ordine.
1: Per il ciclo Nemici come noi,
2: questo di Somaro, tutto suo padre.
1: Il ritorno di Don Camillo, sabato 21 25, Rete 4.
3: E la politica in queste ore è alle prese con il rush finale al Senato sulla legge elettorale.
4: Ora puoi fare tutto di me, chiedimi tutto.
5: Adelaide, domenica prossima vota comunista.
6: Ma se si vantano di tutta questa stabilità, perché insistono tanto nel cambiare la legge elettorale che gliel'ha data? Ve lo dico io perché. Perché siamo noi la novità, perché hanno paura che finalmente uniti noi vinceremo le prossime elezioni. Per questo, a seconda del sondaggio del giorno, continuano a cambiare questa pessima legge elettorale contro cui faremo muro con tutte le altre opposizioni. Un inaccettabile antipasto di premierato.
7: In the German army, for example.
8: All in favor of me, say ya! Ya! Ya!
9: Mine.
10: Siamo a Monchio delle Corpi. Questo è il benvenuto con delle rose rigorosamente nere.

Ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani. Ed avere paura di Salvini e Tajani è sicuramente una cosa inedita, non per la Meloni, ma per qualsiasi essere umano che passi da queste parti.

0: essere amico di qualcuno che è stato punito per qualche reato non è una colpa.
1: Ma perché non l'ha fatto secondo te?
0: Questo,
1: perché prevale questo il senso di amicizia questo
0: Ma non ci può essere un'amicizia a prova di bomba. Non ci può essere un'amicizia che supera il fatto che tu hai fatto una roba che fa la mafia, che fa la camorra. Quindi io, se anche siamo amici io e te, e tu mi fai un attentato di questo tipo, io te mando a far culo.
2: Per strada tante facce non hanno un bel colore. Qui chi non terrorizza si ammazza.

0: Sì. Buonasera, mi è stata data la partenza in questo istante, quindi mi scuso di un attimo di riflessione non prevista.
1: Oggi Trump infatti ha scritto quanto alla corsa verso lo sviluppo dell'intelligenza artificiale: non c'è bisogno di regole, c'è anzi bisogno di un presidente intelligente con un alto quoziente intellettivo, ha scritto. Ovviamente il riferimento era a se stesso.

Dall'ombra del Vesuvio salgo verso la luce del Monte Faito. Qui la terra cambia voce. Non è più il respiro caldo del fuoco, ma quello fresco della nebbia. È la montagna che guarda